0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutto.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: andato via con me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, una favola eterna che non si avvera mai.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
2: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

e di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Na, na, na. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Bello tuo video, bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.
2: Radio Orizzonti in blu.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: che per me sei importante.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare quel

si confusione giù. Da una chitarra sola è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Saronno, al via la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest 2026. Saronno, notte bianca, scommessa vinta. Saronno, pallone sulla piscina. Varese provincia, Pippi, proteggi i bambini. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna, alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. È stata presentata sabato in Villa Gianetti a Saronno la seconda edizione di Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Il contest musicale organizzato da Radio Orizzonti in Blu e oratori della città di Saronno, col supporto del Teatro Giuditta Pasta, del patrocinio del Comune di Saronno, della Federazione Oratori Milanesi e della collaborazione della Proloco Saronno, insieme ad Albero Musicale e le Stanze della Musica, Snob Lab. Il concorso nasce per promuovere la città di Saronno attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti da Saronno e varie province della Lombardia. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti tra solisti, musicisti, strumentali, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Lodi. Due le categorie in gara: giovani tra i 14 e i 35 anni e senior partecipanti dai 36 ai 100 anni. Le tappe di qualificazione presentate da Anna Galoppo e Matteo Guaragna vedranno protagonisti i concorrenti ammessi all'interno delle feste degli oratori saronnesi. Il calendario delle serate svelerà i finalisti attraverso tre appuntamenti alle 20:45. Sabato 19 settembre all'oratorio di Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre all'oratorio di Prealpi, sabato 26 settembre all'oratorio di Regina Pacis. In ogni tappa i partecipanti si esibiranno dal vivo su basi musicali, valutati da una giuria tecnica composta da Menarlo Russo, Lucila Sasso, Stefano Meloncelli, Gabriele Scandolaro e Federico Galli. Accanto al giudizio tecnico, il pubblico presente alle serate potrà votare l'esibizione preferita, garantendo al vincitore del voto popolare l'accesso diretto alle finali. Al termine della terza serata verranno annunciati gli altri 12 artisti che conquisteranno il pass per il teatro. Durante le serate sarà inoltre dato spazio al valore della solidarietà, poiché il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà fatto conoscere e sostenuto con iniziative di divulgazione del progetto Istruzione e Salute, per sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. La fase finale si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
1: Notte bianca, scommessa vinta. La notte bianca di fine estate è stata una scommessa vinta per il Comune, che ha promosso il riuscito evento sabato in collaborazione con il DUC e con Confcommercio e con il partner organizzativo Eventificio. A giocare a favore degli organizzatori è stato anche il meteo. Il maltempo dei giorni scorsi aveva fatto temere che potessero esserci dei problemi per le tante iniziative in programma. Invece tutto è andato fortunatamente per il meglio, con una bella serata che è stata un po' un invito ad uscire di casa, non solo per i saronnesi, ma anche per molti dei residenti nel comprensorio. Invito che è stato appunto accolto da molte persone che hanno in particolare affollato i punti ristoro e i bar aperti fuori orario, oltre a fare shopping nei negozi aperti per l'occasione. Anche se non tutte le attività commerciali del centro, neppure in questa tanto attesa occasione, hanno tenuto le sanacinesche alzate. Come detto, la risposta del pubblico non è affatto mancata, pur se il periodo scelto per arrestire la manifestazione aveva suscitato molte discussioni, anche a livello politico. Almeno 12.000 persone sono state stimate presenti all'evento, svoltosi in centro in contemporanea con lo sbaracco di fine estate, a cui avevano aderito diversi negozi. Un centro vivo, piazze e strade gremite e tanta voglia di stare insieme. La Notte Bianca di sabato scorso ha regalato a Saronno una serata straordinaria, dimostrando ancora una volta quanto la nostra città sappia rispondere con entusiasmo quando viene coinvolta. È stato bellissimo vedere lo spettacolo di una Saronno in festa, tra tanti eventi e le offerte dello sbaracco lungo le vie dello shopping, molte delle quali si potevano già adocchiare nei giorni scorsi sui canali social dei nostri negozianti. Al di là della bellezza della serata, resta la grande soddisfazione per la riuscita dell'evento. L'amministrazione ha scommesso su questo appuntamento, anche a fronte di molte critiche e scetticismi.
0: Lavori in corso all'esterno del centro natatorio di Via Miola. L'estivo ha lasciato il posto alle strutture in uso nel periodo autunnale ed invernale. È una metamorfosi che da qualche anno è diventata la prassi quando si avvicina il cambio di stagione. Gli interventi temporanei riguardano la zona retrostante lo stabile principale, con l'installazione di un pallone presso statico, apertura prevista proprio questo fine settimana. La vasca estiva torna dunque utilizzabile ma al coperto. Il pallone viene installato sopra la vasca esterna per consentirne l'utilizzo anche durante i mesi più freddi, aumentando gli spazi disponibili per nuoto libero, corsi, attività sportive e proposte dedicate ai bambini.
1: Intervenire prima che una fragilità diventi una frattura, prima che le difficoltà di una famiglia arrivino al punto di rendere necessario l'allontanamento di un bambino. È questo il cuore del nuovo percorso avviato dal Comune di Varese, che ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti del terzo settore chiamati a coprogettare e realizzare sul territorio dell'ambito sociale gli interventi previsti dal programma PIPPI, dedicato proprio alla prevenzione dell'allontanamento familiare. Il principio è semplice, anche se il lavoro che richiede è complesso. Non aspettare l'emergenza. Le famiglie con figli minorenni che attraversano situazioni di vulnerabilità devono poter essere accompagnate quando esistono ancora spazi per ricostruire gli equilibri, rafforzare le capacità genitoriali e mettere in sicurezza il percorso di crescita dei bambini. Il programma non nasce dunque per separare genitori e figli, ma per tentare, quando è possibile e nel superiore interesse del minore, di evitare che quella separazione diventi necessaria. PIPPI significa Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione ed è un modello nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro delle politiche sociali e l'Università di Padova. Anche il nome non è casuale, richiama PIPPI Calzelunghe, scelta come simbolo delle possibilità di cambiamento dei bambini e della forza che può arrivare dalle relazioni, dai legami affettivi e dalle reti sociali.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 15 settembre, la mattinata parte alle 9.30 e 17.05 con Gigi Volpi e Gabriele Girola che curano lo spazio Saronno Point all'interno di Orizzonti Magazine. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti, gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Pinuccia e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Angela Codarri, presidente di Semplice Terra. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu, Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gent
1: di ier,
0: d'incu
1: e de duman.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Match Point, lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Abbiamo con me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo una sorpresa nei nostri studi, perché abbiamo una nuova società stranese che, pensate, si interessa di mare, una cosa strana, mare. E parliamo con la società Arese Sub, che è di Arese, ma anche una succursale a Saronno, e in studio a parlarne di questa bellissima attività abbiamo Claudio Trotti, affiancato da Mariangela. Metto giù bene gli occhiali, o Consolandi, ho detto bene? Maria Luisa Consolandi. Grazie della vostra presenza nei nostri studi. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che chi volesse porre delle domande ai nostri ospiti, il nostro numero è 02 960 27 28. Grazie. Siete una novità, Saronno è lontano dal mare, ma c'è una società che vorrà intraprendere anche la strada dell'agonismo per i subacquei.
3: Per i subacquei, sì.
1: Spiegate chi siete.
3: Allora, intanto vi ringraziamo dell'ospitalità. Noi rappresentiamo la società Aresub, come lei ha anticipato, che è una società SD che si occupa di immersioni subacquee. In sostanza noi insegniamo alla gente a fare immersioni subacquee. Facciamo parte della Federazione Nazionale, che si chiama FIPSAS, che è Federazione Nazionale Pesca Sportiva e Attività Subacquee. È una federazione unica che raggruppa sia la pesca che le attività subacquee. La subacquea è uno sport meraviglioso. Lei mi ha già stuzzicato, è uno sport meraviglioso che normalmente appassiona. E quando uno arriva alla subacquea normalmente non la molla più. Io e Luisa sono più di 40 anni che facciamo subacquea e cerchiamo di passare questa passione. Siamo un gruppo di appassionati all'area sub, istruttori, aiuti istruttori o gente che si allena normalmente.
1: È una società nuova la vostra?
3: No, l'area sub è nata 10 anni fa come proseguimento di una società più anziana degli anni 70 che si chiamava Jolly Sub di Arese.
2: Sempre di Arese.
3: Sì, Arese. E poi noi da qualche anno siamo diventati anche, abbiamo anche una sede a Saronno, difatti noi facciamo tutti i nostri corsi nella piscina di Saronno.
1: Può localizzare dove è la sede di Saronno?
3: La sede di Saronno è presso la piscina di Saronno.
1: Sì,
3: lui ha fatto un contratto.
2: Sì, fate anche allenamento.
3: Facciamo allenamento noi ogni mercoledì. Allora, volevo spiegare una cosa, ci sono due modi di fare immersioni subacquee, sono due discipline diverse. Una disciplina...
1: Scusi, la fermo, prego. Ma prima di parlare, ci può spiegare la società come è composta, dirigenti, presidenti?
3: La società è composta...
1: Quanti sono gli iscritti?
3: La società è composta da un presidente che si chiama Andrea Prato, che è presidente da quando la società si è formata e è diventata Aresub. C'è un gruppo di consiglieri, 5 consiglieri, e poi ci sono gli iscritti che sono, mi pare, un'ottantina.
1: Cavoli!
3: Tra Arese e Saronno. E facciamo questa attività che parte dalla piscina, perché è chiaro, lei ha parlato del mare, ma prima di poter arrivare
2: certo,
3: al mare bisogna, come dire,
2: che gli allenamenti si
3: prepararsi, fare dei corsi, perché certo. Farla subacquea da dilettanti l'abbiamo fatto tutti, forse da ragazzi, ma per farlo seriamente in sicurezza bisogna fare dei corsi con istruttori.
2: C'è un avvicinamento.
3: E l'avvicinamento ti fanno migliorare la tua acquaticità, certo. E nello stesso tempo ti fanno capire fin dove lo sport è sicuro e dove vai poi a rischiare più del necessario. Certo. Dicevo, ci sono due discipline differenti. La disciplina, la subacquea in apnea, è una subacquea senza nessun tipo di aiuto per la respirazione. Si trattiene il respiro, detto in parole povere, e via. Ovviamente come dire, sembra una cosa difficile, ma è una cosa da fare gradualmente in modo che la tua capacità apnoica aumenti gradatamente, no? E quindi quello che sembra impossibile a un primo approccio, a qualcuno che dice ma abbiamo parlato anche l'altro giorno quando eravamo qui in Corsa Italia, ma no, ma io non riesco a trattenere il respiro più di pochi secondi. Non è un ragionamento da
2: quindi
3: fare.
2: Quindi il primo approccio è sempre l'apnea.
3: L'apnea,
2: e poi si passa,
3: perché si comincia dalla piscina, certo. Si comincia un po' di apnea per aumentare l'acquaticità e la confidenza con l'acqua,
2: certo,
3: perché
2: certo.
3: Anche quando vai con le bombole può capitare di aver bisogno di fare un momento di apnea, perché se capita qualche problemino, qualcosa.
2: Si va nel panico poi.
3: Esatto. E sono due discipline, sia l'apnea che la disciplina con le bombole, con l'autorespiratore, che tutto sommato si integrano. no? Sì. Una, l'apnea è un pochino più intimista, cioè ti confronti con te stesso, cominci a superare le tue piccole difficoltà, le tue piccole paure e aumenti la tua capacità di fare apnea. Le bombole invece sono finalizzate, come dire, a godere dell'ambiente marino.
2: Sì, quando
3: quindi giù ti godi, ti vedi la flora, la fauna, hai tutto il tempo, certo, fin quando c'è aria. Preciso una cosa, non è ossigeno, è aria. Cioè, ara vuol dire autorespiratore con aria. Quindi è l'aria normale, nelle bombole è messa aria. Poi ci sono corsi particolari con miscele particolari, ma diciamo l'approccio è con aria. Aria. Molte, a volte la gente erroneamente dice ossigeno,
2: certo,
3: è aria.
1: Senta, le posso fare una domanda alla signora? Signora, il passaggio sia dell'apnea che delle sub, dalla piscina al mare, mare ci sono le onde, qual è il passaggio difficile? Fare un addestramento in piscina con l'acqua è tranquilla, passando al mare, che c'è anche le onde del mare, così belle onde del mare, l'impatto è diverso.
4: No, allora, facciamo una precisazione, non è che necessariamente devi fare apnea e poi passare alle bombole, tu puoi fare un corso ARA, cioè con le bombole, con l'attrezzatura, quindi sottosta a determinate leggi fisiche che poi si apprendono nei corsi. Fare apnea è un'altra cosa, una non esclude l'altra, eh. Cioè io ho fatto negli anni 80, ho fatto prima un corso di bombole, ho fatto tutti i tre livelli e poi invece 16 anni fa mi sono appassionata all'apnea, ho fatto i corsi di apnea.
2: Ho fatto il corso inverso.
4: Eh sì, perché poi no, c'è anche da dire un'altra cosa, che negli anni 80 l'apnea era ancora un po' sconosciuta come metodo di insegnamento, come leggi fisiche, cioè certe leggi fisiche che sono emerse negli anni sono state studiate ad esempio su campioni come Umberto Pellizzari, perché prima non si sapevano certe cose, non si conoscevano.
2: Ma c'era anche siciliano, mi ricordo,
4: Maiorca, esattamente, Maiorca, Pipin, sono state le leggende dell'apnea, no? Poi Maiol è stato un maestro per Umberto Pellizzari, il francese Maiol, che aveva un approccio sulla respirazione, sullo yoga.
1: 70 metri andavano giù, no?
4: Anche di più. Anche di più.
1: Una curiosità, la sicurezza che lei accennava prima, ci può dire che tipo di sicurezza occorre per la pandemia e per i subacquei?
4: Volevo finire il discorso.
1: Ma
4: ci mancherebbe la sua domanda, quella delle onde. Allora, è chiaro che in piscina uno acquisisce molta acquaticità, cioè deve superare quelle che possono essere delle difficoltà. Faccio un esempio, non so, in apnea o anche quando si fanno i corsi ARA si faceva la vestizione sul fondo. Cosa vuol dire?
1: Che io, cosa vuol dire vestizione sul
4: esatto,
1: fondo?
4: Lascio sul fondo della piscina, allora c'era piscina profonda, 4 metri, si lasciava la maschera, lo snorkel e le pinne, tu andavi sotto con un atto respiratorio, ispiratorio, ti mettevi l'attrezzatura e risalivi. Questo vuol dire che uno deve avere molto autocontrollo per fare questa operazione.
2: Certo.
4: Per quello che poi quando uno va al mare deve essere pronto magari anche ad affrontare quello che è un po' di mare mosso, no? Anche se sia che tu vada a fare un'immersione in apnea che vada con l'autorespiratore, è chiaro che se il mare è una condizione un po' proibitiva, quel giorno devi rinunciare, perché rinunciare è indice di, come dire, buon senso. Non bisogna
2: di maturità.
4: Di maturità, cioè è meglio rinunciare una volta in più.
1: E con voi consigliate a chi si approccia a questo sport di appoggiarsi a una scuola o fare il fai da te?
3: No, fai da te, lo sconsigliate assolutamente. Volevo rispondere alla sua domanda. Per quanto riguarda l'apnea, la sicurezza si intende come una regola fondamentale: mai immergersi da soli. Ci si immerge sempre con un compagno,
2: sempre in due,
3: che ti guarda, ti segue nel tuo tuffo, perché noi li chiamiamo tuffi le nostre immersioni in profondità, e ti aspetta, ti guarda e ti aspetta in risalita.
2: In pratica uno guarda l'altro.
3: Esatto, no, ma è fondamentale, quello che sta facendo il tuffo, diciamo, la sua immersione, è quello che fisicamente è più impegnato. Quell'altro osserva dalla superficie, ti segue un po' e ti aspetta in risalita, perché se c'è qualche problema, c'è di solito negli ultimi metri della risalita.
1: Ma la compensazione, la famosa compensazione, quando si fa? C'è una regola ben precisa?
3: La compensazione si deve fare continuamente. Non siamo tutti uguali, magari lei ha bisogno di compensare a 5 metri e poi va avanti a compensare.
1: L'amico Paolo, che è un grosso nuotatore, non fa compensazione, va giù tranquillo.
3: No, allora bisogna per forza imparare a compensare. Ci sono dei metodi, alcuni anche sofisticati, che si imparano col tempo. Qualcuno è fortunato, madre natura lo dota già di una compensazione istintiva.
1: Certo. Individuale. Non ci sono delle regole che a una certa altezza
3: No. Sicuramente tutti devono compensare, cioè ci sono metodi di compensazione semplici,
2: quello classico, ognuno
3: a suo modo, quello classico di tappare il naso, si chiama metodo Valsalva, e consiste in una espirazione chiudendo il naso e per compensare la pressione nell'orecchio interno.
1: La fermo sempre, scuso.
3: Certo.
1: Signora, ma quali sono le caratteristiche fisiche che deve avere uno per affrontare l'apnea e il sub? Caratteristiche fisiche,
4: Allora, diciamo, partiamo da un presupposto.
1: O i punti deboli del corpo.
4: Sia l'apnea, secondo me, sia l'apnea che ARA è aperto veramente a tutti, dai 13 anni fino, diciamo, ai 90 anni, anche perché poi l'apnea è uno sport molto mentale, cioè richiede una maturità e un autocontrollo. È chiaro che per tutte e due le discipline bisogna fare una visita medica. La visita medica deve essere molto accurata, no, perché uno deve essere a posto a livello cardiovascolare.
1: È condizione indispensabile avere il certificato medico per...
4: Sì,
3: assolutamente.
4: Noi addirittura ogni anno facciamo una visita agonistica, perché siamo controllati a livello...
2: Ma per il cuore o per anche...
4: Per il cuore, per le orecchie, per i polmoni, perché viene fatto anche l'esame spirometrico. Diciamo che per ARA poi ci vuole una visita, diciamo, più accurata, perché sono casi rari, però ad esempio c'è una semplice, si chiama forame ovale, è una malformazione, cioè non è una malformazione, è una caratteristica che può avere un individuo, ma questo va scoperto subito, perché ad esempio per le immersioni in ARA è sconsigliato, per le immersioni in apnea no, quindi uno dovrebbe saperlo.
2: Certo.
4: È un esame che fa un cardiologo, non è nulla di grave, perché uno ci
2: voi
4: convive
2: prima
4: tranquillamente.
2: Di prenderli fate fare gli esami?
4: Sì, tutti gli anni noi tutti gli anni facciamo la visita, sì.
1: Quali sono le preoccupazioni? Mi sono bastato un po' la bocca, scusate. Le attenuanti che bisogna prevedere prima di tuffarsi?
3: Ma tanto bisogna essere molto tranquilli. Prima di fare un tuffo si rimane qualche minuto respirando, cioè ci sono dei metodi di respirazione che si imparano per abbassare il ritmo cardiaco e per essere pronti al tuffo, e poi si fa un tuffo dopo un'ispirazione completa fatta in un certo modo che viene insegnato. No?
1: Lei parla sempre di apnea.
3: Apnea. Con le bombole ovviamente non hai questo problema né della respirazione, perché l'erogatore ti dà l'aria che tu gli chiedi, però è chiaro che devi essere tranquillo, avere imparato bene a gestire l'attrezzatura che hai sulle spalle, che hai in mano, per quello che è il corso importante, perché devi familiarizzare con i movimenti, con le attrezzature, non ti puoi far prendere dal panico.
2: No, solo poi c'è una cosa che io... ci metti di più a vestirti
3: e poi devi portare la roba.
2: Io faccio la mia, ma scherziamo, ma sono lì su tutto.
1: Il passaggio dall'apnea al sub è difficile, è automatico?
3: Non è automatico, perché noi abbiamo alcune persone che fanno apnea da 30 anni e non sono mai passati al sub, non sono mai passati alle immersioni con l'ARA. E il contrario, ci sono persone che passano, è una questione di passione.
2: Solo per vestirmi stare 3 ore e a spogliarmi 3 ore devi lavare la tuta.
3: Quello è un punto di vista che rispetto, ma è chiaro che l'attrezzatura per un subacqueo con le bombole è più pesante.
2: Bisogna aver cura, anzi,
1: è
2: importante.
1: Pesante. Io e Paolo frequentiamo un certo bagno in Liguria in cui c'è una sede di sub. Vediamo una fatica enorme che fanno queste persone a trascinarsi in mare con le bombe sulle spalle.
3: Ragione,
1: mamma mia!
3: Ma anche nell'apnea un po' meno. Ma
1: quanto è il peso? Ci dicono indicativamente il peso sulle spalle, quanto è?
3: Questo non glielo so dire con precisione, però sicuramente tra bombole e cintura dei pesi potrà arrivare a 15-20 kg.
1: Cavoli!
3: Immagino, guardi, le bombole io lo sto dicendo un po' con approssimazione.
2: No, no, ma
1: mamma mia.
4: Sì, sì. Ma pensi
2: ma
4: che
2: sì, ma poi quando sei in acqua non lo senti
4: no,
2: più.
4: Non lo senti più.
1: Palla, quando io quando
4: non lo senti più, è vero.
1: Alla spiaggia dai, fa fatica sti qua.
2: Sì, perché
3: ma di fatica si fa, ma dopo sei ripagato dal godimento.
2: Certo.
3: Però anche per la apnea, anche per la apnea, se lei fa caso, indossiamo sempre delle cinture di peso. Perché sennò, perché devi compensare il galleggiamento dato.
1: Sono il rapporto alla profondità che lei scende.
3: No, sono il rapporto allo spessore della muta che indossi. Perché la muta, contenendo aria, fatta di neoprene, contenendo aria, ti rende molto più galleggiante.
2: Certo.
3: Allora, se vuoi andare giù, non puoi galleggiare come un palloncino. Devi compensare con dei pesi e portarti in modo da poter poi affondare a un certo punto.
2: Ma la muta si mette per il freddo o sì, si mette...
3: Per il freddo, per il freddo. Perché
1: però il posto è uno sport molto costoso, perché una muta... pinne, maschere, bombole, quanto viene a costare?
4: Diciamo che esatto, diciamo che un'attrezzatura
1: e
4: base
1: quanto può durare una tuta?
4: No, beh, una muta dura, parecchio, no?
2: Non è che ho tutti i giorni.
4: No, noi ad esempio...
1: almeno 10 immersioni all'anno li fanno.
4: Anche di più. No,
1: anche di più.
4: Noi abbiamo una muta che usiamo in piscina che è molto leggera, no? Da 1,5-2 mm, perché è chiaro che facendo anche magari dell'apnea statica, facendo degli allenamenti particolari, no? Qualche sera si fanno quello che si dice stop and go, cioè magari fai un po' di statica, poi parti per fare le dinamiche in piscina, così è chiaro che il corpo si raffredda. Perché l'acqua disperde molto di più velocemente il calore, quindi una muta è necessaria. Ma una muta che usiamo in piscina può durare 4-5 anni se la tratti bene, tranquillamente.
1: Mentre al mare, quella del mare?
4: Ma anche sono spessori diversi, cioè una muta da piscina oggi la puoi comprare con 120 euro.
2: Perché una domanda, perché succedono gli incidenti?
3: Beh, gli incidenti succedono
2: soprattutto anche in apnea.
3: No, ma guarda che non ci sono tanti incidenti in apnea,
4: pescatori.
3: Il pescatore, perché nel mondo dell'apnea c'è anche la parte, diciamo, pesca sub. Il pescatore a volte non rispetta, lo dico, magari i pescatori si arrabbieranno, non rispetta la regola, ci guardiamo sempre in due, perché il pescatore vuol seguire il pesce, pensa alla sua preda.
2: Certo.
3: Per cui qualche volta si distrae, non segue più, non sente più diciamo così, il proprio corpo che dice guarda che è il momento di risalire, oppure, capito, si estranea perché è attratto dalla preda. Quindi a volte l'incidente succede per il pescatore.
2: Riesce a resistere, cioè...
3: Resiste, cioè, ma non si rende conto di andare oltre il proprio limite. No, c'è un limite in cui tutti noi aumentiamo, chi fa apnea aumenta la sua capacità di rimanere sott'acqua, no? Uno comincia
2: 5 minuti, 6 minuti.
3: Ma i record sono da numeri da paura,
2: sì,
3: adesso fanno apnea statica 9 minuti e mezzo in piscina.
2: Lasciamo perdere.
3: Però cosa succede? Che se io vado giù e non sento più il richiamo del mio corpo, non sto più attento a come mi sento perché sono impegnato a seguire il pesce, può succedere che vado oltre quello che è il mio limite, mi sembra di star bene, quando risalgo in superficie, non so, da 15 metri, arrivo a 10 metri, la pressione parziale dell'ossigeno nel sangue cade, adesso non sto a spiegarlo perché sarebbe complesso, e può succedere che io svenga, vado in blackout. Allora se c'è il compagno ti tira su, ti fa respirare, ti riprendi, non è successo niente, ma se sei da solo i guai sono lì.
1: Sì, l'amico Paolo ha detto una cosa importante, l'incidente, lei sta parlando di incidente individuale, la maggior parte degli incidenti sono causati da terzi. Ecco, ci può spiegare come prevenire che un terzo faccia un danno, il famoso palloncino che avete la boa quando si... che non tutti rispettano, perché la cronaca parlano di incidenti causati da terzi, non da voi.
4: Certo, cioè, ma lei intende quando passa magari un natante si avvicina troppo.
1: Sono frequenti, non sono...
4: No, allora, l'abbiamo parlato prima che anche voi frequentate tanto Noli, no? Allora, diciamo che Noli è un'isola un po' fortunata per noi, perché comunque non ci sono tanti natanti che si avvicinano, no? E quindi... quando noi facciamo l'immersione in apnea
2: è una baia
4: particolare,
1: se quindi... sono fruttuoso, c'è molto
4: lì è un macello. Bisogna sempre avere comunque il pallone segna su, noi abbiamo gli atolli che comunque segnalano tanto.
2: Infatti,
4: e poi bisogna sempre
2: vedo che
4: stare
2: anche
4: veramente
2: che fanno
4: attenti,
2: si portano dietro sempre
4: è importante avere quello sicuramente, ripeto, poi è chiaro che bisogna sempre scegliere dei posti dove non ci siano tanti natanti che passano, perché
3: rispondendo a lei bisogna capire anche se la causa, se la colpa è della barca o della palestra, certo, perché certo, se la barca è distratta, va veloce, si avvicina oltre i limiti, è chiaro che il rischio diventa altissimo.
1: La signora diceva prima una cosa, che non è che uno va e si butta, occorre anche un allenamento costante.
4: Sì.
1: Quanto uno si deve allenare per fare questo sport?
4: Allora, ecco, così torniamo a bomba. Allora, Aresub organizza sia allenamenti, per noi facciamo allenamenti tutto l'anno in piscina a Saronno e ad Arese, in genere da adesso, da settembre fino a giugno, noi ci alleniamo sempre.
1: Orario serale?
4: Come?
1: Orario serale?
4: Orario serale, sì, orario serale, dalle 21 alle 11 grosso modo. E Aresub organizza sia corsi per ARA che corsi di apnea.
2: Quindi ci sono corsi per i principianti,
4: esatto,
2: ma
4: esatto,
2: non si va
3: avanti, livelli di corso, certo.
4: In genere organizzeremo a breve un corso di primo livello, sarà articolato in otto lezioni, prima precedute dalla teoria e poi dalla pratica in piscina.
1: Scusi, anche due anziani come noi possono
4: assolutamente
1: partecipare.
4: Sì, non dica anziani
3: perché potremmo essere
4: assolutamente
3: benissimo.
4: Sì,
3: lasciamo perdere.
4: Ho detto prima che la prima va fino ai 90 anni, quindi
2: no,
4: forse
2: è vero.
4: Quindi
2: basta,
4: perché
2: che
4: no?
2: Tu sei lì,
1: esatto. Lei ha detto preparazione, ma occorre anche abbinare che alimentazione.
4: Allora, nei corsi verranno affrontati tutti questi argomenti, dall'attrezzatura che serve, dalle leggi fisiche a cui è sottoposto il nostro corpo quando facciamo apnea, da cosa è meglio mangiare, quando è meglio mangiare, prima degli allenamenti o prima di andare in mare, dalle condizioni meteomarine. Tutto questo viene affrontato. Ovviamente è uno sport che, come tutti gli sport oggi, cioè magari necessita, che ne so, se uno si allena anche oltre la piscina, va a correre, va in bici, tutto fa bene, no? Tutto fa bene, perché è chiaro che muoversi è importante per il fisico, perché ci mette in una condizione di stare bene e di rimanere comunque allenati.
3: Ad Arese anche quelli che fanno i corsi con le bombole, con ARA, si allenano qualche volta con le bombole in piscina, ma anche con nuoto, con apnea, perché anche facendo le bombole può capitare il momento, l'emergenza, la necessità di essere fisicamente pronto a gestire, no, in acqua una certa situazione.
1: Claudio, voi oltre a fare i corsi di formazione, fate anche i corsi di formazione, oltre che il supporto della società e dare la piscina, corsi di formazione, poi anche accompagnate anche eventuali natanti al mare con delle gite particolari.
3: Sì. Noi organizziamo ogni anno delle uscite in mare con istruttore accompagnatore, sia di apnea che di bombole.
1: Avete sempre un medico a vostra disposizione?
3: A dire la verità, no.
4: No, ma non è,
3: però
4: non è necessario.
3: Non è necessario, sì, che in caso di emergenza sappiamo che procedura
1: e
3: fare.
1: E vi appoggiate sempre a dei posti in cui c'è un'organizzazione predisposta.
3: E sai che puoi telefonare a qualcuno che intervenga.
4: Poi una cosa che volevo precisare è che noi comunque facciamo sempre ogni due anni corsi di BLS, Oxygen Provider e defibrillatore, cioè comunque siamo abilitati anche a soccorrere una persona. Se ci fosse un'emergenza possiamo fare un primo soccorso, oltre che chiamare poi il servizio.
2: Per il sub c'è un qualcosa contro le meduse?
3: Ah. La muta!
4: La muta! La muta!
1: Le meduse sono
3: un problema.
1: Qual è il rischio che corre uno quando fa in mare questa attività sportiva?
3: No, l'ho detto, io in tutti gli anni esercitiamo questa attività, nel nostro giro, nelle nostre conoscenze, non è capitato.
1: Ma sono dei posti particolari in cui le correnti sono più forti, meno forti?
3: È ovvio, se vado con le bombole, chi ti fa fare l'immersione in quel punto dovrebbe conoscere che tipo di correnti ci sono, perché se ci sono correnti troppo forti e vai in una direzione non ce la fai più a tornare. Però l'istruttore che ti porta sa dove ti sta portando. No? Nel caso dell'apnea il problema è diverso, perché noi l'apnea si porta una boa galleggiante, si lascia giù un cavo con un peso, e chi fa l'immersione segue quel cavo lì, quindi non si allontana in giro nel blu.
1: Per i nostri radioascoltatori, signora e Claudio, ci potete dire una vostra esperienza positiva che vi ha entusiasmato, che potete trasmettere ai nostri radioascoltatori? Signora, prima a lei la parola.
4: Luisa.
1: Vabbè. La più bella esperienza che ha avuto. Mare in quale mare? Mare nel mare asiatico, non lo so.
4: Ma la più bella esperienza che ho avuto, devo dire, a Noli una volta, perché è passata un'aquila di mare.
1: Una?
4: Un'aquila di mare.
1: Cavoli.
4: A Noli, non alle Maldive, a Noli.
1: Non ci credo.
4: Sì.
1: Non ci credo.
4: E poi vabbè, ho fatto anche immersioni in mari, diciamo, tropicali, dove sì, lì mante, squali.
3: Io mi ricordo, eravamo insieme, perché noi siamo fritti eravamo insieme, abbiamo fatto un'immersione alle Maldive con delle mante enormi come aeroplani, no, che ci giravano sopra la testa, ma per mezz'ora. Noi sotto e queste che giravano.
2: Non fanno niente.
1: Ma qual è la differenza tra i mari caldi delle tipo Maldive dell'oceano e Mediterraneo? C'è una differenza.
3: La fauna è diversa, ma anche la flora, anche i coralli, è diverso il colore. Non che sia che il Mediterraneo non sia bello, ma è una cosa diversa. E poi in quei mari lì è più facile incontrare.
1: L'ultima
3: anche
1: curiosità, perché mancano 4 minuti. Sì. Qual è la differenza tra fare questa attività tra il mare e il lago?
3: Noi per esempio non amiamo il lago, c'è gente che ama il lago perché il lago non ha l'onda,
2: però la nuotare è molto più faticoso,
3: è più faticoso, si galleggia meno,
2: galleggiamento,
3: e è più scuro, è più buio, sotto pochi metri, mentre al mare se vai giù anche a 30 metri vedi benissimo. Al lago di Como, per

0: che sono appassionati di pesca, esperti, e quindi ci sono anche dei corsi poi di specialità. Quindi è proprio una cosa a 360 gradi.
1: Ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, mancano due minuti. Infatti, le volevo dire: lei può rivolgersi ai nostri ascoltatori per dire cosa deve fare coloro che vogliono avvicinarsi a questa bellissima attività.
2: Se volete conoscerci meglio, il modo migliore è venire. Noi facciamo una presentazione dei corsi martedì 22 settembre alle 21 ad Arese. Se prendete nota, alla casa delle associazioni di Arese alle 21-22 settembre. E a Saronno, giovedì 24 settembre al minigolf. Minigolf è via Ungaretti 49, sulla circonvallazione. Facciamo presentazione dei corsi di
0: ufficiale.
2: Quindi ci saremo tutti, ci sarà il direttivo, presentiamo i corsi che faremo a Saronno.
1: Si è dimenticato di dire che lei ha un progetto di aprire l'attività agonistica. Si può specificare cosa vuol dire?
2: Sì, allora vai.
0: Allora, se ci saranno dei giovani volenterosi che vogliono approcciarsi a questa disciplina, è chiaro che loro magari seguiranno un programma di allenamento diverso proprio allo scopo di fare poi agonismo. Si parla di agonismo indoor, perché
1: da
0: poi
1: che età è
2: piscina? No, non c'è età.
0: Perché poi ci sono come nel nuoto le varie categorie, master. Perché poi ci siamo dimenticati di dire, ma qua dovremmo parlare per ore di apnea e di ara, che ci sono un sacco di discipline anche nell'apnea, c'è l'apnea statica, l'apnea indoor, l'apnea outdoor, la dinamica con attrezzi, la dinamica senza attrezzi, la rana, c'è veramente un mondo.
1: Mi ha sorpreso che avete 80 iscritti, sono tanti.
2: E tra l'altro, forse non immaginate, ma quasi tutte le domeniche durante la stagione c'è una gara nel nord Italia, per cui gente che si sposta, che va a Torino a fare la gara in piscina, parlo di gare in piscina, in
0: Novara.
2: A Novara, a Torino.
1: Sono più uomini o più donne che fanno questa attività
2: ma
1: sportiva?
2: Allora, sull'ara secondo me c'è abbastanza un equilibrio. Sulla pannea per adesso sono un po' maggiori gli uomini, anche se la quota rosa sta aumentando anche nella pnea, devo dire.
3: Vedo tante donne.
2: Sì.
1: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare Claudio Trotti e Maria Luisa Consolandi per la vostra partecipazione, e vi invitiamo il prossimo anno, perché adesso avremo spazio anche alle altre società, per parlare di questa vostra esperienza e dei risultati.
2: Siamo noi che ringraziamo voi.
0: Ringraziamo di cuore voi, veramente.
1: In bocca al lupo per la vostra attività.
0: Grazie, vi aspettiamo alla presentazione in piscina.
2: Qualche volta, venite a trovarci ai Bagni Letizia se siamo lì.
1: Va bene.
2: Facciamo fare un tuffettino di prova.
1: Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Sullo scaffale.
3: Scoperta una valle dei dinosauri. Migliaia di impronte di dinosauri sono state ritrovate su una parete di roccia nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le tracce risalenti all'epoca del Triassico superiore, 210 milioni di anni fa, sono ben conservate e formano piste lunghe centinaia di metri sulle pareti, in posizione quasi verticale. Potrebbero appartenere a dinosauri prosauropodi, erbivori dal collo lungo e testa piccola, che sono considerati gli antenati dei grandi sauropodi del Giurassico, come il brontosauro. Si tratta delle prime tracce trovate in Lombardia ed è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo, almeno per il periodo Triassico, spiega il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano.

0: di Orizzonti in Blu.
1: Martedì 15 settembre, la mattinata parte alle 9.30 e 17.05 con Gigi Volpi e Gabriele Girola che curano lo spazio Saronno Point all'interno di Orizzonti Magazine. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti, gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Pinuccia e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Angela Codarri, presidente di Semplice Terra. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu, Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, al via la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest 2026. Saronno, notte bianca, scommessa vinta. Saronno, pallone sulla piscina. Varese, provincia, Pippi, proteggi i bambini. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna, alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. È stata presentata sabato in Villa Gianetti a Saronno la seconda edizione di Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Il contest musicale organizzato da Radio Orizzonti in Blu e Oratori della città di Saronno, col supporto del Teatro Giuditta Pasta, del patrocinio del Comune di Saronno, della Federazione Oratori Milanesi e della collaborazione della Proloco Saronno, insieme ad Albero Musicale e le Stanze della Musica Snob Lab. Il concorso nasce per promuovere la città di Saronno attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti da Saronno e varie province della Lombardia. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti tra solisti, musicisti, strumentali, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Lodi. Due le categorie in gara: giovani tra i 14 e i 35 anni e senior partecipanti dai 36 ai 100 anni. Le tappe di qualificazione presentate da Anna Galoppo e Matteo Guaragna vedranno protagonisti i concorrenti ammessi all'interno delle feste degli oratori saronnesi. Il calendario delle serate svelerà i finalisti attraverso tre appuntamenti alle 20:45. Sabato 19 settembre all'oratorio di Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre all'oratorio di Prealpi, sabato 26 settembre all'oratorio di Regina Pacis. In ogni tappa i partecipanti si esibiranno dal vivo su basi musicali, valutati da una giuria tecnica composta da Menarlo Russo, Lucy Sasso, Stefano Meloncelli, Gabriele Scandolaro e Federico Galli. Accanto al giudizio tecnico, il pubblico presente alle serate potrà votare l'esibizione preferita, garantendo al vincitore del voto popolare l'accesso diretto alle finali. Al termine della terza serata verranno annunciati gli altri 12 artisti che conquisteranno il pass per il teatro. Durante le serate sarà inoltre dato spazio al valore della solidarietà, poiché il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà fatto conoscere e sostenuto con iniziative di divulgazione del progetto Istruzione e Salute, per sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. La fase finale si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
2: Notte bianca, scommessa vinta. La notte bianca di fine estate è stata una scommessa vinta per il Comune, che ha promosso il riuscito evento sabato in collaborazione con il DUC e con Confcommercio e con il partner organizzativo Eventificio. A giocare a favore degli organizzatori è stato anche il meteo. Il maltempo dei giorni scorsi aveva fatto temere che potessero esserci dei problemi per le tante iniziative in programma. Invece tutto è andato fortunatamente per il meglio, con una bella serata che è stata un po' un invito ad uscire di casa, non solo per i saronnesi, ma anche per molti dei residenti nel comprensorio. Invito che è stato appunto accolto da molte persone che hanno in particolare affollato i punti ristoro e i bar aperti fuori orario, oltre a fare shopping nei negozi aperti per l'occasione. Anche se non tutte le attività commerciali del centro, neppure in questa tanto attesa occasione, hanno tenuto le sanacinesche alzate. Come detto, la risposta del pubblico non è affatto mancata, pur se il periodo scelto per arrestire la manifestazione aveva suscitato molte discussioni, anche a livello politico. Almeno 12.000 persone sono state stimate presenti all'evento, svoltosi in centro in contemporanea con lo sbaracco di fine estate, a cui avevano aderito diversi negozi. Un centro vivo, piazze e strade gremite e tanta voglia di stare insieme. La notte bianca di sabato scorso ha regalato a Saronno una serata straordinaria, dimostrando ancora una volta quanto la nostra città sappia rispondere con entusiasmo quando viene coinvolta. È stato bellissimo vedere lo spettacolo di una Saronno in festa, tra tanti eventi e le offerte dello sbaracco lungo le vie dello shopping, molte delle quali si potevano già adocchiare nei giorni scorsi sui canali social dei nostri negozianti. Al di là della bellezza della serata, resta la grande soddisfazione per la riuscita dell'evento. L'amministrazione ha scommesso su questo appuntamento, anche a fronte di molte critiche e scetticismi.
1: Lavori in corso all'esterno del centro natatorio di Via Miola. L'estivo ha lasciato il posto alle strutture in uso nel periodo autunnale ed invernale. È una metamorfosi che da qualche anno è diventata la prassi quando si avvicina il cambio di stagione. Gli interventi temporanei riguardano la zona retrostante lo stabile principale, con l'installazione di un pallone presso statico, apertura prevista proprio questo fine settimana. La vasca estiva torna dunque utilizzabile ma al coperto. Il pallone viene installato sopra la vasca esterna per consentirne l'utilizzo anche durante i mesi più freddi, aumentando gli spazi disponibili per nuoto libero, corsi, attività sportive e proposte dedicate ai bambini.
2: Intervenire prima che una fragilità diventi una frattura, prima che le difficoltà di una famiglia arrivino al punto di rendere necessario l'allontanamento di un bambino. È questo il cuore del nuovo percorso avviato dal Comune di Varese, che ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti del terzo settore chiamati a coprogettare e realizzare sul territorio dell'ambito sociale gli interventi previsti dal programma PIPPI, dedicato proprio alla prevenzione dell'allontanamento familiare. Il principio è semplice, anche se il lavoro che richiede è complesso. Non aspettare l'emergenza. Le famiglie con figli minorenni che attraversano situazioni di vulnerabilità devono poter essere accompagnate quando esistono ancora spazi per ricostruire gli equilibri, rafforzare le capacità genitoriali e mettere in sicurezza il percorso di crescita dei bambini. Il programma non nasce dunque per separare genitori e figli, ma per tentare, quando è possibile e nel superiore interesse del minore, di evitare che quella separazione diventi necessaria. PIPPI significa Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione ed è un modello nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro delle politiche sociali e l'Università di Padova. Anche il nome non è casuale, richiama PIPPI Calzelunghe, scelta come simbolo delle possibilità di cambiamento dei bambini e della forza che può arrivare dalle relazioni, dai legami affettivi e dalle reti sociali.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbiamo celebrato ieri la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Oggi celebriamo colei che stava ai piedi di quella croce in quel momento davvero straziante. Ed è Maria. La celebriamo con il titolo di Madonna addolorata, che soffre. Dice giustamente un padre della Chiesa, quando ormai non poteva più essere colpito il cuore di Cristo perché è già morto, quando il soldato trapassa con la lancia, è il cuore di Maria che viene ferito in quel momento. Portiamo qui davanti alla Madonna anche tutte le sofferenze e i dolori, quante mamme che piangono la morte anche di un figlio. Pensate anche alla morte di un figlio per la guerra, per la violenza. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza per la remissione dei suoi peccati. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: Nella casa di Davide, suo
0: servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza per la remissione dei suoi peccati. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che volesti accanto al tuo figlio innalzato sulla croce la presenza della sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione redentrice, partecipi alla gloria del Signore risorto, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Con cuore contrito e con spirito umiliato, a te veniamo,
1: accoglici, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto. Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome. Non rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe né capo, né profeta né olocausto, né sacrificio né oblazione né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di etori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Con cuore contrito e con spirito umiliato a te veniamo. Accoglici, Signore.
0: Ti canterò, o Dio, un canto nuovo.
1: Inneggerò in eterno al tuo nome.
0: Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
1: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli.
0: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
1: Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili.
0: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
0: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa a 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti canterò, o Dio, un canto nuovo, inneggerò in eterno al tuo nome. Amore e giustizia, voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza, quando a me verrai. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come inno facciamo il canto 210.

0: al Verbo di Dio che si è rivelato nell'opera di salvezza, pieno di grazie e di verità, manifestiamo il nostro amore.
1: Salvezza del mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che sei il Cristo e sei nato da Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vittima di espiazione per i nostri peccati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei venuto con acqua e sangue e ci hai dato lo Spirito, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio, che ci doni la conoscenza del vero Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Unigenito del Padre, mandato nel mondo perché avessimo la vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Lettura profetica ci illumini e ci doni salvezza.
2: Lettura del Libro delle Lamentazioni. È divenuta come una vedova, la grande fra le nazioni. Piange amaramente nella notte, le sue lacrime sulle sue guance. Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore. Osserva, Signore, e considera come sono disprezzata. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Mi ha reso desolata, affranta da languore per sempre. Per questo piango, e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola. Ha conficcato nei miei reni le frecce della sua feretra, mi ha saziato con erbe amaro, mi ha dissetato con assenzio. Il mio occhio piange senza sosta, perché non ha pace, finché non guardi e non veda il Signore dal cielo. Ho invocato il tuo nome, o Signore, dalla fossa profonda, poiché il Signore non respinge per sempre, ma se affligge avrà anche pietà secondo il suo grande amore. Tu hai udito il mio grido. Tu hai difeso, Signore, la mia causa. Hai riscattato la mia vita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nella mia afflizione sostienimi, Signore.
1: Nella mia afflizione sostienimi, Signore.
2: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida.
1: Nella mia afflizione sostienimi, Signore.
2: Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, perché tu mi rispondi.
1: Nella mia afflizione sostienimi, Signore.
2: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Nella mia afflizione sostienimi, Signore. Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifesto ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo, istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quell'ora stavano presso la croce del Signore Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Siamo oggi alla conclusione di un mese che davvero potremmo dire mariano. Abbiamo cominciato il 15 di agosto contemplando la gloria di Maria. L'abbiamo invocata 8 giorni dopo come regina del cielo e della terra. L'abbiamo accolta bimba nella sua natività l'8 di settembre. L'abbiamo chiamata con quel suo nome santo, Maria, il 12. E oggi la vediamo presente in quell'ora, che è appunto l'ora straziante della morte in croce del figlio. Già lo sapeva, perché quando a 40 giorni dalla nascita di Gesù lo presenta al Tempio, il vecchio Simeone le disse: «E una spada ti trafiggerà l'anima». E davvero questa spada ha trafitto il cuore di Maria Santissima. Noi celebriamo oggi questa festa esattamente il giorno dopo l'esaltazione del crocifisso risorto. Ma non arriviamo subito alla gloria della risurrezione. Occorre stare in quell'ora, occorre stare presso questa croce. E non era facile, sapete, stare lì sotto la croce di colui che veniva in quel momento giustiziato come un maledetto da Dio e dagli uomini. Eppure Maria stava lì. Stava lì anche per diventare madre, e chi di voi è madre sa, ha dimenticato, ma sa che si diventa madre passando attraverso il travaglio e le doglie del parto. Io non so, carissimi, che cosa la provvidenza di Dio ci chiederà, però forse dobbiamo anche noi mettere in conto che qualche volta si deve anche passare dentro in questo mistero di sofferenza e di dolore. Ho quasi paura a dirlo, però si deve dire. In fondo l'Apostolo oggi è particolarmente chiaro quando dice: «Sono addirittura lieto nelle sofferenze che sopporto e do compimento ai patimenti di Cristo». Non lo so in che modo, non so se ci riusciremo ad essere lieti nelle sofferenze che sopportiamo, però forse sarà anche giusto che abbiamo a preparare il nostro cuore. E come prepararlo se non davvero invocando Maria? La liturgia dal 15 agosto al 15 settembre percorre una linea discendente. Noi, per raggiungere quella gloria, dobbiamo percorrere una linea ascendente. Ma abbiamo quella certezza. Mi piace che nel nostro santuario, se avete in mente, sta lì in alto la gloria di Maria. Ma subito lì sotto, in quell'ideale calvario che viene rappresentato, c'è il crocifisso, c'è Maria, c'è il discepolo amato. Ecco, noi sappiamo che quando anche noi varcheremo quella soglia del mistero delle sofferenze, Maria ci sarà accanto. Chiediamo questa grazia di ascendere con Maria verso una gloria più alta, più pura, più vera, passando, se questa sarà la volontà di Dio, in quel mistero anche della sofferenza. Non possiamo fare altra via. E non mi soffermo, però mi piaceva che oggi la coincidenza ci ha fatto anche pregare il Salmo di Daniele 3, di quel cuore contrito che anche lì soffre. Certo, lì è motivo della distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio. Ecco, con questo cuore contrito entriamo anche noi in questo mistero di passione, morte e risurrezione.

0: Dopo il Vangelo. Tutto sopporto per gli eletti, perché in Cristo Gesù conseguano la salvezza e la gloria eterna.
1: E a Cristo Gesù, per intercessione di Maria, presentiamo la nostra supplica.
2: Padre buono, ascoltaci. Per la Chiesa, affinché nella contemplazione del tuo mistero diventi maestra di preghiera e indichi a tutti la strada di un'autentica vita interiore, ti preghiamo. Per i malati, perché per l'intercessione di Maria addolorata ai piedi della croce trovino la forza della sopportazione e il coraggio di vivere la speranza che non muore, ti preghiamo. Per coloro che si prendono cura a vario titolo delle sorelle e dei fratelli sofferenti, perché sappiano essere presenza attenta e capace di testimoniare il Vangelo di Gesù, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Luigi Caimi, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Signore Gesù, che nel martirio della croce affidasti tua madre al discepolo amato perché l'assistesse in tua vece, dona anche a noi, che per tua grazia ti siamo fratelli, di essere veramente figli della Vergine Santa, e accoglici tra gli eletti in paradiso, dove tu vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La sofferenza come spada crudele ferì sul Calvario il cuore della Vergine Maria, mentre il Salvatore del mondo, appeso alla croce, liberò i figli di Adamo dall'antica condanna e dischiuse nel suo sangue le porte del regno. Nell'affrontare la morte per i nostri peccati, Cristo volle associare particolarmente la madre alla passione redentrice, perché ai figli impetrasse più copiosi i frutti del sacrificio. E noi, contemplando il tuo disegno d'amore misterioso e sapiente, invochiamo l'aiuto di questa madre dolcissima e, uniti a lei e a tutti i santi, ti eleviamo l'inno della lode perenne.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dall'origine del mondo continui la tua opera per renderci santo come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E mentre cenava, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per

tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dell'infre del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiunge a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che partecipiamo all'unico pane e all'unico calice per la potenza dello Spirito Santo. Siamo riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci noi tutti in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone ed il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi nella dimora del cielo, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio addolorata, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, con i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, tutti i santi, con i nostri fratelli defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: allo spezzare del pane. In piedi sotto la croce, la madre guardava con amore le ferite del figlio, che avrebbe meritato la redenzione del mondo.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Voi che siete partecipi delle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate gioire ed esultare.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutrito con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, portiamo a compimento, a favore della Chiesa, ciò che manca in noi ai patimenti di Cristo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Abbiamo detto amen, a portare a compimento, a favore della Chiesa, ciò che manca ai patimenti di Cristo. E anche nel canto alla comunione saremo partecipi della gloria di Cristo, perché partecipi delle sofferenze di Cristo. So che non ci piace questo discorso, ci fa paura, però se ci pensiamo bene è la verità della vita. Non siamo soli però, eh? Cristo è con noi, ecco perché abbiamo fatto la comunione e la Vergine Maria ci è accanto. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu. Dagli studi saranno Gigi Volpi al microfono e Matteo Serenelli alla regia per questo 15 settembre 2026. Ecco, una notizia: arrivano delle telefonate perché spesso l'audio sparisce, ma è dovuto alla sostituzione e sistemazione di alcune antenne a Milano, per cui se doveste ricevere o non ricevere il segnale per alcuni secondi poi ritorna, è dovuto a quello. Scusateci per il disguido, ma comunque era doveroso la sistemazione delle antenne. Ritorniamo invece in buona giornata e dopo questo annuncio io direi di andare con il santo del giorno.
4: Il santo del giorno, 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata. Come vivono il dolore i santi? Esattamente come ogni essere umano, con sofferenza, nel pianto, nella speranza di superare presto la condizione che ne è causa. Così l'ha vissuto anche la madre di tutti i santi, Maria, che si trovò a dover sopportare la morte del figlio. Ciò che cambia nella Vergine, così come nei santi, è la percezione che quella non è l'ora della solitudine e che la propria disperazione arriva al cuore di Dio. La Madonna china sul figlio morto è l'immagine di ogni essere umano chino sui propri dolori, ma anche il simbolo di una vita che è molto più potente di qualsiasi morte, di qualsiasi sofferenza. Ecco perché questa memoria, introdotta nel 1814, è tra quelle più sentite nella devozione popolare. È la promessa che l'orizzonte ultimo dell'esistenza è la risurrezione, non la sofferenza. Gli altri santi di oggi sono il vescovo Sant'Albino di Lione, Santa Caterina Fieschi Adorno da Genova, vedova.
3: E passiamo alle notizie sulla meteorologia, sulla temperatura, sul tempo. Vabbè, oggi abbiamo una giornata un po' grigia, un po' soleggiata, comunque vabbè, le nuvole più o meno passeranno sopra Saronno e dei dintorni, mentre domani ci sarà la mattina la stessa cosa, però nel pomeriggio è prevista qualche temporale, qualche acquazzone, perché comunque vabbè, la temperatura si abbasserà anche, perché giusto siamo, domani saremo al 16 di settembre, mi sembra anche doveroso. La farmacia di Torno la troviamo a Saronno e la farmacia Dottor Lunghi in Piazza Unità d'Italia 24. Non abbiamo notizie per ciò che riguarda le sale cinematografiche nel saronnese e dintorni oggi, per cui direi di passare esattamente a Parole e Immagini con Massimo Tallarini.
5: Parole e immagini.
4: Si dice talvolta che i critici non leggono da capo a fondo i libri dei quali devono parlare, e no, non lo fanno, o perlomeno non sono tenuti a farlo. Per riconoscere la specie e la qualità di un vino non c'è bisogno di bere tutta la botte. Un famoso critico letterario diceva a una signora che gli chiedeva se leggesse tutte le pagine di tutti i libri che recensiva: ci mancherebbe anche questo. Ricordiamo una scena accaduta un po' di anni fa, perché fa il paio con quella di coloro che, vedendo enormi biblioteche private, chiedono al loro proprietario: lei li ha letti tutti? In realtà bisogna evitare i due estremi ipotizzabili: da un lato parlare o scrivere di cose che non si sanno o che si conoscono solo vagamente; di un altro critico si diceva ironicamente che recensiva solo i libri che non leggeva. Ribadire la serietà professionale in un tempo di fretta, di approssimazione, è necessario. Tuttavia c'è l'altro estremo da evitare, quello della perdita di tempo. E qui viene bene la frase di Oscar Wilde che abbiamo citato sopra: non multa, sed multum. Diceva: è indispensabile avere un pizzico di genialità, nato a Dublino nel 1854, una scintilla di acutezza, un minimo di capacità nel saper cogliere la sostanza dei problemi senza disperdersi in questioni secondarie. E questo anche un consiglio per studenti che riprendono la scuola, perché sappiano molto, multum, e non multa, cioè molte cose. Come dicevano gli antichi, non multa, sed multum.
3: E siamo arrivati all'appuntamento delle 9:20 ormai, quasi, sono esattamente per esattezza le 9:20, per cui puntualissimi, è lo spazio dedicato agli auguri. Gli auguri a chi oggi festeggia qualcosa di particolare, di importante, e noi di Radio Orizzonti, come tutti i giorni, auguriamo a loro tanta serenità, tanta felicità, ma soprattutto tanta, tanta salute. Noi ci sentiamo dopo in Orizzonti Magazine con Mario Busnelli, Sharon No Point. A dopo.

se lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.

svegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina. Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo, parlando però di intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. All'alba un drone russo ha colpito un distributore di carburante a Kiev, il giorno dopo che il presidente Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. E poco fa la notizia che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto l'esercito del paese nordico, membro della NATO. In Medio Oriente è salito a 13 i feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza dopo i raid condotti dai ribelli filo iraniani. La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Bloccata anche la norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri. Il presidente americano torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria nelle elezioni di midterm. Atteso oggi a Palazzo Chigi l'incontro sindacati-governo dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere l'area a caldo, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.
2: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità. Ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto X Silva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Resta chiuso fino alle 10 di questa mattina l'aeroporto di Catania, lo rende noto la società di gestione dello scalo in seguito alla nuova attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere cenere in atmosfera. Numerosi voli dirottati su altri scali siciliani da Palermo a Comiso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine. Saronno Point.
1: Saronno Point è il vostro momento. Sono in tre, ma parla uno solo. No? E indovinate un po' chi parla? Di nome fa Mario.
2: Di nome.
1: E di cognome?
2: Di cognome.
1: È sempre lui, no? È ancora qua. Come la
2: purtroppo
1: famosa canzone di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato prima, è già, è qua. È Mario Busnelli, che ringrazio e saluto. No, è un piacere assolutamente averti in radio, come è un piacere avere anche gli altri due, che per oggi uno non sente, l'altro non parla, cioè è quello che non ci vede, poi eravamo a posto. Magari non ci vedo io, per cui abbiamo completato la presenza di Saronno Point in radio. Sono tanti gli argomenti che dobbiamo discutere oggi con Mario di Saronno Point, ma soprattutto l'aumento di richiesta, da quello che posso capire, dell'accompagnamento.
2: Sì, allora chiaramente buongiorno, ringrazio sempre Saronno, la radio di Saronno, perché Radio Orizzonti, come dico sempre, è la voce principale per la nostra città. Scusate, ho lasciato acceso il telefonino. Grazie a Radio Orizzonti io posso permettermi di esternare un po' tutta una situazione che comunque sta diventando difficile, ovvero i tumori aumentano, il cancro aumenta, e chiaramente l'aiuto, la richiesta è veramente tanta, tant'è che abbiamo deciso che già nei primi giorni di ottobre inizieremo a fare una campagna di reclutamento. Ci stiamo organizzando anche nei nostri uffici della Saronno Point, proprio per fare gli incontri e spiegare quali sono le attività che deve fare un accompagnatore sanitario. In queste settimane abbiamo fatto innumerevoli incontri con la direzione generale a Busto, con l'asse oncologico, dove le associazioni prettamente oncologiche si stanno riunendo in questa rete, che è già comunque costituita, proprio per dare ancora più senso a quello che è l'aiuto verso il malato. E queste associazioni, che sono importanti nell'ambito regionale, e Saronno Point ne fa parte, si è costituito un bellissimo progetto dove Saronno Point è il punto di riferimento per l'ospedale di Saronno, la LILT è il punto di riferimento per quanto riguarda l'ospedale di Busto, e la CAOS è il punto di riferimento per quanto riguarda l'ospedale di Gallarate. Però siamo uniti, abbiamo questa rete, e questa rete inizierà a fare questo grande lavoro di reclutamento di accompagnatori, perché c'è un aumento veramente esponenziale della richiesta di aiuto. Un aiuto che, entrando proprio nel mondo delle famiglie, no, vediamo la pochezza proprio di affetto tante volte del malato, del congiunto anche. Perciò saranno
1: pochezza, cosa intendi dire? Che non è...
2: c'è una...
1: non ricevono l'aiuto, anzi magari...
2: c'è una mancanza proprio di aiuto nei confronti della persona malata, ecco. Cioè il familiare è molto distaccato. E allora
1: questa è una cosa, sì, drammatica.
2: È molto drammatica, noi la viviamo da anni, ma sta peggiorando perché sinceramente non riusciamo a capire il perché, ma il fatto di viverla ci pone davanti un quadro veramente straziante. Proprio sotto l'aspetto umano.
1: Esiste una parola sola: egoismo.
2: Se faccio l'esempio di un ragazzo, di un uomo che dice: ma mio papà non è che non mi ha dato niente, e tu gli rispondi: vabbè, ma è sempre tuo papà, e lui ti risponde: sì, ma anch'io ero il figlio. perciò non hai niente da non puoi andare avanti a parlare, vedi e dici vabbè, raccogliamo questa situazione e cerchiamo di dare noi il meglio di quello che possiamo, certo,
1: che non ricevono dalla famiglia.
2: Sì, perché però quando tu trovi una persona di gente in ospedale abbandonata a se stessa, con su una maglietta che non viene cambiata, le mutande che non vengono cambiate, ok, e allora parliamone. Queste sono le realtà che nel sottobosco della nostra società non viene mai detto. Noi siamo abituati a vedere una televisione che ci racconta che tutto va bene, che tutto è bello, che siamo tutti ricchi, che le macchine vanno, che la benzina, tutte solite.
1: Aumenta la benzina, ma usano lo stesso.
2: Beh, no, ma siamo in una superficialità totale sotto l'aspetto umano, no? Dove effettivamente Saronno poi si sta cercando insieme anche comunque adesso a questa rete di far capire che l'indifferenza è il più grosso male che può avere, è più grosso male, è più forte del cancro l'indifferenza. Cioè, parlando di oncologia, parlando di tumori, vengono...
1: Ascolta, mi viene in mente una cosa, ma non è che è uno scudo che si mettono, si creano, si fanno questa corazza per cercare di soffrire di meno, con la speranza magari di soffrire di meno vedendo un parente in condizioni disperate come può essere un malato oncologico?
2: Se è così, è una brutta cosa. Anche perché quando un malato oncologico è in lotta per la vita ha bisogno di tutti, e il familiare che si nasconde dietro uno scudo del genere è un ignavo. Cioè, non è possibile lasciare una persona a se stessa nel momento in una massima sofferenza. Il cancro è una brutta bestia, un cancro specialmente magari negli ultimi mesi di vita, no, è qualcosa di straziante, e allora lì questa persona ha bisogno di aiuto, ha bisogno di parole, di conforto, e vedere una mancanza di questo genere vuol dire che non abbiamo ancora capito nulla. Tant'è che se vogliamo uscire un attimo dal seminato, abbiamo guerre, conquiste di terre, per che cosa? Per chi? La storia non ci ha insegnato proprio niente, siamo bestie e bestie rimaniamo, questa è la realtà delle cose. Hai capito? E questa è la cosa brutta. E il terzo settore, io penso che sia il cuore che pulsa sul bene. È l'unico bene che c'è. Quando succedono cataclismi, quando ci sono terremoti, quando succede di tutto, chi va avanti è il terzo settore. Se non ci fosse il terzo settore, in qualsiasi nazione del mondo, no, non riuscirebbero a combinare nulla. È la volontà delle persone che si mettono in gioco per l'altrui persona. Questa è la realtà delle cose.
1: Ecco perché io li chiamo sempre volontari da trincea, perché lì veramente è una trincea. Contro il dolore di chi soffre per un male.
2: Guarda,
1: estremo,
2: Gigi,
1: come può essere.
2: Certo, Gigi, qual è il problema del reclutamento? Il reclutamento, ne parlavamo ieri sera che abbiamo fatto la nostra riunione mensile, no, è venire, ma con dentro la voglia di sentirti, no, forte per stare vicino alla sofferenza. Non è facile entrare in Saronno Point sotto l'aspetto proprio dell'accompagnamento.
1: Allora lo capisco, perché voi avete vivete quotidianamente una situazione che non è semplice.
2: Eh no,
1: bisogna avere una forza d'animo, una forza psicologica, un carattere, e essere determinati, ma soprattutto formati, perché
2: vedi, io ti posso formare, ma se non hai la predisposizione verso l'aiuto dell'altra persona, non puoi entrare dentro in qualsiasi associazione umanitaria, non soltanto nella Saronno Point. Ecco la difficoltà delle associazioni umanitarie: il fatto che tu devi dare quello che veramente hai dentro, ma se non hai dentro questo non ce la farai mai. Questa è una realtà.
1: E quello veramente è una, cioè, è questa forse la difficoltà che trovano appunto le associazioni di volontariato che operano, come dico io, in trincea, no? Nel reclutamento dei volontari, perché comunque qualcuno magari suona il campanello, sì, si presenta alla porta, buongiorno, sono e mi piacerebbe, ma hai le caratteristiche?
2: Ok, infatti non è che quando adesso facciamo gli incontri a queste nuove persone, che no, non lo faremo neanche più noi soltanto come ma avremo proprio il supporto dalle nostre psicologhe, cioè parleranno prima le psicologhe prima di noi. Le psicologhe parlano e ti dicono a 360 gradi, no, che cos'è la Saronno Point in questo ambito. Poi ci può essere Giuliano, ci possono essere tutti gli altri che vanno a spiegare che cos'è la trincea.
1: Certo.
2: La trincea è vedere una persona che lo vedi bello, colorito come una bella mela rossa, e magari nell'arco di 3-4 mesi vedere un giunco, no? Certo. Che se ne sta andando, e vedi proprio la decadenza di un corpo, e lì così devi essere forte a far finta che è tutto come prima. Ok? Ecco, questo è quello che viene richiesto a un volontario di accompagnamento.
1: Ci sembrerebbe quasi, scusami l'espressione, però così da ignorante quale sono io, che ci sia quasi una presa in giro, no? Facendo finta che tutto va bene, quando si sa che invece bene proprio non è.
2: Quando c'è la domanda, Mario o Giuliano, che sto morendo, qui parte tutto un nostro insegnamento che abbiamo avuto con l'esperienza e con le nostre psicologhe per arrivare a rispondere in maniera corretta. Ed è questa la cosa più importante, perché è quello che
1: e
2: sta
1: non,
2: morendo.
1: E non semplice e non facile.
2: Non è semplice, non è facile, ma ti posso assicurare che abbiamo gli strumenti, il modo per poter dialogare e arrivare alla fine della sua vita in una semplicità estrema, molto bella e dolce.
1: Questa... Ascolta, ma tanto per dare delle informazioni a eventuali persone che magari ascoltando la radio o per il passaparola o meno vogliono poi arrivare o alla Saronno Point o alla CAUS o alla LILTO, associazioni che si operano appunto di questo problema serissimo, direi, no? Ma che caratteristiche devono avere? E che età soprattutto? Servono persone giovani, persone anziane?
2: Allora,
1: persone...
2: l'età non conta. L'età non conta, quello che conta è avere, sentirti dentro, ma te lo devi sentire dentro, no? La voglia di fare questo. Se hai questa cosa dentro, è tutto superabile ed è anche abbastanza semplice. Se non hai dentro questo, non puoi farlo. Non esiste altro sistema che quello che hai dentro, nella tua anima, che dici: voglio fare questa cosa qua, mi sento di fare questa cosa qua. Se non c'è questo campanello, lascia stare. È come l'atto di fede: uno va a fare il sacerdote perché viene chiamato da uno spirito, se no non vai a fare il sacerdote, certo. Non vai a fare una missione, perché il sacerdote va a fare il soldato, dove il chiamato deve andare, non deve dire no, questo non mi va. Ma questo subentra il fatto di avere dentro un qualcosa che è un richiamo importante verso l'altruismo.
1: Ecco, come farete pubblicità per questa campagna?
2: Allora, la pubblicità verrà...
1: A parte la radio che noi divulgheremo.
2: Sì, vabbè, chiaro, questo voi sarete certo, ma la pubblicità verrà fatta prima di tutto tramite i giornali, poi avremo da fare un incontro con il nostro sindaco perché si possa mettere sul sito del comune questa nostra richiesta, perché non vogliamo superare nessuno, ma è un qualcosa che serve alla città di Saronno.
1: Assolutamente.
2: Perciò non penso che Saronno poi possa essere indicata come quella che vuol fare la prima donna, ma che possa essere indicata come quell'associazione che in questo momento sta dando un aiuto forte e importante alle famiglie che hanno un parente o un caro.
1: E poi
2: con
1: mi
2: cancro.
1: Sembra anche ridicolo considerare una vostra, cioè il vostro quotidiano, essere considerate prime donne o alla ricerca di un premio Nobel che sia, perché comunque io. Cioè, non è semplice la vita che fa.
2: Gigi, noi ti possiamo dire una cosa, sono qua presenti Giovanni e Giuliano, noi tutti i giorni siamo premiati. Sì. Abbiamo dei premi che tu non hai idea di quanto sia per noi carica di vita e di possibilità di capire che cos'è la nostra società e come viverla questa società nell'umiltà. Perché questa è la cosa più bella che ci insegna chi ci sta salutando, e ci hanno salutati in tanti quest'anno, perché quest'anno è un anno veramente particolare, no? E perché abbiamo iniziato malissimo e prosegue questa cosa dove andiamo a perdere carissime persone che sono diventate non amici, fratelli.
1: Ma adesso vabbè, non è una domanda che dovrei fare voi, ma dovrebbe essere fatta magari ai primari dei centri oncologici o roba del genere. Possibile che non esista qualcosa per frenare questo maledetto male?
2: Allora, cioè, esiste, so che esiste, cioè, ed è come i successi sono tanti. Il problema è che siamo in tanti, no? Il problema sta nel fatto che questo cancro, no, sta diventando una malattia cronica, perciò dobbiamo sicuramente pensare positivo al futuro, perché tante ricerche hanno portato già a cure che danno una qualità di vita importante, dove ti salvano tumore al seno, tumore alla prostata, no? Ci sono dei tumori che ormai sono gestibili, persone che vivono 20-25 anni dopo essere operati, dopo aver fatto le cure. Ci sono cure ormai ormonali, molecolari, ci sono tante cure adesso che possono veramente aiutare la persona col cancro. La fortuna che può avere una persona è la prevenzione, cioè se tu arrivi a scoprire che hai un tumore e lo prendi all'inizio, ti salvi. Una delle più grandi medicine che ci sono in questo momento, grazie alle strumentazioni moderne che abbiamo, è proprio la prevenzione, no? Quando il corpo ti dà un'indicazione vai subito, però ogni tanto andare a fare un bel check-up serve. Perché? Perché il tumore è subdolo, si presenta quando lui ha già devastato. Una delle grandi problematiche, dove ci sono adesso grandi studi, è cercare di entrare a capire bene per poter poi sicuramente fare una punturina che ti diventerà come aver trovato l'antidoto per il vaiolo, per questo e quell'altro, certo. Si arriverà anche
1: a quello.
2: Sicuramente si arriva.
1: E io, nella speranza che questo succeda più rapidamente possibile, direi all'RG di andare con uno stacco musicale, perché dopo abbiamo tanti argomenti da discutere con Serrano Point, ma mi hanno anche garantito una decina di minuti di presenza nella seconda parte di Orizzonti Magazine, per cui svilupperemo anche le altre notizie con loro. A dopo.

0: E ritorniamo in diretta con la Sharon Point. Ma io, prima di continuare con gli altri argomenti, parleremo di liste d'attesa, che è un problema veramente notevole, e poi lo sviluppo della presenza appunto in ospedale appunto di Sharon Point, e poi l'argomento non con voi che tratteremo dopo. Prenderei il coraggio di leggere, perché ci vuole coraggio anche leggere una cosa del genere, il coraggio per darvi dimostrazione, no, di cosa ricevono, no, gli accompagnatori della Sharon Point da parte di persone che stanno soffrendo. Non ci conosciamo, ma guardandoci negli occhi ci si stringe la mano. Tutto comincia con un abbraccio per sentirsi meno soli e farsi coraggio. Sai, noi pazienti alla nostra solitudine ci fa l'abitudine. Domattina ci vediamo per la mia solita cura. Parlando insieme la malattia sembra un po' meno dura. Sai, c'è una parola da nodo in gola per voi volontari che ci venite ad accompagnare: tanta gratitudine in questo momento della vita particolare. Questa è probabilmente la gratitudine che voi ricevete, ma questo serve a sensibilizzare le persone che vogliono veramente poi aprire quella porta di Sharon Point per imparare ed essere formati a diventare volontari di Sharon Point. Spero di aver fatto, sì, diretto alla vostra voce, certo, non, certo. Non è la mia che deve andare al pubblico e agli radioascoltatori, ma è la vostra voce. Liste d'attesa, problema.
1: Allora, le liste d'attesa sono un problema nato nel momento in cui hanno deciso che il medico di famiglia, no, tempo fa, diventasse un piccolo scrivano fiorentino.
0: Colui che fa le ricette.
1: Allora, quando hai la fortuna che sia colui che fa le ricette.
0: Perché tanto è oltre allo segretario.
1: Ok. Ma quello che noi stiamo vivendo, il bello che abbiamo vissuto di avere il medico di famiglia, quello che tu chiamavi e veniva a casa e ti visitava. E io ho vissuto questo perché ho 70 anni, perciò ho vissuto la parte molto bella del medico di famiglia. Tant'è che io, nella mia gioventù, non sapevo che esistesse quasi il pronto soccorso, se non che mi facevo male a giocare a pallone o
0: delle
1: che...
0: cose esagerate.
1: Esagerate, no? Nel momento in cui una mente sicuramente eccelsa decise, no, di sminuire, di portare il medico di famiglia ad essere veramente un impiegato alla travè. Che mette su i pulsentoni,
0: i manicotti, perché è sempre la scrivania,
1: i manicotti, se no si slisa la giacca,
0: come faceva lo scrittore una volta,
1: certo, no? Che cosa succede? Succede che il medico, no, perdendo la sua forza, mi si dice proprio professionale, tant'è che tanti medici, leggendo quotidiani, rotocalchi, erano i vecchi, cominciavano a dire: stiamo andando nel baratro, no? Perché mi mettono in una condizione di poter avere 3.000, 4.000, quanta gente devo curare, no? Per diminuire il numero dei medici, perché i medici costano, no? E allora qual è stata la stupidata? La stupidata è che oggi ci ritroviamo che il medico, nel momento in cui tu gli dici: dottore, c'ho mal di testa, cosa... E allora senta, ma come hai? Cioè, abbiamo, attenzione, le diagnosi via email. Qui stiamo scherzando, no? Ma che cosa porta a questo? Alle liste d'attesa. Perché? Ma perché è così? È così. È una condizione che porta a avere gli ospedali, no, strapieni. Perché? Mal di testa? Va, facciamo un TAC. E la TAC è strapiena. C'hai mal di pancia? Facciamo un'ecografia addominale, no? Ok, vado a chiedere, com'è, 3 mesi, 7 mesi, sanità del cacchio, ma cosa stiamo dicendo, sanità del cacchio? sistema sbagliato, totalmente sbagliato. E allora dire, ma è bello, no? Si parla, ma non ci sono le soluzioni. Devi dare in Bosnia, gli dà una soluzione. Certo che te la do la soluzione. Investire denaro, ce li abbiamo i soldi. Lo Stato ce li ha, ci sono i soldi. Invece di investire denaro in stupidate, no? Perché se ne investe tanto in stupidate, no? Nel momento in cui noi abbiamo pensato che l'ospedale diventasse azienda, no? Abbiamo sbagliato tutto.

0: sta soffrendo. Perché se io prendo 1300 euro al mese e devo andare a fare un esame da 400 euro, Avunò, scusate, non vado.
1: Ma Avunò l'hanno capito. Hai capito?
0: Non vado, perché? Perché se spendo 400 euro e spendo 200 euro al mese a ogni spesa, ormai la spesa è diventata una eccellenza per pochi, no? Ecco dov'è il problema. Il problema è: usiamo i soldi che ci sono, non raccontiamocela, no? Evitiamo che ci sia un mondo che non lavora ed e percepisce denaro, evitiamo questo, tiriamo fuori la verità e aumentiamo chiaramente il lato economico per gli ospedali, le scuole e tutto quello che serve alla nostra società. Perché è così. Le liste d'attesa nascono per questo.
1: Ok, noi continueremo nella seconda parte di Orizzonti Magazine dopo i 3 minuti con la settimana di Simona Pilenga per le notizie flash sulla settimana, a parlare con Sharon Point, Mario Busnelli, frontman appunto del Sharon Point, per altri argomenti, sviluppo della presenza in ospedale appunto del personale Sharon Point e un flash su noi con voi. A dopo, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mietola. La guerra in Ucraina, doppio attacco fra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Dopo l'attacco sono scoppiati incendi, lo riferisce il sindaco della capitale Klitschko, 8 i feriti. Ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Nella tarda serata di ieri due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, il drone è di sospetta provenienza russa. Una fregata di Mosca poi ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. Sempre più cari in Italia, benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico fra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas.
2: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
3: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
2: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. Diversi voli dirottati su altri scali siciliani. È scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia, due le giornate di protesta.

0: Testa oggi e domani, i motivi riguardano l'orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Sono previste mobilitazioni nelle principali città italiane, disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ai funerali laici per Emma Bonino stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale morta a 78 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: E siamo ritornati in diretta dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia, e abbiamo al telefono Simona Pilenga della settimana per le tre notizie flash, per questo bellissimo notiziario che ricordo ai nostri radioascoltatori in vendita nelle edicole il venerdì. Buongiorno Simona, ben ritrovata, a te la parola per le notizie flash.
1: Buongiorno a tutti voi. Partiamo subito con una notizia carina e curiosa che riguarda un giovane saronnese di 21 anni, perché sulle pagine del nostro giornale abbiamo raccontato la storia di Andrea Panfilio, un giovane saronnese appunto che ha esordito alla Icon Livigno Extreme Triathlon, conquistando il, mettiamola così, il primato di primo italiano al traguardo, settimo assoluto e il più giovane partecipante a questa manifestazione.
0: Chapeau, dicono in Francia.
1: Sì, assolutamente. Passiamo poi a una notizia che arriva da una nonna non saronnese, ma che è spesso saronno perché si occupa dei suoi nipotini, e che ha scritto una lettera all'amministrazione comunale, in particolare alla sindaca, per chiedere di avere un occhio di riguardo verso una città che lei ha amato da giovane, che ha sempre frequentato, che ora è tornata a frequentare, invitandola a non rassegnarsi al degrado che purtroppo spesso si trova nelle città, e ha lanciato questo appello attraverso le pagine del nostro giornale. Un appello veramente accorato per far risplendere una città che lei ama.
0: Come tutti infine, noi saronesi.
1: E infine la storia di il racconto di Antonio Artuso, un cislaghese che ha primeggiato tra gli over 65 nella Summer Run. Ha raccontato la sua storia, lui corre due volte alla settimana e macina ben 2000 km all'anno correndo. È un volontario del Centro Anziani e anche dell'associazione 5 Cascine Running, che a maggio aveva salvato una bambina che stava soffocando, e attraverso le pagine del giornale ha lanciato l'appello a tutti i suoi coetanei e anche alle persone più su quell'età di quanto sia importante lo sport e praticare sport a ogni età.
0: Perfetto, bellissime queste notizie, noi andremo ad approfondirle andando ad acquistare appunto il notiziario La Settimana in vendita nell'edicola il venerdì. L'appuntamento con La Settimana per ciò che riguardano le tre notizie flash è martedì prossimo. Buon fine settimana, buon lavoro Simona e anche Daniela e tutto lo staff di La Settimana.
1: Grazie, a presto.
0: E ritorniamo invece, come avevo anticipato, con i volontari di Saronno Point. Avremo sempre la voce di Mario Busnelli, che è ormai la voce nota, il frontman di Saronno Point, coadiuvato da due persone che uno non vede, l'altro non legge, uno non sente, uno non canta. Adesso non ho capito perché non vogliono parlare, ma comunque ascoltano in doveroso e religioso silenzio. Mario, sviluppo della vostra presenza nell'ospedale di Saronno.
2: Allora, la direzione tempo fa, ancora prima di agosto, si è trovata in una situazione veramente difficile per la carenza di infermieri e OS per gestire i reparti. E noi ci siamo adoperati, dopo qualche incontro, a coprire dove effettivamente dei reparti hanno bisogno di gestire i pazienti che vengono a fare le visite. Okay. Pertanto in questo momento Saronno Point ha 6-8 socie che in alternanza tutti i giorni sono al terzo piano, dove ci sono vari studi di visite. Okay. E lì sono proprio lì per tempistare,
0: cioè dare informazione, dirigere,
2: okay.
0: Poi è tanta cosa, perché sì, uno non sa mai cosa fare, dove andare, a chi chiedere.
2: Esatto. No. Poi abbiamo un'auto che è presente tutta la mattina e in casi mi si dice eccezionali c'è un numero di telefono dove noi saremo sempre presenti, dove se una persona in pronto soccorso ha problematiche per tornare a casa perché non c'è l'ambulanza, o che chiaramente se è allettato non possiamo farlo ancora, però se con la sedia a rotelle o che deve ritornare a casa e magari diciamo anche poche possibilità economiche, veniamo chiamati per portare a casa. Poi abbiamo sempre all'interno l'accompagnamento dei pazienti della medicina generale del terzo e quarto piano nel momento in cui vengono dimessi e devono essere ripresi dai familiari. Siccome i familiari in questo momento, dove ci sono un sacco di lavori di ristrutturazione, non possono entrare in medicina, allora noi prendiamo il paziente, lo accompagniamo nel padiglione dove il familiare può prenderlo con l'auto e riportarlo a casa, ed ecco che allora lì abbiamo due si dice volontari che portano il paziente, ed è un tragitto sotterraneo abbastanza lungo per arrivare a
0: al punto di rilascio.
2: Esatto. Allora, un'altra cosa che verrà fatta, che ormai è diciamo quasi sarà attiva, è che noi abbiamo la sede almeno uno nel padiglione verde, dove noi abbiamo la sede della Saronno Point. Noi faremo anche un punto di ascolto e di informazioni da parte dei familiari che hanno il paziente oncologico, logicamente, o ricoverato o che sta facendo tutte le terapie e vogliono magari più informazioni, le prime informazioni, non diciamo quelle mediche, ma le prime informazioni: cosa faccio, dove vado, mi sta succedendo questo, oppure c'ho il mio parente a casa.
0: Curate un po' la logistica praticamente.
2: Logistica e una parte sanitaria, perché dobbiamo dirlo, anche se si sta tentando adesso con il nuovo progetto di parlare anche di sanitario, cioè avere volontari preparati con dei corsi che andremo a fare sicuramente l'anno prossimo, dove comunque parliamo anche un po' a livello sanitario. Okay? Perciò questo è un altro fiore all'occhiello che stiamo mettendo nell'ospedale di Saronno, perché io quando sento che l'ospedale di Saronno va male, che sento che l'ospedale di Saronno chiuderà, vi devo dire che mi vengono le macchie, per non dire altro, perché non si posso
0: dire.
2: Che
0: ti vengono le macchie la prima volta che lo sento, per cui va bene.
2: Sì, ma perché volevo dire le macchie, okay. Capito? Perché non volevo dire altro. Però, insomma, io parlo a tutti i radioascoltatori. Quando sentite "ma l'ospedale di Saronno, sono andato all'ospedale di Saronno, mi hanno trattato male", guardate che succede che puoi trovare l'infermiere o il medico cotto. Succede, dobbiamo anche capire quale sacrificio stanno facendo, perché se vengono 100 persone e siamo in 4, è chiaro che un po' ogni tanto scleri, ma l'importante è che tu venga fuori sano. Quante volte il pronto soccorso, nel bene o nel male, salva ogni giorno un tot di gente?
0: Assolutamente, eh? Sì.
2: Io non sento al pronto soccorso è morto.
0: Ma guarda che le lamentele arrivano sempre ai codici bianchi.
2: Ma ritorniamo alle liste di attesa, dove il dottore invece di non sa più ascoltarti la pancia se c'hai una colite o un appendice, allora ragazzi siamo
0: è
2: veramente...
0: vero che l'attesa è snervante, ma quando
2: dobbiamo anche capire
0: la porta c'è
2: posso capire
0: salvando la vita a qualcuno,
2: certo. Ma l'ho provato anch'io a essere, cioè la croce ce l'ho anch'io, non è che sono immune a una croce, però che cosa mi è capitato? Ho provato con mia mamma, ho provato sulla mia pelle, ho provato con mio figlio, ho provato con mia moglie, e ci sta, cosa devo fare? Non è che posso andare dentro come è successo, no? Che c'è chi sclera e diventa violento, non abbiamo capito niente. Un pronto soccorso che oggi è diventato, che deve essere curato da un gendarme, non abbiamo capito proprio nulla.
0: Certo. Il fatto che oltretutto poi con la violenza uno non risolvi niente, seconda cosa anzi degeneri, per cui non è, vabbè, e poi è disumano.
2: Un degrado sociale che abbiamo sulle nostre spalle.
0: Mario, noi con voi non ne avevamo parlato l'altra volta perché veramente non avevamo tempo, sì. Però adesso lo spazio te lo do perché è una cosa veramente interessante. E poi volevo sapere se c'è, perché me lo stanno chiedendo per strada, ma la gita della Saronno Point ci sarà?
2: C'è.
0: È programmata per
2: destinazione. Allora, nella prossima puntata ti dico, perché proprio c'è l'incontro settimana prossima,
0: ma
2: per decidere
0: la data. Novembre.
2: Più novembre. che ottobre.
0: Beh, vabbè.
2: Hai capito?
0: Ci mangia meglio perché c'è più vincere, fresco.
2: Proprio nel momento in prossimità dell'avvento, chiamiamola così, del viola, l'avvento.
0: È interista.
2: L'avvento è color viola, scusate, non è che...
0: Cioè, anche te non parli, ma anche te sei interista. E nessuno è perfetto nella vita, cosa devo farci? Invece abbiamo il capo qui interista, penso a te.
2: È un grande allora. Vabbè, ma signore interista è perché è intelligente. Vabbè, scusate, abbiamo divagato.
0: Contro la persona non ho niente, no? Contro la fede calcistica avrei tante cose da dire.
2: È una questione di fede.
0: È una questione di fede. Vabbè, noi con voi.
2: Noi con voi è un progetto che è nato 2 anni fa, molto difficile da sviluppare perché c'è da avere a che fare con tutte le scuole, i presidi, insomma, e chiaramente abbiamo anche formato, no, le persone che poi andranno a parlare nelle scuole. Perciò noi avremo proprio una bellissima giornata, no, perché faremo più giornate dove la psicologa dice che cosa sta succedendo, no? Poi abbiamo il medico che ti insegna che cosa vuol dire fare una vita sana. Poi abbiamo un volontario che dice che cosa vuol dire fare volontariato. E poi abbiamo anche un sociologo che va a spiegare qual è l'importanza, no, del terzo settore. E poi questa persona cercherà di spiegare anche ai nostri giovani, no, quanto sia importante, no, fare il volontario sotto l'aspetto veramente del progresso umanitario in una società che sta cercando sempre di chiudersi in se stesso. Questo è il grande progetto.
0: Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, proprio perché ne avevi parlato la scorsa volta, dovete cambiare a questo punto l'ambulanza.
2: Sì, anche questo ne parlavamo ieri. Abbiamo fatto, che il nostro commercialista sta preparando, cioè è arrivato un plico dalla regione da compilare, cosa che noi non saremo all'altezza di fare. L'abbiamo consegnata, Marilena, il nostro presidente l'ha consegnata proprio 2 giorni fa al nostro, no scusate, venerdì scorso, insomma, venerdì scorso ha consegnato questo plico da compilare, ma in concomitanza di questo è chiaro che adesso inizierà una campagna e ci uniremo anche a una banca che ci ha sempre aiutato, Banca di Barlassina, dove come abbiamo fatto con l'auto cercheremo di recuperare, siamo intorno ai 35.000 euro, no, di costo, perché il nostro pulmino non ha più la possibilità di entrare in Milano perché è un Euro 4 diesel e per legge non si può più, non abbiamo più.
0: Perfetto, io ringrazio Mario Busnelli di essere stato con noi e di aver ritardato un appuntamento importante che hanno, per cui ma era doveroso ascoltare queste notizie, perché penso che più se ne parla più si arriva a stimolare la voglia a quei volontari che vogliono capire e sentire meglio cosa succede in Sono Point, andare a parlare appunto con i responsabili. E poi vabbè, sono associazioni che fanno del bene, per cui vanno sempre comunque aiutate.
2: Allora,
0: più se ne parla meglio.
2: Mi permetto nel saluto prima di tutto di ringraziarti, perché ci metti tanta enfasi in questo nostro dialogo che è per noi molto utile, ma mi permetto di dire anche a tutti i radioascoltatori di veramente seguirci, di aiutarci, abbiamo bisogno, perché è importante essere presenti nella nostra comunità in questo aiuto, che è veramente forse il più brutto, ma è anche il più bello essere presenti. Perciò questo credo sia veramente un appello che facciamo a tutti voi, di aiutare la Sono Point, perché vuol dire aiutare veramente chi sta lottando e sta facendo la battaglia più importante della sua vita. Ringrazio ancora Radio Orizzonti, ringrazio Matteo della regia per la sua assistenza e veramente ci vediamo alla prossima con tanto tanto affetto a tutti voi.
0: Grazie ancora, grazie Sorano Point. L'appuntamento con Sorano Point sappiamo che è quindicinale qui a Radio da Noi, perché comunque le notizie che servono alle associazioni di volontariato del terzo settore che operano nella sanità sono veramente sempre importanti da ascoltare, certo. E noi cerchiamo di dargli una mano e di aiutarli il più possibile. Grazie ancora e alla prossima, come si suol dire.
2: Arrivederci.
0: Noi rimaniamo invece in diretta sempre di Studi di Saronno e vi do i programmi velocemente della giornata per ciò che riguarda la radio. Abbiamo poc'anzi terminato con Saronno Point, abbiamo ascoltato le tre notizie flash della settimana da Simona Pilenga. Adesso avremo a breve Pinuccia e Sergio con Storie di Cucina, per cui la mia indicazione è sempre quella: non diventate pazze perché non sapete cosa fare, cosa cucinare. Aspettate cosa vi segnala Pinuccia e Sergio e cosa fatta. Alle 11.30 invece c'è un cambio di programma, perché con poi replica alle 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmenia ospiteranno Lara Gavardini, che spiegherà la programmazione degli spettacoli e laboratori per le scuole al Teatro Giuditta Pasta. Questo è una variante. Ma mi raccomando, il martedì sera, ore 21, dalle 21 alle 23, forse normali di qui non ce ne sono, io sono il primo sottoscritto, comunque Gigi Volpi, Franco Colombo, Lorenzo Guzzetti, Andrea Rizzi e forse anche Chiara Giancotti in Perché No, fatevene una ragione. Ascoltateci, perché ne vale veramente la pena. Se volete insultarci poi in diretta, fatelo telefonando allo 02 96 027 28 Radio Orizzonti. Ciao a tutti e buona continuazione su Radio Orizzonti Blu.

0: eccoci qua, buongiorno carissimi. Il nostro regista Matteo ci ha detto via, andate, e sì, noi adesso stiamo andando. Bene, allora cosa ci dobbiamo dire?
1: No,
0: Sergio?
1: Tu mi devi spiegare una roba sola.
0: Non farmi delle domande che imbarazzanti, per
1: sì,
0: favore.
1: Sì, ti faccio proprio una domanda imbarazzante,
0: no,
1: proprio.
0: No, non me la devi fare.
1: Perché
0: allora
1: noi abbiamo sempre on air che siamo in Italia?
0: No, perché si usa così adesso. Aggiornati un attimino, che hai in casa il nipote giovane e vedrai che ti parlerà anche un po' anche lui in inglese. Non continuare adesso che sei antico, sei molto antico.
1: Io sarò anche antico.
0: Ecco.
1: Ma la nostra lingua italiana, che è così bella, perché non puoi mettere nessuno.
0: Ma sì, ma ci sono dei termini adesso che i ragazzi usano in inglese, noi non capiamo. E quindi
1: va bene, non capiamo,
0: ecco, ormai, no, tu, ormai, ma se anni e
1: sì,
0: anni
1: sì, lo so, ma tanto ormai noi non capiamo più niente,
0: ecco,
1: lo devi
0: basta
1: fare.
0: Sì, ecco, bravo,
1: la colpa è mia.
0: Bene, allora cosa dobbiamo dire? Diciamo che è partito il contest Saranno Famosi con la conferenza stampa,
1: esatto,
0: che c'è stata sabato,
1: sì,
0: in Villa Gianetti. E quindi adesso proprio arriveranno proprio sul campo i partecipanti a questa manifestazione. Vi ricordiamo che la prima, perché tra l'altro sono tanti gruppi, quindi sono divisi, sì, in tre serate. La prima serata sarà sabato alla Cassina Ferrara, durante la festa dell'oratorio alla Cassina Ferrara. Quindi partecipate, andate lì, potete mangiare, perché si mangia alla festa degli oratori. Si mangia anche bene, tra l'altro, no? E quindi mangiate e poi vi dedicate, appunto.
1: Sai che voglio di mangiare un bel panino col salamino?
0: Mangialo. Ah, non puoi,
1: non
0: si può. Un panino con la salamella.
1: Panino,
0: io mi ricordo quando li facevamo per la festa di San Giacomo.
1: San Giacomo,
0: mamma,
1: quante salamelle che andava,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Panino e salamella, e c'era lì proprio la stufa che faceva cuocere i salamini. Mamma mia, bello caldo così. Buono. Vabbè, allora torniamo noi alla Cassina Ferrara sabato sera. Ci sono questi ragazzi che cominciano, una parte dei tre ci sono divisi in tre gruppi e dovranno,
1: che bella però la festa di San Giacomo,
0: sì, dovranno esibirsi. Aspetta che finisco questo,
1: dai, vai.
0: Che mi fai confondere.
1: No, non ti confondo.
0: Allora sabato sera alla Cassina Ferrara, poi
1: sì,
0: ci sarà venerdì della settimana 26-27 alla Sacra Famiglia e poi alla Regina Pace sul sabato, di modo che vengano poi scremati dalla giuria e al 18 ottobre, mi sembra.
1: Sì.
0: Matteo, chiedo aiuto, al 18 ottobre al 19 ottobre al
1: Giuditta
0: Pasta.
2: Ah no, 18 però.
0: 18 ottobre alla Giuditta Pasta ci sarà la finale con le premiazioni. Insomma, i premi sono molto importanti per questi ragazzi che intraprendono questa strada, e che chissà chi lo sa. Magari
1: so,
0: potrebbe essere anche la loro professione.
1: Ti do una notizia. Lo sai il ragazzo che suona il flauto?
0: Sì, che l'anno scorso ha partecipato al Saranno Famosi.
1: È stato ammesso al conservatorio.
0: Ecco, no, era molto bravo, certo. E quindi vedi, c'è quella partecipazione a questi concorsi, serve anche proprio per un'eventuale professione di questi ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Quei vincitori dell'anno scorso hanno già inciso il disco della canzone che avevano presentato e poi hanno scritto una canzone inedita, diciamo, e l'hanno incisa, per cui vedete, può essere davvero l'inizio di una carriera, ecco, noi glielo auguriamo. E quindi io direi che per sostenere questi giovani, perché ci lamentiamo sempre dei giovani, ma intanto che sono lì, bravi. Per cui noi dobbiamo sostenere questi ragazzi che hanno la passione della musica e insomma sono in tanti, perché sono tanti i partecipanti quest'anno, e quindi dai, magari non abbiamo voglia di uscire di casa, però facciamolo per questi ragazzi, esatto, che hanno bisogno di essere sostenuti e di non esserci lì quattro gatti che li applaudono.
1: E poi c'è l'utile e dilettevole, perché andate ad ascoltare delle belle musiche,
0: buona
1: prima
0: musica,
1: roba.
0: Sì, perché sono molto bravi,
1: e poi
0: dire.
1: Dopo un panin con la salamella, una roba, due patatine fritte, qualcosa del genere,
0: i pizzoccheri
1: qualcosa del genere.
0: Va bene,
1: si diverte anche.
0: Allora abbiamo detto questo. Tu invece stavi dicendo della festa di San Giacomo.
1: È bella.
0: Era bella. Erano tre giorni. Abbiamo provato a fare anche tre giorni di seguito, pesanti.
1: Quanto lavoro.
0: Però era bello, tanto lavoro. Però c'era soddisfazione perché c'era tantissima gente.
1: Ma quanta gente!
0: Era a luglio, al 25 luglio, la festa di San Giacomo. Per cui dipendeva da che giorno cadeva della settimana e si facevano tre giorni prima, tre giorni dopo, la salamella, l'anguria, il pozzo di San Patrizio, la ruota della fortuna,
1: con i gaini,
0: con le oche,
1: abbiamo vinto le oche,
0: quindi avevamo queste, la ruota della fortuna c'era già, c'era già allora, prima di Mike,
1: abbiamo vinto le oche, poi dopo di Balattegli, per amor di Dio,
0: poi c'era stata la corsa con le carriole, la corsa con le otte, non mi ricordo gli asini,
1: ma c'erano anche la corsa con le macchinette a pedali, te la ricordi?
0: No, la macchinette non me le ricordo,
1: era sopra,
0: poi io ero lì a lavorare non vedevo, e poi soprattutto c'era il complesso del Ciato. Il complesso del Ciato, famoso musicista saronnese, no, di Solaro forse era, che ci faceva ballare, e quindi era proprio una bella festa in piazza, e allora non c'erano tutti i vincoli che ci sono adesso, e quindi si potevano fare. E la festa di San Giacomo adesso, come tutte le altre feste, sono un po' ridotte, però veramente
1: perché poi era bello anche i tempi, perché l'oratorio è sempre aperto anche alla sera,
0: aperto,
1: c'è il cinema,
0: con l'Andonio che faceva la granita al ranch,
1: adesso ormai non c'è più nessuno,
0: non lo so,
1: la granita non c'è
0: comunque
1: più.
0: E anche perché ci sono dei vincoli da rispettare, perché diventa tutto molto complicato, esatto.
1: Però la sera era sempre aperto il bar,
0: quindi sempre aperto, si andava a mangiare la granita, e il nostro amico Landonio ce la faceva buonissima, dai Landonio, metti dentro un po' di
1: ragazzo,
0: slungava con l'acqua,
1: slungava.
0: Va bene, dai Sergio, allora detto questo
1: ti do una bella minestra di mantagliati con fagioli.
0: Vabbè, diciamo che il periodo
1: i
0: è iniziato.
1: Sì, sai, è
0: anch'io
1: buono.
0: Ho fatto il brodo di verdura in settimana perché non faceva più così tanto caldo.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Ci sono, devo prendere. Allora, sempre facciamo per 4-5 persone. Un 150 grammi di maltagliati all'uovo, che si comprano freschi, o altrimenti potete anche fare la pasta se volete.
0: No, beh, lascia stare. Non fa tanto caldo, ma per me fa caldo.
1: Esatto, si prendono mezzo chilo di fagioli freschi o 150 grammi di fagioli secchi. Quelli secchi si mettono a bagno.
0: Perché adesso non
1: o altrimenti
0: sono
1: anche quelli surgelati, che sì, non c'è bisogno di metterli a bagno. Poi un 4 etti di pomodori belli maturi, che andate a privarli di semi, che poi spezzettate. Poi un etto di lardo o pancetta, delle foglie di basilico, una cipolla, una carota. No, non mettiamola la carota, perché lasciamo perdere la carota, facciamo solamente una costa di sedano, lo spicchio d'aglio, due cucchiaini di prezzemolo, però se volete metterlo, mettiamo anche la carota, tre patate di media grandezza, il parmigiano grattugiato, sale e pepe. Allora, andiamo a pulire tutte le verdure. Si fa il battuto di lardo, il prezzemolo, l'aglio, il sedano, il basilico e la cipolla. Si fa questo bel battuto. Si mette a rosolare lentamente in una casseruola. ma senza lasciarlo durare troppo. Dopodiché si aggiunge o il lardo o la pancetta che avete fatto. Aggiungete i fagioli. Poi le carote e la patata tagliate a pezzi, i pomodori spezzettati, coprite con il filo d'acqua, salate e pepate leggermente, incoperchiate e si porta ad ebollizione a calore bel vivace. Abbassate la fiamma, intanto andate a farlo sobbollire dolcemente almeno per 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore. Quando la minestra sarà ben cotta, è sufficientemente bella, che deve essere abbastanza densa, si va a alzare il fuoco, si versano i mal tagliati poco alla volta, girando in modo che non si attaccano tra loro, si alza un po' la fiamma, ma poi ci vogliono pochi minuti per cuocere, perché si fa in fretta. Una volta che sono cotti, andate a servire il parmigiano grattugiato, ne mettete dentro un po' e poi dopo lo servite anche fuori in tavola, in modo che se uno lo vuole metterne su ancora a parte va benissimo. Esatto, questa minestra qui è buona anche fredda, quindi è consigliabile preparare una dose, magari un po' di più, per poi consumarla anche il giorno successivo. Si possono usare anche i mattagliati, quelli secchi, già confezionati.
0: Certo, la pasta.
1: Si possono fare anche quelli. Ed è buono veramente.
0: Beh certo, è una minestra, ma un po' particolare. Ecco, sì. Diciamo, non è una pasta e fagioli, però è buona.
1: Un'altra minestra buona è il passato di piselli, che è molto buona. Però lì ci va messa la panna, allora anche lì.
0: Ma in tutti, sai, in tutti quei vellutati,
1: quella vellutata che è proprio una bella vellutata. Ora lì si fanno, quando uno magari ha dei crostini di avanza il pane, allora si tagliano questi crostini qua, si tagliano, si mette un po' di olio, si mettono in forno e si bruciano di solito, vero?
0: No, di solito sì, a grema, i crostita a grema,
1: vero?
0: Va bene.
1: Di solito.
0: Anche questi sono ricordi, va bene. No. Latte in fuoco e crostini bruciati, va bene. No. Okay.
1: Va bene.
0: Era la tradizione.
1: Era la tradizione, se non si bruciavano loro non eravamo.
0: Non erano buoni, va bene. No, cioè non potevamo rifarli, esatto. Ecco.
1: No. E si fanno i crostini. E poi si mettono nelle varie ciotole, si lasciano in giro e siamo a posto. Mentre invece per fare la
0: passata lì, la vellutata di piselli.
1: Si fa un trito di cipolla o scalogno, come volete voi. Un po' di olio extravergine di oliva o burro, come volete, non è un problema su questo. Si aggiungono i piselli. E poi tanta acqua a coprire per bene bene i piselli. Si lasciano sobbollire un po'. Una volta che sono ben cotti, allora con il passatutto o con il mini pimer si va a proprio, si mette il mini pimer in modo che diventa una bella, ma deve essere abbastanza densa. Se non è abbastanza densa, si deve prendere un po' di quel brodo lì, magari con una punta di farina, si stempera un po' in modo da poterla fare diventare
0: un po' più dura,
1: un po' più consistente. Poi alla fine si aggiunge la panna, si va a aggiustare di sale naturalmente,
0: certo.
1: Un po' di sale, un po' di pepe come volete voi, e poi si serve in tavola. Deve essere bella morbida ma non acquosa.
0: Sì, sì.
1: Quindi più piselli mettete.
0: Esatto.
1: Così si può fare anche con gli asparagi.
0: Beh, con tutte le verdure.
1: Con queste verdure che sono anche con gli spinaci, per esempio.
0: La zucca.
1: Però
0: anche.
1: Con sì. La zucca. Ecco, la zucca mi piace tanto fare il risotto con la zucca.
0: Sì, buono, buono.
1: E nel risotto con la zucca gli metto anche i fagioli. ecco. Che di solito non si mette i fagioli,
0: appunto,
1: però
0: beh, quella lì è un'alternativa che
1: è un'alternativa che faccio io e metto anche i fagioli.
0: Ma la zucca la lascia a pezzetti o la schiacci e diventa praticamente
1: no la lascio a pezzetti, la zucca, ecco, la lascio a pezzetti, sì. Allora, tante volte quando ho tempo prendo la corda della zucca e la metto nel forno
0: prima,
1: in modo
0: la fai
1: che
0: asciugare,
1: la faccio asciugare, e poi tiro via la polpa e la faccio direttamente così. Quindi, altrimenti tante volte quando invece prendo i pezzetti di cosa
0: zucca,
1: faccio il brodo.
0: Fai il brodo, la
1: faccio il brodo con la zucca, poi dopo uso quel brodo lì con la zucca e fai quella più buona. Il risotto più buono è quando tu prendi la zucca, deve essere una bella zucca buona, non le zucche
0: cruda,
1: che abbiamo in giro, che ce ne sono tante, no? Una buona zucca.
0: E quella verde, quella
1: verde,
0: mantovana,
1: sì,
0: è
1: quella
0: più
1: verde,
0: buona,
1: quella più buona.
0: E poi ci sono quelle lunghe così.
1: No, dipende, quella verde, quella verde mantovana, quella lì. Ecco.
0: Si fa fatica a sbucciarla.
1: Si fa fatica a sbucciarla. Quella lì, se tu la metti in forno, e poi dopo prendi la polpa e fai, ha un altro sapore ed è buonissimo.
0: Sì, ma per forza, perché la polpa, se tu la metti
1: si
0: nel
1: asciuga.
0: Riso è asciutta, però nel frattempo penso che si sciolga un po' poi dentro nel riso,
1: si scioglie,
0: giusto?
1: Sempre.
0: Esatto.
1: Si scioglie sempre, però
0: sì.
1: Ha un sapore diverso. Molto più buono. E anche quella zucca lì, a tagliarla a fette e friggerla, hai mai provato a friggere la frutta?
0: No.
1: Guarda, prova.
0: Ma la impanni oppure la fai fritta?
1: No,
0: così. Tagli la zucca a fette.
1: La tagli la zucca a fette, non troppo grosse, e poi la vai a friggere.
0: Nell'olio?
1: Un po' di sale, sì, nell'olio, come le patatine.
0: Ah, ecco,
1: per
0: sì.
1: Darti un'idea, come le patatine. Quando è bella, che è bella gremata, gremata.
0: Sì, la gremata, non nera,
1: Non nera, ecco.
0: Bella colorita,
1: poi tu la,
0: diciamo,
1: la metti su una carta forno per assorbire un po'.
0: No,
1: un
0: carta,
1: po' di
0: non carta forno.
1: Sì, la carta sì, abbiamo
0: da cucina,
1: capito.
0: Sì, certo.
1: Per assorbire un po' e poi un po' di sale, e provala,
0: la mangi come contorno,
1: è fantastica
0: non l'ho mai provata, perché la zucca piace, non piace a tutti quelli della mia famiglia, per cui a volte la faccio magari saltata così e poi condisco la pasta, che è molto buona anche così.
1: Sì. Invece guarda, se tu la provi
0: fritta. Va bene,
1: sono sicuro,
0: proviamo,
1: che mi piace, perché è veramente buono. Fai un po' fatica a tagliarla, perché
0: quello sì, certe volte,
1: però
0: insomma, sono
1: un bel coltello bello affilato, in modo
0: perché è dura,
1: fai, sì.
0: Però è quella più buona, è quella più buona.
1: Sì, però non troppo alta,
0: no,
1: una misura giusta, come le patate, insomma, come le patatine,
0: certo.
1: Esatto.
0: Va bene, diciamo a Matteo di metterci una canzone, dai. Grazie, Matteo.

0: Eccoci di ritorno dopo Il mondo come lo vorrei di Zen Circus. Sergio, tutti noi abbiamo il desiderio del mondo come lo vorremmo, ognuno di noi, no? Vorremmo cambiarlo, vorremmo fare, vorremmo disfare. Bene, però il mondo va avanti così. Va avanti.
1: In questo mondo qua non ci trovo neanche più,
0: sì,
1: però.
0: Esatto, tutti un po' noi della nostra generazione non ci ritroviamo in tutta questa, in questo bailame.
1: Ma insomma, ma non la smettono di fare questi stupidotti qua. Dai, ma basta, no? Non ne abbiamo abbastanza.
0: Esatto.
1: Tra uno, l'altro, quell'altro, quello lì,
0: tutti insieme appassionatamente. Va bene, Sergio, senti, veloce perché stiamo quasi al termine della nostra mezz'ora. Allora, filetti di merluzzo, 800 grammi per 4 persone, una carota, una cipolla, un gambo di sedano, un paio d'etti di pomodori, della farina, un bicchiere di brodo vegetale, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Si puliscono i filetti di merluzzo e si eliminano le eventuali spine e poi si riducono a tocchetti e si passano nella farina. Si lavano i pomodori, si sbollentano in acqua per una decina di secondi, anche qualche secondo in più, poi si scolano e si elimina la pelle e poi si eliminano anche i semi e l'acqua di vegetazione. Si tagliano a pezzetti, in un tegame andiamo a scaldare olio e si fa soffriggere sia il trito di cipolla, sedano e carota per qualche minuto. Poi aggiungiamo i pomodori e si va avanti a cuocere per altri 10 minuti. Alla fine uniamo i tocchetti di merluzzo e altri 10 minuti per cuocere il pesce. Si aggiunge un po' di brodo, no? Si sala, si mette un po' di pepe e si cuoce per appunto una decina di minuti fin tanto che il pesce è cotto. E quindi si servono questi bocconcini di merluzzo con un'insalatina mista che va condita a piacere.
1: Bene.
0: E sono buoni perché il merluzzo fatto così o lo fai con la pastella fritto o altrimenti fatto ai ferri, per dire, come fai il pesce spada eccetera, sa di niente. E allora questo con i pomodori è buono.
1: Un merluzzo andava lì al mercato.
0: Sì.
1: Adesso dava un merluzzo con la pulenta,
0: faceva il merluzzo la pulenta. Sergio, dai, perché mancano 6 minuti. Cos'è?
1: 6 minuti ti do un bel nasello al pomodoro. Allora,
0: ecco, bravo.
1: Che abbiamo fatto, che naselli.
0: Bravo, perché il nasello è un altro di quei pesci.
1: Ecco,
0: che...
1: allora facciamo così: facciamo per 4 persone 4 piccoli naselli di circa un 250-300 grammi ciascuno. Un 250 grammi di pomodori pelati che andate a mettere sulla, o in scatola, non va anche bene in scatola. Ci vuole un bicchiere di vino bianco secco, un 30 grammi di burro e 3 cucchiai di olio d'oliva extravergine d'oliva, la cipolla, una cipolla di media, una cipolla
0: media grandezza
1: così, un pizzico di farina bianca, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un po' di sale e un po' di pepe. Allora si va a pulire e svuotare i naselli per bene, si va ad asciugare, andiamo a pelare i pomodori, li priviamo di semi, tiriamo via tutti i semi, si va a tritare la cipolla, si fa rosolare in una bella casseruola bel grande con un po' di olio, un po' di burro per un 5 minuti. Quindi si vanno a unire i pomodori, il sale, si lascia cuocere almeno una ventina di minuti. A questo punto andate, salate un po' i naselli, li sistemate nella stessa casseruola, si lasciano cuocere per una decina di minuti a fuoco piuttosto basso. A questo punto andate a bagnare di vino bianco, andate a girare i naselli, quando saranno cotti li togliete dal recipiente di cottura e si tengono in caldo. O si va a unire al fondo di cottura un po' di burro rimasto e un pizzico di farina bianca.
0: Ah, per addensarlo.
1: Per addensare bene il sughetto. Fanno disporre i naselli su un piatto di portata, si mette il prezzemolo prima di portarlo in tavola. Esatto, può poi uno che vuole può mettere anche le olive nere, se vuole mettere dentro un po' di olive nere, così. Se invece le lascia così si può fare anche una polentina, non è che...
0: Beh,
1: non fa male,
0: sì, certo. Adesso poi
1: un
0: con la polenta,
1: di polenta. Con la polenta. Anche col merlus
0: si potrebbe fare
1: la
0: sì.
1: polenta.
0: Sì.
1: Se fai la polenta, perché anche lì pesce veloce del Baltico con pasticcio di mais.
0: Sì.
1: Polenta e merlus.
0: Nei ristoranti VIP e la polenta e merlus la chiamano così. Ecco. Pasticcio. Cos'è che hai detto? Pesce veloce del Baltico.
1: Pesce veloce del Baltico con pasticcio di mais.
0: Con pasticcio di mais, va bene. Tutta una roba raffinata e poi ti arriva
1: esatto.
0: lì la polenta e merlus.
1: Da via,
0: esatto,
1: e merlus. Vedi, anche lì non c'era la ASL, non ASL, cioè era tutto una cosa.
0: Ma era tutto diverso, era tutto
1: era
0: permesso.
1: Tutto
0: adesso.
1: Ma sembra morta.
0: Lo so, però cosa
1: anzi,
0: ti devo dire? Anzi, stavamo proprio bene mangiando questa roba qui un po' rustica, un po' così oh, al mercato si mangiava. Ma adesso invece.
1: Lì vicino al Mercabuari
0: penso che abbiano bisogno di tutti i permessi eccetera per fare il cibo cotto.
1: Ma se adesso tu, ma è giusto che sia anche così,
0: certo,
1: io non,
0: certo.
1: Ma è giusto.

0: Cassina Ferrara questa settimana.
1: La Cassina di Ferrara, ricordatevi, sono salamelle.
0: Se, anche altro. Salamelle, va bene, altro. Ci salutiamo qui, vi auguriamo una buona divertire settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonti in blu.

fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Orietta Berti, 98 abiti di chiffon, possono bastare? Hanno stampe di giaguari, palme e cammelli, sono quelli che indossa sul palco e che vuole lasciare in eredità ai suoi fan. Non è l'unica sua collezione, ci sono scarpe, acquasantiere, puffi. Il primo pezzo me lo regala mio marito, poi sbuffa e litighiamo, la cosa più bella del nostro matrimonio. In 60 anni di carriera si è fatta amare da tutti. Orietta Berti ha attraversato stagioni artistiche parecchio diverse. Prima era l'usignolo di Cavriago, icona della canzone melodica. Poi, dai 2000, il successo in TV, che l'ha scoperta ironica e spontanea. Oggi, grazie a collaborazioni con giovani artisti, è amata dalle nuove generazioni. Nel 2021, per esempio, la sua Mille con Fedex e Achille Lauro l'ha riportata in vetta alle classifiche. Ora ha appena lanciato un nuovo brano, Quadri, Cuori, Picche, Fiori, dove duetta con l'influencer Il Rosso all'anagrafe Matteo Baini, classe 2001, ma anche con IAM, che in realtà è una voce generata dall'intelligenza artificiale. Sono la prima in Italia a farlo, ci spiega.

ho fatto ascoltare a Il Rosso alcuni pezzi nuovi, tra cui Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Gli è piaciuta subito. Abbiamo deciso di cantarla assieme e di provare a inserire questa voce creata con l'intelligenza artificiale. L'abbiamo chiamata IAM. Per il video della canzone ho chiesto a un'agenzia di creare una ragazza sensuale. Poi ho pensato, dato che è finta, almeno che sia bella. È l'ennesima collaborazione che la avvicina alle nuove generazioni. Come ci si sente a essere così amata dai giovani? Una bella soddisfazione, me li trovo ai miei concerti, ai festival delle radio in giro per l'Italia. Mi chiedono di fare una foto, di salutare con un video i loro amichetti o rimasti a casa. Questo mi fa molto piacere e mi mette tenerezza, anche perché conoscono molte mie canzoni del passato, come Via dei Ciclamini, Tipi Tipiti, Finché la barca va. Entro fine anno pubblicherò un album per festeggiare i miei 60 anni di carriera e ci sarà anche il mio vecchio stile che in questi ultimi anni ho un po' tradito. Hai in programma un tour estivo ed è sempre impegnatissima. Quando andrai in vacanza? Le mie vacanze sono i concerti. La nostra Italia è bellissima, ci sono panorami stupendi ovunque, si mangia sempre benissimo. Ma cosa voglio di più? Per 26 anni ho fatto le vacanze a Los Angeles e a Las Vegas, dove ho tantissimi amici. Ora mio marito Osvaldo non vuole più andare, ma da quando c'è stato il Covid si è spaventato e non siamo più andati, ma io vorrei tornarci.

I miei amici di Los Angeles facevano delle grandi feste tutti i weekend. Era obbligatorio vestirsi sempre in maniera colorata. Infatti io ho lasciato tante cose là, abiti coloratissimi con parrucche e scarpe abbinate. Ho preferito non portare tutto in Italia, perché se qui giro con quelle cose mi prendono per matta. Mi sono sempre divertita tanto a travestirmi e a fare con i miei amici anche delle cose sciocche. Abiti con stampe marine, conchiglie di lustrini, bellissimi ma pesantissimi, almeno 20 kg e quindi impossibili da indossare per la durata di un concerto. Morirei di caldo ma anche di fatica a sopportare tutto quel peso per 2 ore. Nei miei spettacoli uso abiti coloratissimi di chiffon oppure quelli con paillette più leggere, hanno fantasie tutte diverse tra loro. Ne ho 98. Con stampe di giaguari, di palme con cammelli, di fiori mediterranei. Ho già detto che quando non ci sarò più, questi abiti dovranno essere dati in omaggio ai miei ammiratori, così li terranno per ricordo. Colleziono di tutto, dalle acquesantiere alle bambole, alle scarpe. Sono tutte da collezione, hanno tacchi pieni di brillanti, suole alte. A casa abbiamo un garage che normalmente può tenere 3 macchine. Adesso ne entra una a malapena. Io colleziono di tutto, dalle bambole ai puffi. Ho la mania, però quando arrivo a 90-95 pezzi poi lascio perdere. Ora è il momento degli angiolotti e sono già a quota 35. Sono dappertutto e infatti Osvaldo, mio marito, sbuffa perché ha paura di inciamparci addosso e rompersi un'anca. Osvaldo è lui che mi spinge a iniziare le collezioni, salvo poi per pentirsene. La prima bambola me l'ha regalata lui quando eravamo ancora fidanzati. La prima acquasantiera, anche quella me l'ha regalata lui, dopo essere stato un mercatino dell'antiquariato in un paese qui vicino. È sempre lui che mi dà le idee, poi sono io a coltivarle, forse un po' troppo. Litighiamo sempre per cose inutili, ma poi ci ridiamo su. Lui ha la mania del giardinaggio, non è un giardiniere, ma essendo figlio di contadini, pensa di poter fare tutto. È sempre lì che vuole rinfrescare il giardino, ma mette un getto d'acqua così potente che mi rovina tutti i fiori. Litighiamo e poi va subito a comprare fiori da ripiantare. No, almeno lo giuro, sui fiori non cambio. Abbiamo quelli che da noi si chiamano i fiori di vetro. Sono tenerissimi e si spezzano facilmente, però sono sempre in fiore, da maggio fino a dicembre, se non vengono le gelate. E così il nostro giardino è colorato fino alla fine dell'anno. Recentemente si è sposato mio figlio Otis e sì, era anche ora, dopo 7 anni di relazione e 2 figlie. Il momento più bello è stato quando le bambine hanno portato le fedi. Lì mi sono velati gli occhi di lacrime, ma ho voluto contenerle perché non mi piace essere una mamma piagnucolosa, preferisco essere una donna forte. Ho fatto collaborazioni con FedEx, con Achille Lauro. Certo, ogni volta che faccio sentire la loro canzone nuova mi mandano dei cuoricini. E sono anche un'amica dei Maneskin. Sì, magari sarebbe bello, Damiano è bravissimo anche da solo, però insieme al gruppo è molto più significativo. E forse tornerebbe in gara anche con il Festival di Sanremo? Sì, ma certo, perché no? Ho troppo da fare. Dovrei trovare una canzone però adatta, ma non ho il tempo e forse neanche la voglia. Però l'ho già detto, che non mi venga in mente di darmi premio alla carriera, perché io non sono ancora morta, sono già 3 anni che lo rifiuto.

98 abiti di chiffon possono bastare? Hanno stampe di giaguari, palme, cammelli. Sono quelli che indossa sul palco e che vuole lasciare in eredità ai suoi fan. Non è l'unica sua collezione. Ci sono scarpe, acquasantiere e puffi. Il primo pezzo me lo regala sempre mio marito. Poi sbuffa e litighiamo. La cosa più bella del nostro matrimonio. Orietta Berti.

E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata con Orietta Berti, ma noi ci sentiremo altre mille volte. Ciao a tutti.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Sullo scaffale.
3: Scoperta una valle dei dinosauri. Migliaia di impronte di dinosauri sono state ritrovate su una parete di roccia nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le tracce risalenti all'epoca del Triassico superiore, 210 milioni di anni fa, sono ben conservate e formano piste lunghe centinaia di metri sulle pareti, in posizione quasi verticale. Potrebbero appartenere a dinosauri prosauropodi, erbivori dal collo lungo e testa piccola, che sono considerati gli antenati dei grandi sauropodi del Giurassico, come il brontosauro. Si tratta delle prime tracce trovate in Lombardia ed è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo, almeno per il periodo Triassico, spiega il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano.

0: aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E abbiamo Giancarlo alla regia, oggi con noi Lara del teatro. Ciao Lara, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie per l'ospitalità.
2: Ci ritroviamo Lara, eh?
3: Bentrovati.
1: E siamo qui dei lavori che sta preparando il teatro per le scuole, perché tutti gli anni insomma il teatro dedica una parte della sua programmazione alle scuole di ogni ordine e grado, ma poi entreremo un po' più nel merito. Ecco, cominciamo da qui Lara, state lavorando?
3: Vabbè, già in occasione della presentazione, conferenza stampa di presentazione della stagione, avevamo già dato un accenno e comunque una lettura di quelle che sono le proposte che il Teatro Giuditta Pasta dedica al pubblico delle scuole o comunque al pubblico più giovane. E quest'anno ci sono tantissime novità, perché accanto a una programmazione in matinée squisitamente dedicata alle scuole si inseriranno tre appuntamenti molto particolari di cui poi parliamo e un'attenzione speciale per gli spettacoli in serale per le scuole secondarie di primo e secondo grado e anche per invece più piccolini, quindi anche rivolto alle materne e alle elementari, quindi proprio per far uscire appunto il teatro dalle sue mura, entrare sempre più a contatto con la realtà in cui opera, ma soprattutto per creare un dialogo che metta in relazione tutte e tre i protagonisti della società, cioè l'educatore scolastico, il docente, l'allievo, l'allieva e la famiglia, quindi cercare di creare un percorso dialogico anche tra questi tutte le tre realtà. Noi partiamo con il 26 di novembre con uno spettacolo patrocinato da Amnesty International che ha vinto il Leol Award 2022 come miglior spettacolo per adolescenti, che parla di educazione sentimentale, parità di genere, stereotipi di genere, relazioni tossiche, violenza di genere e è Storia di un no con la compagnia Arione De Falco. Ovviamente è uno spettacolo in cui è stata necessaria la consulenza sia di una psicologa che di una psicoterapeuta che di una psichiatra per affrontare quelle che sono le tematiche del no, mi fermo, basta, il rispetto, il mio spazio. E la compagnia Arione De Falco è molto apprezzata nel panorama nazionale, ha avuto anche il patrocinio di Amnesty International, riesce con leggerezza a raccontare questa storia di Martina e del suo crescere.
2: Ecco, toccando tutti questi
3: toccando ambiti, queste tematiche
2: un po' diciamo sì, reali.
3: Reali, ecco. Molto, molto concrete, purtroppo quanto mai attuali. E c'è anche tutta una bibliografia comunque disponibile per i docenti se vogliono fare approfondimenti. E come sempre, dopo le matinee c'è un momento di dibattito dedicato appunto ai ragazzi dove possono interagire direttamente con la compagnia, che il dramaturg della compagnia, e relazionarsi rispetto alle suggestioni che emergono in modo da poter dare comunque una fruizione completa di quello che vanno a vedere, di non lasciarlo lì appeso a una mera uscita scolastica, ma di dargli una vita concreta.
1: Questo è per le medie, Lara?
3: Dai 12 anni fino ai 16, 17 sicuramente.
1: Fino alle superiori.
3: Sì, io quando l'ho visto in serale e c'era un pubblico anche più grande e devo dire che ha funzionato benissimo.
1: Apprezzato.
3: Per cui sì, poi a seconda di come si compone il parterre degli spettatori ci sono degli aggiustamenti, ma quello sempre perché si ha un'attenzione molto particolare verso chi sta ascoltando.
1: Certo.
3: Per cui così. Certo. E poi proseguiamo con una cosa un po' più leggera, questa volta per le materne e le primarie, Iule, La luce di Natale, Cosmo Comico Teatro.
2: Mi piace tanto materne e primarie.
3: Sì, che ha debuttato al Festival Segnale di Milano, che è un festival di teatro nazionale molto apprezzato non solo in Lombardia ma appunto in tutta Italia, ospita compagnie appunto provenienti da tutta Italia e delle compagnie anche estere. È dai 5 anni, lui è un polistrumentista, Valentino Dragano, e oltre a essere usa la tecnica della narrazione, oggetti luminosi e musica dal vivo con tantissimi strumenti musicali. I suoi spettacoli sono sempre molto poetici, delicati, affascinanti proprio perché c'è questo utilizzo molto forte della musica dal vivo, e diciamo che di solito i bambini escono con gli occhi spalancati, sognanti, eccetera. Il debutto è stato appunto a maggio di quest'anno, quindi è proprio un lavoro nuovo, che è prezioso averlo sul palcoscenico della città di Saronno. E niente, questo è un viaggetto per il Natale.
1: Senti, quante giornate organizzate in un anno per le scuole?
3: Ma secondo me non è corretta questa domanda, perché accanto a questi spettacoli ci sono altri spettacoli non sono squisitamente dedicati in orario scolastico, ma che prevedono delle agevolazioni piuttosto che dei canali diciamo così privilegiati per l'insegnante che decide di coinvolgere la classe con i genitori per venire, piuttosto che sia sul serale che sul pomeridiano, quindi sia per la fascia piccola, come dicevo prima, dagli 0 anni ai 10 anni, sia per i più grandi, dagli 11 agli universitari stessi.
1: Sì, cioè, sì, assolutamente. Quindi, più o meno non si sa.
3: Tutta la stagione di contemporanea, che sono 16.
1: Poi dipende dalle richieste anche.
3: No, poi gli spettacoli in matinée. Certo che se abbiamo un numero elevato di richieste, cerchiamo di capire come potere, però lo spettacolo teatrale non è un film, è più difficile, quindi bisogna essere abbastanza certi di poi dei numeri, ecco.
1: Certo. Se... va bene.
3: Poi, siccome la nostra stagione si chiama Radici, abbiamo deciso di coinvolgere sempre per i bambini della primaria un artista giapponese con un'esibizione di live painting più un laboratorio. In totale saranno 2 ore di attività. La prima è appunto quella di live painting, dove lei si chiama Izumi Fujiwara, partendo da delle linee semplici viene fatto, proprio prodotto al ritmo di musica, un disegno enorme, cioè un 6x3 praticamente.
2: E questo viene fatto in teatro?
3: Lo facciamo sul palco in teatro, ovviamente il numero di sono 2 gruppi classe alla volta, ne facciamo 2 repliche, una alle 10 e una alle 14. Credo che quello delle 14 sia già tutto esaurito, ma non ne sono sicura, devo fare un controllo. Comunque c'è l'esibizione con dipinto dal vivo, poi a tutti i ragazzi viene fornito un kit dell'artista e da soli, con l'aiuto degli insegnanti o aiutandosi tra di loro, ma con l'aiuto soprattutto dell'artista stesso, produrranno, partendo da una linea zigzagata piuttosto che da un punto esclamativo piuttosto che da altro, produrranno il loro piccolo capolavoro, seguendo sempre la suggestione di quello che viene raccontato e secondo le tecniche che vengono proposte durante la prima parte.
2: Ci sarà anche una componente musicale
3: certo,
2: che accompagna,
3: è tutto a suono di musica.
2: Tutto suono di musica. Un'altra cosa, l'età consigliata, la fascia d'età almeno
3: dai 5 elementari primo ciclo.
2: Sì,
3: assolutamente. Poi torna a grande richiesta, come sempre, lo spettacolo in lingua inglese. Abbiamo sempre dei madrelingua e ospitiamo lo spettacolo prodotto dalla Compagnia del Buratto in collaborazione con Laura Pasetti. Si intitola Romeo e Juliet Our Death, è un taglio molto particolare quello che viene dato, è totalmente in lingua inglese con delle incursioni in italiano per alcuni momenti di raccordo, in modo che anche se ci si perde in queste 2 ore di inglese stretto poi ci si ritrova. Dura quasi 2 ore e poi c'è sempre il dibattito successivo, dove si possono affrontare tutti i temi che vengono trattati al di là della storia in sé di Romeo e Giulietta, perché poi comunque Shakespeare propone degli archetipi, quindi poi è facile ritrovare dei temi anche di attualità legati alle opere stesse, e sempre qui c'è un momento di raccordo. Poi tutti gli insegnanti avranno la scheda dettagliata dello spettacolo, il testo dello spettacolo per la preparazione in classe e un dossier completo rispetto a tutto.
1: La Compagnia del Buratto è anche
3: teatro
1: conosciuta,
3: famosa. Poi c'è un grande ritorno a marzo per i più piccolini, che è Bravo Figaro, Opera Kids, la nuova edizione di Aslico, Teatro Sociale di Como. Le prenotazioni aprono il 14 settembre, oggi pomeriggio alle 14, e info e prenotazioni bisogna però rivolgersi direttamente a infooperaeducation.org. Ci sarà sia lo spettacolo appunto frontale vissuto in teatro, che sarà però preceduto da un momento di formazione nel mese di gennaio dedicato appunto agli insegnanti, dove si farà un lavoro laboratorio di 2 ore in palcoscenico, in cui le insegnanti verranno portate all'interno di questo percorso di produzione per coinvolgere tutti i ragazzi a scuola. Ricordiamoci che Aslico propone sempre l'opera appunto per le nuove generazioni, e quindi creare delle attività che poi rendano interattivo lo spettacolo con i bambini. È molto interessante perché comunque, come sapete, il Teatro Giulietta Pasta è un festival internazionale di canto lirico, e quindi è bella che ci sia ritornata questa apertura verso l'educazione musicale e l'educazione proprio di questo genere, che ha ancora tanto da dare e ha sempre qualcosa di nuovo, e fatto in questo modo molto fresco è sicuramente interessante. E infine,
2: quindi, scusa un attimo, per scuole dell'infanzia, ecco.
3: E per scuola materna e primaria, primo ciclo.
2: Ecco, infanzia e primaria.
3: Sì. Chiudiamo invece le matinee delle, cioè in realtà quelle proprio a spettacolo, perché poi c'è la grande novità di cui vi parlavo, con Timone di Atene, tratto da William Shakespeare. Questo è un progetto che abiterà il palcoscenico del Giulietta Pasta per una settimana, per poi debuttare qui proprio per le scuole, ed è un progetto speciale di produzione teatrale della compagnia dell'Università degli Studi Arcus Milano, in collaborazione con Proxima Res, che è un'accademia di formazione a Milano, e con la NABA, che è la nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. Questo spettacolo verrà costruito sul palco del teatro, che come per tanti altri spettacoli che vedrete in scena nel cartellone principale quest'anno, decidono di abitare il palco della città di Saronno, grazie al nostro direttore artistico Andrea Chiodi, che è meraviglioso sotto questo punto di vista, e vabbè, proprio bravo, e abitano il palcoscenico per poi restituire alla città in prima battuta quello che è una produzione prima di circuitare
2: tutta l'Italia, ecco, esatto. Diciamo, quindi abbiamo questo
3: è per le scuole superiori, abbiamo un liceo classico meraviglioso a Saronno, che proprio lo aspettiamo, un liceo classico scientifico, ma anche gli altri, perché comunque Timone d'Atene porta in scena delle tematiche molto interessanti da approfondire.
1: Ci fermiamo per un breve stacchetto musicale, sì. Poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo allora con la nostra intervista chiacchierata con Lara del teatro, e ci parlava prima fuori onda delle grosse novità che stanno preparando come teatro per la scuola al mattino.
1: Sì.
0: Parliamo di questo.
1: Sì, sì. Dai, la grande novità che viene introdotta quest'anno sono degli incontri di approfondimento che vogliono essere anche dei raccordi con gli spettacoli in serale. Allora, mentre gli spettacoli di cui abbiamo parlato prima hanno un costo di 10 euro a studente con le agevolazioni per i DVA e via di seguito come previsto, questi incontri sono gratuiti e sono aperti alle scuole superiori, indipendentemente dal fatto che poi vengano e decidano di proseguire il percorso vedendo lo spettacolo serale. È auspicabile, ma non è necessario, perché ci piace comunque. Il direttore artistico ha pensato che è molto importante e trova l'appoggio di tutti e la condivisione di tutti introdurre delle tematiche che poi vengono riportate in stagione per il pubblico più giovane, e in questo senso la matinée ci sembrava la soluzione migliore. Questi incontri verranno moderati tutti da Chiara Palumbo, che è già una voce della vostra radio oltre ad essere una critica teatrale, e saranno tre e gratuiti,
2: ecco.
1: Okay, saranno il 18 novembre e sarà un incontro che approfondirà il rapporto tra arte, politica e costruzione del consenso nel periodo fascista, e parte da due spettacoli: uno che vede al centro la figura della Sarfatti e un altro Matteotti. Lo spettacolo Sarfatti in scena la sera con la regia di Andrea Chiodi, riduzione drammaturgica di Angela De Mattè, e Matteotti, anatomia di un fascismo, sempre in scena la sera con Ottavia Piccolo e l'orchestra dei solisti multietnici di Arezzo, dell'orchestra multietnica di Arezzo. In questo caso Chiara Palumbo con Andrea Chiodi e altri ospiti che sono in via di definizione introdurrà entrambi gli spettacoli, andando proprio a sviscerare quelle che sono le tematiche degli spettacoli. La stessa cosa accadrà in una fase successiva, come è stato presentato appunto in conferenza stampa. Abbiamo avuto l'onore di ospitare Claudia Pinelli, un incontro su lo spettacolo Morte accidentale di un anarchico, che vede in scena tra i protagonisti anche Lodo Guenzi, sarà proprio Claudia Pinelli con Chiara Palumbo a entrare nel merito di questo periodo storico e di questo testo di teatro civile scritto da Dario Fo e Franca Rame. E infine, per questo ciclo di incontri gratuiti, ci sarà l'incontro sul tema del potere, quanto mai attuale. Lo spettacolo di riferimento è Riccardo III. Riccardo III con Maria Paiato, grandissima interprete del teatro italiano, e tantissimi altri grandi interpreti accanto a lei a costruire il cast, sempre diretto da Andrea Chiodi, che è anche il nostro direttore artistico, per chi non l'avesse capito, drammaturgia sempre di Angela De Mattè. Anche qui il fulcro sarà il tema del potere. Questi spettacoli, come vi dicevo, sono gratuiti per tutti.
2: Sono gratuiti,
1: ecco, solo con prenotazione.
2: Certo.
1: Abbiamo bisogno di avere la prenotazione,
2: certo.
1: Ma sono gratuiti.
0: Con questo arriviamo all'11 marzo.
1: Sì, ma la novità più grande, un'altra novità grossa appunto per il pubblico delle scuole, è proprio quello degli spettacoli serali resi disponibili anche per gli studenti con i loro docenti proprio in orario serale, e biglietti singoli appunto 10 euro, lo stesso prezzo della matinée, e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento costruito direttamente dagli insegnanti, che possono scegliere il percorso che vogliono nel cartellone di contemporanea e prosa, scegliendo 4 spettacoli, con un prezzo riservato proprio agli studenti di 36 euro. Volevo ricordare, è già successo l'anno scorso ma quest'anno prenderà ancora più piede, che sempre prima degli spettacoli ci sarà un piccolo incontro che si chiamano Incontro oltre il sipario, condotto sempre da Chiara Palumbo, che è una vostra voce e una critica teatrale, che introdurrà poi quello che andrà in scena. Questi incontri sono gratuiti e sono nel foyer del teatro. Poi ovviamente c'è la visione degli spettacoli. Una cosa interessante è che le scuole che ne faranno richiesta potranno attivare una convenzione per portare anche i genitori a teatro, quindi con una riduzione particolare, in modo da realizzare quello che si diceva all'inizio, cioè il dialogo tra generazioni e tra tutti i protagonisti, studenti, docenti e appunto famiglia. Ecco, la stessa cosa poi accadrà in realtà per gli spettacoli dedicati alla prima infanzia e all'infanzia in generale. Grande novità anche qui di quest'anno è l'introduzione di spettacoli da 0 a 3 anni a numero chiuso in palcoscenico.
2: Mi viene da ridere,
1: è bellissimo,
2: 0 a 3 anni
1: è stupendo, da condividere con i genitori. E il primo sarà proprio Giardino di Rigoletto, che è una produzione di Aslico. I bambini e i genitori saranno in palcoscenico con un musicista e attori, e vivranno dall'interno appunto la tragedia di Rigoletto, no, l'opera di Rigoletto. Altri spettacoli interattivi in questo senso, con un numero limitato di partecipanti, perché giustamente è uno spettacolo interattivo, quindi è per una fascia, certo, d'età piccola, 0-3 anni. È Il Giardino a Dondolo, una produzione di Artevox Teatro. E infine Tana del TPO, che è uno spettacolo immersivo dove appunto anche lì i bambini saliranno sul palco e vivranno delle esperienze, cioè proprio esperienziale. Poi ci saranno due spettacoli di Clownerie e Magie Nouvelle, che sono The Barnard Loop della Dispensa Barzotti, che lavora tantissimo all'estero, in Francia e via di seguito. E poi Dors, che è lo spettacolo della Compagnia del Buco, che ha vinto il primo premio come spettacolo migliore per le nuove generazioni in Box 2025 lo scorso anno, no 2026 quest'anno, scusate, come migliore spettacolo. E accanto a questi poi ci sono spettacoli più tradizionali come Il Giardiniere dei Sogni del Teatro del Buratto, e una festa bellissima della Compagnia Rione De Falco e Fish and Bubble Michele Cafaggi con le bolle di sapone. E so che ho pochissimo tempo.
2: Sì, hai due minuti.
1: Volevo ricordare a tutti che ci sono i laboratori teatrali per tutte le età, dai 7 anni in su. Sono aperte le iscrizioni e fino al 19 settembre c'è l'iscrizione in Early Bird, cioè con una tariffa particolarmente agevolata. È possibile iscriversi a tutto il percorso oppure fare una lezione di prova, sempre iscrivendosi sul sito del teatro. Ma per ogni informazione siamo assolutamente a disposizione, basta scriverci una mail, contattarci via WhatsApp al numero del teatro, andate sul sito del teatro e trovate tutte le info, o iscrivetevi alla nostra newsletter, così sarete sempre informati su tutto.
2: Benissimo.
0: Quindi queste sono le quote di partecipazione per i lab,
1: sì,
0: per i laboratori.
2: Per i laboratori. Ah. Mm-hmm.
1: Sì, sono annuali, hanno una quota, certo, bassissima,
0: certo.
1: È una lezione a settimana da un'ora per i più piccoli e 2 ore per i più
2: che
1: grandi.
2: Che durano da?
1: Dal 12 ottobre fino a inizio maggio, quindi coprono tutto l'anno,
2: sì, e l'anno scolastico,
1: sì,
2: ecco,
1: sì, e seguono comunque il calendario scolastico per le vacanze, sia per i grandi che per i piccoli, così ci si può dare uno stacco tutti,
2: sì, sì,
1: e riposarsi,
2: sì.
0: Perfetto, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, grazie Lara di essere stata con noi, di essere stata esauriente.
1: Sì, io vi ringrazio.
0: Precisa, molto,
1: so che parlo tantissimo.
0: Molto dettagliata come al solito. Grazie, a risentirci.
1: Grazie,
0: la prossima volta.
1: Grazie a voi, è stato un onore. Grazie.
0: Buona giornata. Ciao a tutti.
1: A tutti, arrivederci.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe tutto il suo arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, lo ha detto Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista. Tra stanotte e stamattina, doppio attacco russo contro 2 stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e 2 caccia italiani hanno abbattuto la notte scorsa un drone di sospetta provenienza russa che aveva violato lo spazio aereo in Lituania, stato della NATO. È salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza e nello Yemen cresce l'emergenza umanitaria. 1 persona su 5 fra quelle uccise o ferite nelle recenti violenze è un bambino. Oltre l'80% delle vittime minorenne è stato causato da attacchi aerei o droni, denuncia Save the Children. Cresce anche il numero degli sfollati, sono almeno 85.000 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio, coinvolto anche il faccendiere Luigi Bisignani. Secondo i PM l'obiettivo era alterare le quote della società della Lazio, società quotata in borsa, diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito di Bisceglie licenziato nell'agosto 2024 che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta e sistematica i dati di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale anche il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. L'ex dipendente ora rischia il processo. Ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Dichiarato ieri il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la Tari, nuove date per il pagamento. Nel Saronnese, anziani raggirati, addio ai contanti. Gerenzano, al via i controlli degli agenti in stazione. Euboldo, le borse di studio. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno, Tari. Attenzione alle nuove scadenze Tari. Nelle ultime ore sono state apportate delle modifiche che è bene conoscere. Cambiano le scadenze per il pagamento della Tari 2026. Gli avvisi saranno inviati ai contribuenti a partire dal 15 settembre e in vista del primo termine fissato per il 16 ottobre. È l'avvio che è stato diffuso di recente da parte della Saronno Servizi. Nei prossimi giorni i cittadini che risulteranno attivi sull'app Io riceveranno anche una notifica sul proprio smartphone. Per l'anno 2026 sono previste due scadenze per la tassa rifiuti. La prima rata, oppure il pagamento in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 16 ottobre. La seconda rata avrà invece scadenza il 16 dicembre. La distribuzione degli avvisi di pagamento è iniziata quindi a tutti gli effetti in questi giorni. C'è da ricordare che i contribuenti riceveranno la documentazione necessaria con gli importi dovuti e i relativi bollettini PagoPA. Il pagamento della Tari potrà essere effettuato attraverso i diversi canali previsti dal sistema PagoPA. Negli uffici postali, negli sportelli bancari e gli sportelli ATM abilitati tramite home banking attraverso l'app Io oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. È inoltre possibile effettuare il pagamento online attraverso il sito internet della partecipata Saronno Servizi utilizzando la funzione dedicata oppure direttamente gli sportelli di Saronno Servizi in via Roma con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli della società non sono previste commissioni. Ci sono quindi diverse opportunità per pagare agevolmente le somme previste sia in unica soluzione che in due tranche. Saronnese. È stata una calda estate sul fronte della sicurezza urbana in città e nel comprensorio. Molti gli episodi avvenuti, l'ultimo dei quali l'altro ieri, quando un immigrato ha cercato di impossessarsi di un power bank senza passare dalle casse. Nelle ultime settimane nei parcheggi di alcuni supermercati sono spesso entrati in azione dei truffatori che hanno preso di mira i clienti appena usciti dalla maxi store o che stavano cercando parcheggio. Almeno tre episodi segnalati in questi giorni dalla polizia locale. La tecnica è quasi sempre la stessa. Si avvicinano in auto chiedendo un'informazione o cercando in qualche modo di distrarli per poi afferrare le borsette lasciate sui sedili dell'auto, in genere mentre i malcapitati stavano per caricare la spesa. A preoccupare anche il ripetersi delle tentate truffe telefoniche sia in città che nel comprensorio. Uno degli ultimi episodi è stato segnalato nel vicino Bregnano. Un uomo di 80 anni è stato contattato telefonicamente da una sconosciuta che si è finta la figlia, sostenendo di aver bisogno urgente di soldi e di oggetti di valore per pagare delle cure mediche. L'anziano residente non ha per fortuna abboccato all'amo e ha subito riattaccato. Di recente a Rovellasca un uomo di 80 anni ha lamentato di aver subito un furto mentre alla guida della propria auto stava andando verso Rovello Porro. Da quanto raccontato dall'anziano sarebbe stato affiancato da una giovane coppia in auto che gli ha chiesto di fermarsi. I malfattori sono riusciti a convincere l'anziano a dar loro 450 euro in contanti che il rovellescalese avrebbe prelevato in banca, rendendosi conto solo in un secondo momento di essere stato truffato. Gerenzano. Sono ufficialmente scattati i pattugliamenti serali alla stazione ferroviaria a confine con Turate, dove gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Alessandra Posa, hanno avviato i controlli straordinari del territorio per il progetto Stazioni Sicure 2026. Promosso dalla Prefettura di Varese e finanziata con 60.000 euro da Regione Lombardia, l'iniziativa mette in rete i comandi Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella e Gerenzano per presidiare gli scali e le fermate del trasporto pubblico. L'operazione prevede oltre 1.000 ore di lavoro straordinario fino a fine anno per prevenire e reprimere il degrado e illeciti nelle fasce orarie più delicate. Soddisfatta per l'avvio delle pattuglie, il sindaco Stefania Castagnoli, che ha sottolineato come la sicurezza dei cittadini passi proprio dalla presenza concreta sul campo e dalla capacità delle istituzioni di fare rete per tutelare i luoghi della quotidianità. Uboldo. L'amministrazione comunale rinnova il sostegno agli studenti meritevoli con borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026, destinate a chi ha concluso la terza media con un giudizio di eccellenza. Il bando tiene conto della situazione economica della famiglia. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro il 12 settembre del 31 scusate, entro le 12 del 31 ottobre via email o PEC o consegnate al protocollo. I contributi 250 euro per i 10 decimi e 300 euro per la lode potranno essere usati per l'acquisto di cancelleria. Origgio. Amici di Villa Borletti. Ripartono i corsi individuali e collettivi degli amici di Villa Borletti, come al solito l'orario è allineato a quello delle scuole pubbliche, in modo da non creare problemi ai genitori degli allievi accompagnati. Per i corsi di musica e quelli di acquarello e teatro, in caso di variazione rispetto all'ultimo anno accademico, si organizzerà un incontro con i rispettivi docenti. Gli orari dovrebbero restare gli stessi. L'iscrizione, aperte domenica in occasione dell'Open Day in Villa, si terranno i prossimi weekend dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18. All'Open Day è stata offerta l'opportunità di lezioni gratuite di circa 15 minuti.

0: queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina la settimana. Igea la lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Microfoni Igea, alla regia Matteo, buon ascolto. La farmacia di turno è il dottor Lunghi, Piazza Unità d'Italia al 24, telefono 02 960 2419. E per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Per la Focris, per la Sacra Famiglia, Casa di Marta, la Regina Pacis, l'Ospedale San Pietro e Paolo, CLS via Don Volpi, la San Giovanni Battista, Comunità Alloggio Piazza Matteotti per San Giuseppe Santuario. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la celebrazione della messa. In caso di maltempo ci si ritrova direttamente nella chiesa di San Francesco alle 20:30. Ancora la comunità pastorale. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Alle 17:30 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi Santo Rosario. Alle 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Saronno. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storie e passioni, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 settembre, sempre la festa dell'oratorio Sacra Famiglia, Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: Oratorio San Giuseppe Battista a Cassina Ferrara, sabato 19 alle 20:45, Oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 alle 20:45 e infine alla Regina Pacis sabato 26 settembre sempre alle 20:45. L'ingresso è libero. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al centro sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al centro sociale in via Prampolini 2 nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle 16 alle 19. A compendio della mostra nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale, a partire dalle 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno e Ilaria Pagani e con il proprietario dell'ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal Comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: prossimi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i programmi radio di mercoledì 16 settembre. Alle 9.30 replica 17.05 si pari in FM, viaggio nel mondo del musical, The Rocky Horror Show con Federica Battignani. Alle 10.05 e le 17.40 aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 replica 19.10 conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 e di replica 19.40 non solo cultura, Iaia Barzani intervista Tito Livraghi, autore di Sangue Nero Azzurro e di Delitto a San Siro, e poi ancora con Stefano Locinio, autore dei Delitti della Casa Decagonale. Alle 11.30 e 18.25 Eccellenza in Tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Chiudo. Vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere, a me è successo amore.

cazzo? Non mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti devi interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sconfinato nello spazio aereo della Lituania. La Russia non ferma l'escalation in Ucraina. Resta alta la tensione nel Golfo, Riyadh minaccia ritorsioni contro lo Yemen dopo gli attacchi di ieri che hanno provocato 13 feriti in Arabia Saudita. Il Senato vota sì alla nuova legge elettorale, il testo con le modifiche tornerà poi alla Camera. Sciopero oggi e domani dei medici di famiglia, la protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausėda, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
3: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito, non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'è intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio Donald Jr. è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato alla Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vigente.

0: Presidente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura: l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Ebbene, restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier. Capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento: il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
2: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia. Sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità, denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
3: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani, mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità, con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie. In tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli, sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica. E intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michelis si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
4: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolai Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista ripresa dall'agenzia TASS. Intanto, la scorsa notte, caccia NATO italiani hanno abbattuto un drone in volo sulla Lituania.
1: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausea, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Unione Europea in un contesto globale sempre più ostile. Il Parlamento Europeo ha votato lo scudo europeo per la democrazia. Con 400 voti favorevoli, i parlamentari hanno dato parere positivo alla relazione della Commissione di Bruxelles, che prevede la creazione di un organismo centralizzato della UE incaricato di contrastare tali minacce e dotato di mandato e bilancio chiari. Nel testo votato, la Russia viene indicata come la principale minaccia all'integrità democratica dell'Europa, insieme a Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord. Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio sono stati celebrati i funerali laici di Emma Bonino, l'esponente radicale e di Più Europa, morta a 78 anni d'età. Presente alla cerimonia funebre le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Venezia, al 4º giorno di ricerca in laguna, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa dopo un incidente avvenuto sabato mattina nelle acque lagunari. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato da un cittadino oggi verso le 9 in zona Campalto. La vittima recuperata è proprio la 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michedi si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che oggi ha scritto sui social: si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto col fiato sospeso tutta la nostra città. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ed è il pomeriggio di Blu 2000 anche in questo 15 settembre. Ben ritrovati, buon martedì pomeriggio. Ritrovo tutti voi con piacere, anche il nostro mister Sabino D'Alessandro. Possiamo definirlo ormai l'uomo della sveglia anche del pomeriggio. Vi dà il benvenuto e ben ritrovati anche nel nostro contenuto pomeridiano fino alle 16 insieme. Vi ricordo anche come seguirci naturalmente attraverso il DAB, attraverso il digitale terrestre canale 728, e poi vi aspettiamo ovviamente dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it per tutti i nostri contenuti, anche quelli in podcast che recuperate grazie ovviamente a tutte le dirette e tutti gli ospiti che abbiamo da mattina a sera qui su Blu 2000. Iniziamo con un salto nel passato, gli anni 80 dei Symbol Minds.

0: canzoni d'eccezione per aprire il nostro pomeriggio di martedì 15 settembre. Prima i Simple Minds, adesso i Pearl Jam con Just Breathe dal 2009. Allora, siccome ho visto la pagina dei concerti di oggi ridotta davvero al lumicino, ci stiamo avvicinando a una nuova stagione, quella autunnale, quindi insomma i grandi live, i grandi concerti estivi stanno quasi terminando, abbiamo pensato di arricchire questo spazio non con i live del giorno ma con eventi musicali comunque che arricchiranno anche l'offerta per il prossimo autunno nel nostro paese. Iniziamo con il Palazzo Ducale di Urbino, che è sede della Galleria Nazionale delle Marche, perché dal 2019 ospita anche questi concerti di un festival che è il Festival Musica da Camera Urbino, con la direzione artistica di Cecilia Cartoceti. Questo festival che valorizza l'unione tra musica e luoghi d'arte realizza anche annualmente una programmazione davvero doc grazie alla scelta di repertori raffinati e anche alla presenza di artisti importanti che arrivano davvero da tutto il mondo, anche ospitando solisti di fame internazionali e le prime parti soliste dei maggiori teatri italiani ed esteri. Quest'anno il via alla manifestazione musicale è fissato per domenica 20 settembre alle 16:30 con un concerto per viola e pianoforte, e poi domenica 4 ottobre si replica sempre alle 16:30. Dopo la pausa invernale, domenica 18 aprile 2027 alle 16:30 è previsto un altro concerto di questo ricco programma, e poi via via con altre date, vedo anche il 2 maggio, insomma ce n'è veramente per tanti gusti e anche tanti appuntamenti spalmati durante l'anno. Biglietto d'ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche, che garantisce allo stesso momento anche la visita al Palazzo Ducale e l'accesso a questi concerti. Per partecipare per questa nuova stagione concertistica basta anche visitare il sito, prenotarsi su www.festivalmusicadacameraurbino.com, dove trovate tutte le informazioni.
1: My

dei duetti che funzionano di più in questo periodo, Emma Fabri, Fibra, Antidroga, sa molto di classifica anche della chart di Blu 2000, di cui parleremo più avanti. Salutiamo Debbie da Palermo e anche Rosy da Milano, primi ascoltatori arrivati via mail.

Fatti Bravo, l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di Blu 2000 dal 1998. Allora, si parla di grandi protagonisti live, in qualche modo continuiamo sul solco degli eventi dal vivo, perché Harry Styles sarà in concerto anche nella nostra bella capitale a Roma. Nel 2027 già caccia la vendita dei biglietti ed è partita la corsa per i due concerti di Harry Styles nella capitale. L'artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto del prossimo anno con questo tour dal titolo Together Together, che porterà sui palchi europei anche alcuni importanti artisti e ospiti. Per tutte e due le serate romane è confermata la presenza dei Sound System. La vendita generale è scattata proprio nella giornata di ieri a partire dalle 16 sui siti abituali, con un massimo di 8 biglietti acquistabili per ogni account, quindi attenzione. Le informazioni sui prezzi vengono comunicate anche dai canali ufficiali in questo periodo, quindi tutto nella maggiore trasparenza assoluta. Quindi è partita la caccia al biglietto di Harry Styles, che arriverà finalmente nel nostro paese. Era tanto atteso anche quest'anno, ma è stato tutto rimandato ovviamente al prossimo. Lo riascoltiamo con Dance No More.

0: Se amate il giardinaggio, i fiori, i frutti in generale, allora l'appuntamento che vi serve è quello del prossimo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, per una nuova edizione di una storica mostra mercato, e ce ne parla l'organizzatrice Cristina Leonardi. Benvenuta Cristina, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora parliamo di un evento che conosciamo, ne parliamo ogni anno con molto piacere, ovvero la conserva della neve, che ritorna anche quest'anno all'Orto Botanico di Roma.
1: Sì, sì.
0: E sarà esatto, il prossimo weekend, giusto? Ok.
1: Sì, sarà, inizierà la mattina del sabato, tutta la giornata fino alle 6:30, e ci sarà anche un ottimo catering, come sempre, in linea con lo spirito della mostra, che è sulla biodiversità delle piante ornamentali, ma anche ortive, insomma, di tutto ciò che riguarda il verde, che è così importante soprattutto con questi, adesso che con questo cambio di clima bisogna stare molto attenti anche a rispettare, no, tutta la parte verde, esatto, del nostro pianeta,
0: che non è facile, sì, neanche da mantenere purtroppo con il caldo che abbiamo avuto e che c'è ancora in molte zone del nostro paese. Quindi immagino,
1: sì,
0: che a Trastevere si riuniscano vivaisti, collezionisti anche quest'anno, artigiani, studiosi, sì, del genere.
1: Esatto. Gli espositori saranno vivaisti, artigiani, sempre che lavorano con un pensiero, un'idea sulla natura, anche sui gioielli per esempio, e anche, non so, produzioni che derivano dalla frutta, perché il tema di quest'anno sono i frutti, e quindi ci saranno frutti secchi, ci saranno alberi da frutto in vendita, ci saranno molti prodotti che derivano da frutti che vengono da agricoltori, sì, produttori, diretto, è tutto molto diretto, c'è molto biologico. E poi c'è la parte, diciamo, di conferenze, che è piuttosto interessante, e anche questa si basa tutta su, più o meno, sui frutti, su come sono stati utilizzati dall'uomo in tutti questi secoli, non solo dal punto di vista proprio di alimentazione, ma anche nell'arte, anche nella letteratura e nella biodiversità.
0: Tante aziende che esporranno, vedo anche la presenza, ad esempio, giusto per entrare nel particolare, di orchidee botaniche ibride,
1: sì,
0: sì, molto particolare, anche, sì, tra natura e agricoltura si fanno anche prodotti di artigianato.
1: Sì, ci sono anche prodotti di artigianato, ci sono per esempio ceramiche che possono essere utilizzate appunto sui terrazzi, sui balconi, sui giardini, e c'è un signore che è un bravissimo impagliatore che fa a mano ancora cesti, e insomma,
0: bello davvero,
1: diciamo, sì, interessante veramente.
0: Interessante.
1: E poi la domenica ci sarà una presentazione di una donazione fatta da questa coppia di indiani ibridatori di rose internazionali, che hanno fatto una donazione all'Orto Botanico della Sapienza di una parte notevole della loro biblioteca. E quindi, sì, diciamo, questo è un evento in cui parteciperà anche il direttore dell'Orto Botanico, moltissimi rosaisti appassionati, beh, di questa bellissima pianta che è la rosa.
0: Ricordiamo che l'ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni, e sì, all'Orto Botanico di Roma, dalle 9:30 alle 18:30, questi sono gli orari di sabato e domenica.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì, esatto.
0: C'è qualche curiosità che quest'anno, diciamo, nell'organizzazione di questo bel evento che come ogni anno raduna tanti appassionati, ma anche semplici appassionati di giardinaggio, che è stato anche originale rispetto alle precedenti edizioni, cioè una cosa che non avete mai mostrato e che quest'anno finalmente avete avuto l'onore di farci vedere anche dal vivo?
1: Beh, allora, direi proprio questa presentazione di questa donazione, che è un avvenimento piuttosto eccezionale, perché riguarda veramente dei famosissimi ibridatori, appunto indiani, che hanno una grande passione tra l'altro per l'Orto Botanico di Roma, perché sono stati altre volte negli anni passati, e che fanno questa donazione, per cui voglio dire, è un atto molto, io trovo, molto pieno di
0: significato.
1: Di significato, sì, questo sì. E poi le curiosità sono sempre tante, perché comunque gli espositori ogni anno portano qualcosa di particolarissimo che sta poi al pubblico che viene di scoprire girando per gli stand.
0: Sì, vedo addirittura una tecnica che arriva da lontano, l'inchiostro fluttuante.
1: Questa è molto bella, è una tecnica giapponese, molto poetica, come spesso sono in Giappone, no? Tutte queste arti. E questa sarà molto interessante, perché potranno partecipare alla realizzazione di questa tecnica sia gli adulti che i bambini. Ecco, questo qui anche, per esempio,
0: è una cosa nuova, originale, certo.
1: È una nuova originale, cosa nuova originale, che Fiori e Forchette, che è questo stand, ci ha, diciamo, regalato quest'anno.
0: Benissimo, Cristina. Allora, non ci resta che ricordare anche il vostro sito, che è laconservadelaneve.com, dove trovate tutte le informazioni anche per gli ingressi e per questo bellissimo weekend pieno di profumi, ma soprattutto di cose belle da vedere e a cui partecipare. Grazie mille, Cristina.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima, grazie. Tutto questo alla conserva della neve, vi ricordo, all'Orto Botanico di Roma nel prossimo weekend dalle 9.30 alle 18.30. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con i grandi classici che non ci stancano mai, diciamo la verità, come questo dei Queen.

dell'estate, l'occasione per riascoltarli davvero dal vivo. Ricorderete questa tournée, insomma, di grande successo di un po' di tempo fa, La vita è adesso, duetto tra Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Allora, abbiamo parlato prima di Roma legato all'Orto Botanico, il nuovo appuntamento con la Mostra Mercato, e in questo caso parliamo della capitale per il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, che è in corso proprio oggi e domani. Si chiama ECO, con esperti e istituzioni che discutono di mobilità e città del futuro, temi sempre molto attuali e importanti. Due giornate di incontri sui cambiamenti che stanno trasformando il nostro modo anche di spostarci, di vivere le città. Qualcuno dirà forse meglio andare a piedi, visto quello che costa la benzina, forse anche l'occasione per lasciarla in garage. Dalla mobilità elettrica alla sicurezza stradale, dall'economia circolare alla rigenerazione proprio degli spazi urbani, fino alla lotta al cambiamento climatico. Quindi torna oggi nella capitale questo Festival della Mobilità Sostenibile. Viene presentato anche un rapporto sulla mobilità degli italiani, con tanto di dati e tendenze sui nostri spostamenti nel paese. Al centro di questo confronto anche il ruolo del treno in una mobilità sostenibile integrata, un modello anche che riunisce diversi mezzi di trasporto in un'unica piattaforma che si chiama Mobility as Service. E il programma prevede anche approfondimenti su ricarica elettrica, sicurezza delle auto di ultima generazione, oltre al confronto tra i rappresentanti dei vari comuni, tra cui Bologna, Firenze, Bergamo e Roma, sul ruolo delle città nella definizione poi di strategie che siano attuali davvero contro il cambiamento climatico. Arriva Remy Wolf.

Cantante americana, lei si chiama Raymond Wolf, questo è il nuovo singolo Twig, e ha attivo soltanto due album, June e Big Ideas, l'ultimo del 2024, che hanno riscosso grande successo di critica.

0: Le parole dell'estate.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Un'unità dell'esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva contro le forze russe vicino a Liman, una città assediata

0: verso le città costiere fa segnare una recrudescenza della guerra civile nel Golfo Persico, accuse reciproche tra Teheran e Washington per una petroliera colpita nello stretto di Hormuz e il prezzo del greggio vola.
1: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia. No all'innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100.000 euro. È iniquo ed è uno schiaffo al principio di equità e coesione. È un'offesa verso i lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse guadagnando meno della metà, lo afferma la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, attaccando la proposta della Lega di ampliare il regime fiscale agevolato delle flat tax per le partite IVA in vista della prossima legge di bilancio. Per Fumarola bisognerebbe invece estendere la riduzione dell'IRPEF al ceto medio, portando a 60.000 euro la soglia oltre la quale scatta l'aliquota più alta, a restituire il drenaggio fiscale che l'inflazione si porta via. E per la mobilità ecologica, il via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate.
1: In vista di un weekend in cui vivremo l'ultimo appuntamento con le classifiche dell'estate, è stata una bella estate piena di grandi successi anche dal passato. Ieri abbiamo parlato dell'ultimo anno di cui ci occuperemo appunto sabato e domenica prossimi dalle 14 alle 15 e oggi invece le anticipazioni che ritroveremo nella classifica poi completa all'interno della chart nuova di Imblu 2000 che scatta oggi con tante belle novità dalla 10 alla 1 ma anche dalla 20 alla 11 che sono le posizioni di classifica che vi raccontiamo e che non ascolteremo nel weekend. Al numero 20 troviamo Bruno Mars con Oh My Soul, alla 19 stabile anche Harry Styles che abbiamo ascoltato anche oggi con Dance No More e alla 18 troviamo la prima delle due new entry della settimana, parliamo di un ex disco in blu 2000 della settimana, Talk It Over, la novità di Leon Bridges che è ritornato su tutte le piattaforme anche digitali con quattro nuovi brani che sono stati presentati diciamo un po' col contagocce durante gli ultimi mesi, tra cui anche il nuovo singolo Talk It Over, ma c'erano anche Happiness Anytime, All Day All Night che fanno parte del nuovo album dal titolo Happiness Anytime che è in uscita il prossimo 25 settembre, quindi mancano 10 giorni circa, e anzi 10 giorni ufficiali. I quattro brani fanno parte di questa seconda tranche da quattro canzoni che insieme andranno a comporre poi quest'album completo. Diciamo che Talk It Over è questo invito energetico a lasciarsi andare e ad affrontare insieme le difficoltà, seguito anche dalla title track dell'album Happiness Anytime, che già nei titoli, voglio dire, questo Leon Bridges è sempre molto positivo e solare, come anche il video legato a questa canzone. Talk It Over, la numero 18 new entry questa settimana.

0: Much Dover, la canzone di Leon Bridges che fa il suo ingresso in New Entry alla numero 18 nella nuova chart, quella che ci riguarda da vicino, cioè dei più programmati di In Blue 2000 questa settimana. Troviamo al numero 17 in discesa Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Numero 16 in l'ex New Entry in posizione stabile dal titolo Orbiter, la nuova di Noah Kahan. E la numero 15 l'ascolteremo tra poco come New Entry, la più alta, mentre invece vi ricordo che alla numero 14 ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, lo sento, in posizione stabile. Rispetto a 7 giorni fa perde un po' di posizioni Ligabue con Qualcosa per te alla numero 13. Alla numero 12 riguadagna invece posizioni Beyoncé con Morning Dew Donk e la numero 11 in discesa Gaia con Bossa Nostra. Ma ritorniamo un filo indietro, alla numero 15 posizione di classifica con la new entry più alta, dicevamo, e in questo caso si canta italiano con le parole che Ernia ha dedicato alla sua Milano, perché il brano dedica, l'abbiamo detto anche altre volte, chiude il capitolo ufficialmente di Per soldi e per amore e rende omaggio appunto al capoluogo lombardo Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica di Ernia, trasformandola in questa presenza viva, simbolo quindi di ambizione, appartenenza, continua ricerca di se stesso attraverso un racconto molto intimo e personale. Quindi Ernia restituisce alla città di Milano questa immagine lontana da quella più immediata e patinata che tutti conosciamo, anche quella stressante o sempre a velocità a mille, una Milano vissuta sulla propria pelle, fatta di strade, incontri, possibilità e contraddizioni. New Entry, Ernia dedica.
1: Che nome dai d'un sole?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le parole dell'estate.

0: GMB.
1: E 15:20 di questo martedì pomeriggio insieme, che tempo fa dalle vostre parti, dovrebbe essere bello sereno un po' dappertutto, però insomma ci sono sempre le eccezioni, no? Che sovvertono le regole, quindi raccontateci a diretta a radioblu.it. Santana, grande classico Maria Maria, che ci porta dritti dritti alla nostra consapevolezza di come stare bene. Ecco, tanti esperti, soprattutto della nutrizione, ci consigliano delle cose che ormai conosciamo benissimo a memoria, però è bene anche ripeterle, perché ogni tot vengono rifatti questi studi sul nostro benessere legato ai pasti. Ad esempio, la colazione presto al mattino e la cena entro le 20 sono abitudini che allungano la vita. Io ci sto benissimo dentro, quindi siamo o sono in una botte di ferro, ecco, dipende anche dai vostri casi. Secondo questo studio condotto su oltre 31.000 cittadini americani sopra i 40 anni che sono stati monitorati fino al 2018, gli orari dei pasti sarebbero collegati a una maggiore longevità. Quindi evitare praticamente di cenare a notte fonda, fare colazione la mattina abbastanza presto potrebbe essere associato a una più lunga aspettativa di vita. Per colazione si intendeva qualsiasi cibo o bevanda calorica assunta dopo le 4 del mattino. In questo studio però sono stati presi in esame parametri come l'età, il fumo, l'attività fisica, la qualità stessa della dieta, l'indice di massa corporea, il reddito, che non so cosa c'entri con la colazione, col pranzo, però insomma, e la presenza di patologie pregresse. Rispetto a chi faceva il primo pasto tra le 7 e le 8 del mattino, chi lo faceva tra le 8 e le 10 aveva un 10% in più di rischio di mortalità. Tra le 10 e mezzogiorno poi saliva invece addirittura al 29%. Stessa cosa per il rischio cardiovascolare: chi iniziava a mangiare, diciamo, dopo mezzogiorno aveva un rischio per cause cardiache superiore del 46% rispetto a chi faceva colazione tra le 7 e le 8. Poi non parliamo anche dei cinquantenni, anzi parliamone. Questo gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore in media di 2,46 anni addirittura, hai capito? Ancora più palesi i divari per il pasto serale: chi terminava di cenare dopo mezzanotte aveva un rischio di mortalità superiore del 27%. E poi il punto di rischio minimo era cenare intorno alle 20. Ovviamente si può parlare solo di correlazioni e non di casualità diretta in questi casi. Orari molto anticipati, quindi, o molto tardivi, potrebbero dipendere poi da tante cose, magari il nostro disturbo del sonno, i turni di lavoro, alcune malattie, un più basso apporto energetico complessivo. Quindi chi cenava presto risultava in genere più anziano d'età, ovviamente mediamente quelli più anziani cenano molto presto e mediamente con pasti meno frequenti durante la giornata. La domanda quindi è: il pasto a ore tardi, tardive, responsabile di maggiore mortalità oppure un campanello d'allarme di altri problemi di salute? Al momento non ci sono certezze, ma sarebbe meglio in ogni caso, dicono gli esperti, fare colazione la mattina presto e cenare intorno alle 20. Ovviamente dipende poi dalla vita, dal menage familiare, alla vita che si conduce, gli orari di lavoro che si hanno. Diciamo che è solo un consiglio, ma non una regola da osservare passo dopo passo. E voi, ad esempio, a che ora cenate, a che ora fate colazione? Siamo curiosi, fateci sapere.

canzoni dai ritmi latini a ricordarci che l'estate è da calendario, almeno mancano pochi giorni, ma non è ancora finita, quindi i ritmi dell'estate ce li abbiamo ancora nel sangue. Lost Frequencies con Mary Froese, questa bella novità dal titolo Paraíso. Allora attenzione, perché ritorniamo all'universo meraviglioso di un grandissimo della musica internazionale, David Bowie, tra poco anche il disco in blu 2000 della settimana, e poi parleremo di monasteri aperti. Had to get the

0: Fortissimo ritorno per Elisa con Kintsugi. Lei ha finalmente svelato, oltre il titolo ovviamente di questa canzone, che è anche la title track del nuovo album, il 12° della sua carriera, che uscirà il prossimo 27 novembre. Quindi un bel po' in anticipo, devo dire, ha presentato questa nuova canzone, il titolo che richiama l'antica tecnica giapponese, ne abbiamo parlato anche nei precedenti giorni, utilizzata per riparare proprio la ceramica rotta unendo i frammenti con lacca e polvere. E il progetto quindi potrebbe essere un invito a trasformare le crepe, anche le nostre fratture della vita, in qualcosa di nuovo e di prezioso. Bellissimo messaggio. Intanto noi parliamo anche di una bella iniziativa che si terrà nei weekend 3, 4, 10, 11 ottobre, con tante esperienze tra arte e spiritualità dedicate quest'anno a San Francesco. Parliamo dell'Emilia Romagna con l'iniziativa Monasteri Aperti. Ce n'è veramente di tantissimi tipi e dappertutto. Iniziativa in programma in Emilia Romagna, sono in programma tante attività tra arte e spiritualità in occasione dell'ottavo centenario dalla scomparsa di San Francesco, dagli itinerari a piedi a Borgo San Donnino in provincia di Parma, con una degustazione anche di pane artigianale, alle visite guidate condotte dalle monache di clausura tra Rimini e Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, fino ai pranzi nei refettori monastici. Consigliamo anche il monastero di Santa Maria Assunta, ad esempio a Castione Marchesi di Fidenza in provincia di Parma, millenaria abbazia lungo la via Francigena, per l'evento Visite e Incanti Poetici in Abbazia. E poi ci sono anche le domeniche di ottobre al monastero benedettino di Santa Maria della Neve, nella zona di Torre Chiara in provincia di Parma, situata lungo l'antico cammino della via dei Linari, che svela la sua anima più intima e segreta nel pranzo del refettorio di Torre Chiara. È previsto appunto in uno dei tanti appuntamenti di ottobre. Chi cerca un'esperienza di forte spiritualità può visitare il monastero di Caterina e Barbara di Sant'Arcangelo di Romagna, dormire anche nella foresteria del convento. Dalle 11 di sabato 10 e domenica 11 si entra poi in questo scrigno davvero antico, tra capolavori barocchi, stucchi, segreti dell'intimo coro del monastero, in via del tutto eccezionale, visitabile anche la grotta circolare situata sotto al convento. Insomma, ci sono tanti luoghi e tante suggestioni. Ovviamente vi ricorderemo poi in corso d'opera, prima di questi weekend, tutti gli appuntamenti nel dettaglio. Intanto vi rimando al sito, che è monasteriemiliaromagna.it, dove trovate l'elenco completo.
1: Ma quanto è piccolo.

Passenger, let her go. Allora, mentre il nostro Sabino mi fa e ci fa ridere con le sue battute veramente fulminanti, io vi comunico che c'è un giro del mondo, quello che vede protagonisti tra poco anche i The Colors. Nel 2027 ci sarà questo tour in Europa, Stati Uniti e Canada. L'Italia sta un po' stretta ai The Colors, infatti l'anno prossimo se ne vanno altrove. Hai capito? Un bel tour di 16 date, il primo intercontinentale per la band in assoluto, tour che partirà ad aprile dall'Europa, dove i The Colors torneranno a esibirsi anche nel mese di ottobre. Stati Uniti e Canada fissate a novembre, porteranno il gruppo sui palchi di Atlantic City, Boston, Chicago, Montreal, Toronto e Los Angeles per il gran finale nello storico Whiskey a Go Go. E quindi i biglietti, ricordiamo che saranno disponibili da a partire praticamente da domani, quindi 16 settembre. Con il calendario di tutte le date sui siti abituali trovate già le prevendite per i biglietti dei concerti in giro a partire dall'Europa per i The Colors. Non ascoltiamo i The Colors in questo momento nel nostro pomeriggio su In Blue 2000, ma ci sono i Role Model. Questo è un nuovo singolo dal titolo Joy.

0: gli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.
1: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una Chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Anche oggi, guardando a uno di quegli anniversari un po' strampalati, no? Minori, di cui molto probabilmente non avete sentito parlare da nessun'altra parte, e se ci sarà un motivo, Francesco Filippi in regia è ottimista oggi, no? Siamo in Inghilterra, a Liverpool, oggi 15 settembre 1830, una folla di gente, autorità in alta uniforme, il duca di Wellington, il primo ministro britannico in persona, e soprattutto c'è questa Rocket, la prima locomotiva a vapore è diventata una leggenda dell'ingegneria, ma non perché sia stata la prima locomotiva a vapore della storia, anzi, è stata però la prima a integrare insieme una serie di innovazioni tecnologiche chiave che hanno stabilito lo standard di costruzione per tutte le locomotive a vapore nei successivi 100 anni, 150 anni. Comunque, non si tratta semplicemente di inaugurare un'opera pubblica, ma sta nascendo letteralmente la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea al mondo interamente a vapore a collegare due grandi città con un orario fisso, trasportando merci e passeggeri. Fino ad allora muoversi significava muoversi a cavallo. Se dovevi spedire del cotone grezzo dal porto di Liverpool alle fabbriche di Manchester, o Manchester se preferite, ci volevano giorni navigando sui canali o lungo le strade di fango. Con la ferrovia bastavano meno di due ore, alla spaventosa velocità di 30 km all'ora. Tra l'altro per i contemporanei era una follia, cioè una violazione delle leggi della fisica. C'era chi sosteneva che l'organismo umano non poteva sopravvivere a certe velocità senza perdere il senno. E infatti c'era stato pure un imprevisto tragico, un investimento, il primo incidente ferroviario mortale della storia. Ma nemmeno quella tragedia sarebbe riuscita a fermare la rivoluzione. La percezione dello spazio e del tempo era cambiata per sempre. Le distanze si erano semplicemente rimpicciolite all'improvviso. E da quel 1830 in poi, la storia dei trasporti terrestri è stata una rincorsa continua alla velocità e all'autonomia. Nell'Ottocento la ferrovia ha plasmato le nazioni, ha connesso i mercati, ha reso democratico il viaggio. Poi, nel Novecento, il cambio di rotta, ma perché ci siamo innamorati dell'automobile. Abbiamo smontato le reti dei tram, abbiamo ignorato i binari e abbiamo deciso che il massimo della libertà fosse stare da soli dentro questa scatola, insomma con un motore a combustione interna, magari incolonnato in tangenziale, capito, a due all'ora. Oggi però, a quasi due secoli da quella mattina di Liverpool, il paradosso è sotto gli occhi di tutti. La mobilità è diventata uno dei nodi centrali nella partita contro il cambiamento climatico. Il settore dei trasporti è responsabile da solo di un quarto, grosso modo, delle emissioni globali di gas serra. E la stragrande maggioranza di queste emissioni arriva proprio dal trasporto su gomma, da quel modello di autocentrismo che abbiamo inseguito per decenni. E dove stiamo cercando le risposte? Ironia della sorte, stiamo rispolverando proprio l'intuizione della ferrovia. La mobilità elettrica, il potenziamento dei treni ad alta velocità, della rete ferroviaria per le merci, il trasporto pubblico urbano su ferro, tipo i tram, tipo le metropolitane, cioè non sono più soltanto una scelta logistica o un ricordo in bianco e nero, no? Ma è una necessità proprio ecologica,

urgente. Spostare migliaia di persone su un unico vettore elettrificato, sul piano dell'efficienza energetica, è una delle armi più potenti che abbiamo per abbattere la nostra impronta ecologica. È una delle armi più potenti che abbiamo per abbattere la nostra impronta ecologica. I viaggiatori del 1830 vedevano nella locomotiva a vapore il simbolo di una rivoluzione industriale che iniziava a bruciare carbone senza farsi domande sul futuro, no? Come se non ci fosse un domani. Oggi succede lo stesso. Guardiamo all'evoluzione di quella stessa ferrovia non però per accelerare la produzione, ma per salvare il pianeta dall'accelerazione che proprio la ferrovia ha innescato all'epoca. Cioè, è come un cerchio che si chiude, lungo 200 anni di binari però. Le parole dell'estate. Partiamo.

0: Si chiama Benson Boone, The Time of My Life, nel pomeriggio di Inblu 2000. A novembre scorso, a proposito di tempi passati, è passato a trovarci Federico Stragà, cantautore che ha avuto un bel momento di popolarità, diciamo, sul finire degli anni 90, bolognese d'adozione, e aveva un progetto nuovo che stava arrivando in autunno, e siamo finiti però a parlare di motorini. Vi ricordate quei ciclomotori che, per chi ha vissuto negli anni 70, 80 e pure 90, sono stati proprio il primo assaggio di libertà? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Certo, avevo un 50.
0: Mamma mia, siamo in un mondo. E facevi anche quelle cose che mette il carburatore, la pulizia, la
2: certo,
0: modifica.
2: Certo, certo, l'espansione, la marmitta, il carburatore.
0: Cioè, che veramente si cominciava a diventare grandi, perché cominciavi a girare per strada da solo, a confrontarti con le macchine. Cioè, non c'era più margine per essere un bamboccio, capito? Dovevi imparare subito, no?
2: Ma sì, io mi ricordo come uno dei giorni più belli della mia vita, il giorno del mio compleanno di 14 anni, che mi sono fatto il giretto con il mio motorino. E tra l'altro io sono arrivato in quel momento che entrava il casco obbligatorio dopo un mese, però è stato un bene nel mio caso, perché dopo un mese ho fatto subito un incidente, per cui è stato anche un bene.
0: Meglio così. E la musica sarebbe arrivata dopo, un pochino più tardi, o sbaglio? Correggimi se sbaglio.
2: Poco, un paio d'anni dopo, sì.
0: Che erano quei momenti in cui nei garage da una parte c'erano quelli che mettevano le mani ai motorini, dall'altra c'erano quelli che suonavano con quelle pareti ricoperte dei cartoni delle uova. C'era questa leggenda.
2: Bravo.
0: Metropolitana, no?
2: Erano proprio quelle, perché poi le insonorizzazioni costavano tantissimo, e quindi grandi scatole di uova.
0: Si sentono molto meno suoni di cantine, di salette prove raffazzate, meno chitarre si sentono in giro, meno batterie suonare, o è una mia sensazione, o abito io nel posto sbagliato?
2: Ma oddio, da un punto di vista forse di generale è un'impressione che si ha, concordo con te. Però ogni tanto a Bologna, da dove vengo io, qualche scantinato da dove esce un suono, e lo sento ancora, fortunatamente.
0: C'è qualcosa che pulsa ancora, sì. No, l'occasione per adesso, al di là dei pensieri da boomer, è che esce domani 7 novembre il nuovo disco di Inediti, Federico Stragà. Si intitola È così, in realtà Stanotte a mezzanotte, no? Pure questo racconta di una modernità che cambia le abitudini, cioè non ci sono più i sabati pomeriggio a scegliere il disco da comprare, non ci sono più nemmeno i negozi di dischi. Nannucci a Bologna non c'è più da anni ormai, no? È un cambiamento importante questo anche.
2: Beh, un cambiamento assolutamente che va avanti inesorabile da quando io poi ho iniziato a fare musica, perché ho iniziato sentendomi già dire che ormai i dischi si vendevano poco.
0: Il periodo
2: poi
0: peggiore.
2: Ho iniziato, esatto. Però, ecco, il disco che esce domani uscirà nonostante tutto anche in versione fisica, contrariamente alle mode del momento.
0: Citavi prima Bologna, che è la città dove vivi da qualche anno, i portici dove non si perde nemmeno un bambino, che diceva Lucio Dalla. Tu come ci sei arrivato a Bologna?
2: Ci sono arrivato partendo da Milano, in realtà, perché mi sono fidanzato nel lontano 2003 con una ragazza bolognese che viveva qui, e poco dopo ci siamo trasferiti a Bologna, nella sua città, dove lei ha partorito una bimba che si chiama Ludovica e che ha 21 anni
0: e mezzo. Era una bimba, adesso è una fan. Ma parlando di Bologna, Virtus o Fortitudo? E questo pure è una dichiarazione importante, pensaci con attenzione.
2: Allora, devo dirti Virtus, ma per il semplice fatto che è l'unica partita di basket che io abbia mai visto dal vivo, per cui è una giustificazione un po' così, insomma.
0: Sì, no, ma va benissimo, è questa sincerità di fondo che ci piace tantissimo. Il disco si intitola È così, e nella tracklist c'è una canzone che parla proprio di questa città, bella Bologna.
3: Di dove sei?
4: Di Belluno, ma vivo a Bologna.
3: Ah, bella Bologna. Non sono mai stata a Belluno. Però la mia coinquilina stava con uno di Belluno.
4: Ah, e come si chiama?
3: No, però aspetta, forse non era proprio Belluno Belluno. No.
0: C'è un bellissimo invito questo con la chitarra rock and roll, Bella Bologna, Federico Stragà, dalla tracklist di È Così. Federico, che poi io con il metodo infallibile della spannometria ho contato, diciamo, più di 20 anni di musica all'attivo tuoi, però non ci sono 20 dischi di Federico Stragà. Anche questo È Così che esce domani arriva dopo una pausa di qualche anno, no? E c'è stata tutta una parentesi swing cantando Sinatra. A me poi era rimasta impressa pure Ho esaurito la paura, col video girato all'Aquila in attesa di ricostruzione. Forse abbiamo un po' perso di vista l'idea che una canzone non debba essere soltanto un momento di leggerezza, no? O no?
2: Anche la musica si è trasformata tendenzialmente, perlomeno qui in Italia, in un momento di leggerezza. Ci sono canzoni che sono state trasformate nell'immaginario collettivo in un momento di leggerezza anche quando non lo erano realmente, come per esempio L'astronauta, nel mio caso. Detto questo, si è andati appunto verso quella direzione lì. Però devo dirti che, ne parlavo poco fa fuori onda, che con questa canzone che è uscita adesso, È Così, in special modo, non mi era mai capitato di ricevere dei messaggi così, così forti, e il che appunto mi fa pensare che c'è una parte di ascoltatori che hanno voglia di ascoltare tutto, perlomeno non solo la leggerezza.
0: Ecco. Certo, hai citato prima L'astronauta, è ripartito come interprete, cantando quindi cose scritte da altri, poi strada facendo l'essere diventato autore, cantautore, è un po' come fosse un'abilità acquisita, no? Cioè un allenamento che ha portato ad un risultato.
2: Guarda, è una cosa che io non avrei mai immaginato di fare fino a un certo punto. Ho provato a farlo e nel mio caso devo dire che l'allenamento è stato fondamentale, non tanto per imparare a fare le cose meglio quanto per essere autospronato a farle. Il fatto di scrivere mi ha prodotto, alimentava la voglia di farlo, e tuttora è così. Io posso stare anche dei mesi senza scrivere nulla, nel momento in cui ricomincio pian piano mi ritorna un po' il desiderio di farlo. Ovviamente se c'è poi un'ispirazione da cui partire, ecco.
0: A proposito di ispirazione, c'è questa leggenda metropolitana di una sfida, no? Tra Paul McCartney ed Elton John, a chi fosse riuscito a scrivere una canzone credibile partendo tipo dal libretto di istruzioni di una lavatrice. Perché poi alla fine è anche una questione forse di sensibilità, no? Di riuscire a vedere, a cogliere, a raccontare cose che una persona normale non vede, insomma.
2: Certo, credo che lì stia proprio il segreto, perché poi nel momento in cui uno non deve raccontare per forza delle cose straordinarie, spesso quando ascoltiamo una canzone ci accorgiamo di sentire qualcosa che anche noi avevamo in qualche modo percepito, ma di cui semplicemente ce ne eravamo accorti relativamente, sì. o non avevamo avuto la capacità di cogliere la cosa,
0: certo.
2: E ce ne rendiamo conto solo ascoltando la canzone che ha scritto appunto qualcun altro.
0: Perché poi più che raccontare un oggetto è chi lo usa quell'oggetto, quindi più che raccontare un'automobile tu racconti gli automobilisti, che è un'altra canzone che ha anticipato il disco È Così. La macchina un po' come fosse un amplificatore di emozioni dove ogni piccolo gesto viene ingigantito, anche la musica, no? Si ascolta in macchina.
2: Assolutamente sì, ascoltando mi viene in mente quando in un periodo ero fissato un po' con la musica classica in macchina per evadere dal traffico, avevo l'effetto di stare come dentro un film a volte, pur trovandomi in mezzo al traffico bolognese. Il fatto dell'amplificatore è proprio la scintilla che mi ha fatto scrivere questa canzone, perché mi sono reso conto che perlomeno nel mio caso tendo a reagire con grande gioia ad un gesto gentile di un altro automobilista e a pensare che il mondo sia un posto in fondo molto bello. Allo stesso modo tendo a meditare altre cose, a pensare ad altre cose nel momento in cui uno taglia la strada, ecco, sì, non chiede scusa, eccetera. Quindi è una reazione assolutamente agli antipodi, però assolutamente spesso esagerata in entrambi i casi.
0: Sì, ecco. Sì, no. A me sembra assurdo, per esempio, che quando tu ti fermi perché una persona sta attraversando sulle strisce, quello ti debba ringraziare. Cioè, certo, questa è una cosa che ormai mi fa uscire veramente incredibile.
2: Ormai c'è questa tendenza, ti fanno dei sorrisi come se gli avessi regalato vita in certi casi.
0: Pensa se gli cantassi una canzone, pensa che regalo che sarebbe. Una canzone da ascoltare tutti insieme è questa, Automobilisti, Federico Stragà, dalla tracklist di È così, nel pomeriggio di In Blu 2000.
5: Ma quanto è bello.

0: dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Poi pensavo, falla scrivere a un'intelligenza artificiale, una cosa con questa ironia, con questa sensibilità, voglio dire. Automobilisti, Federico Stragate, che rapporto hai te con la tecnologia? Per esempio, per dirne una, insomma, perché a occhio, ascoltando un'anteprima del disco di cose di elettronica, non ne ho colte, ecco.
2: È un rapporto un po' strano, diciamo, ecco, la utilizzo credo al 5%, ecco, di
1: cioè,
2: quello
1: sai cosa?
2: Che...
1: Mi piace di te questa scelta delle parole, no? Come capito, se non volessi scontentarmi nel dire qualcosa che magari stai pensando di dire, puoi dirlo, mi fa schifo, cioè una di quelle cose che...
2: No. No, mi rendo conto che allora venendo qui, per esempio, l'ufficio stampa mi ha mandato un link dove dovevo scaricare tutto il programma di oggi e di domani, e non ci sono riuscito, per cui ho detto vabbè, tanto poi le vedo, per cui gli chiederò di stamparmelo o di fare una fotografia, insomma. Il rapporto con la tecnologia è sempre stato obiettivamente scarso. Mi rendo conto ovviamente dell'utilità e della praticità. Io per dirti, lo smartphone, che è appunto la tecnologia più
1: massima, insomma, sì, che abbiamo,
2: esatto,
1: certo,
2: ormai imperdibile. Per dirti, io ho avuto un Nokia 6630 fino a 9 anni fa. L'ho cambiato solo nel momento in cui sono andato in stazione, mi trovavo a Firenze, credo, e non potevo acquistare con il telefono il biglietto e non sapevo che ci fosse anche uno sciopero, per cui mi sono detto forse è il momento
1: di fare questo grande salto.
2: No,
1: però è una testimonianza comunque di valore questa tua riluttanza tecnologica, perché comunque testimonia che si può vivere comunque, no? Perché oggi sembra che, per dire, l'intelligenza artificiale, che è l'ultima grande, no? Grande cosa, cioè sembra che se non c'è l'intelligenza artificiale non puoi andare da nessuna parte. Io già me l'immagino, sarà solo una questione di tempo perché su ogni disco e su ogni prodotto ci sia l'etichetta AI free. Questa cosa è stata scritta senza intelligenza artificiale, cioè rivendicando proprio, no, questa autenticità, l'errore umano.
2: Non lo so quando arriverà quel momento. Mi spiace che si parli di questa cosa proprio adesso, quando io pubblico il mio secondo disco da cantautore, appunto non ne ho fatti 20, come hai detto tu, di conseguenza, sai, già la concorrenza è tanta. Ritrovarsi anche a dover gareggiare con l'intelligenza artificiale diventa forse complicato, ma forse no, ecco.
1: Sì, no,
2: si vedrà.
1: Quello è un altro campionato, però un fuoriclasse ce l'avevi, insomma. Fabio Concato, per esempio, dentro Automobilisti, apro chiudo parentesi, l'altro giorno leggevo che ci sono le prime date di recupero dei concerti che aveva sospeso quest'estate per occuparsi, sì, di un tumore, insomma, la mettiamo tra le buone notizie. Ma a parte questo, tu gli hai fatto sentire la canzone e lui ti ha detto sì, ok, cantiamola.
2: Sì, ho recuperato il numero di telefono perché non ci conoscevamo praticamente, e l'ho chiamato proponendo, dopo parecchio tempo, a dirti la verità, che ci pensavo, riascoltando il provino di questa canzone pensavo a Concato, non tanto per il fatto che ho realizzato dopo che sapevo, ma l'ho realizzato dopo che lui ha scritto vari pezzi intitolati alle auto.
1: Ah, sull'idea,
2: o ambientati,
1: certo. Sì.
2: O ambientati nell'auto, e quindi l'ho chiamato presentandomi. Lui fortunatamente si ricordava di me come cantante, Ed ha accettato di ascoltare questa canzone. Già il giorno dopo mi ha risposto con un bel messaggio dicendomi: la canzone mi piace, la trovo originale, quando la farai, dove la farai, me lo dici e io arrivo. E così dopo qualche mese si è realizzata questa cosa.
1: Mi piace, è bello pensare anche a questa semplicità, capito? Questa sintonia che si crea così. Adesso cosa succede all'indomani di questa notte, dopo questa notte, dopo mezzanotte di questa notte, quando ufficialmente uscirà? È così, tra l'altro adesso ci salutiamo anche con la tracklist del disco. Cosa succede nell'orizzonte da qui a Natale, dopo Natale? Hai impegni per la primavera?
2: Spero di sì. Al momento non ho nulla di fissato. Però, prima hai fatto ascoltare Bella Bologna, che sarà probabilmente il singolo che seguirà. È così, e uscirà con l'anno nuovo. Mm-hmm. E confido che anche lei, insomma, si faccia strada tra le tante canzoni del 2026. Io spero di poter portare ovviamente questo disco in giro dal vivo, perché quando si scrive una canzone si ha piacere che le persone la ascoltino,
1: la cantino in coro con te,
2: la cantino e poi ci si immagina di cantarla dal vivo, che credo sia il momento più bello, ecco.
1: Si dice che ogni disco è sempre un po' un momento dove l'artista si mette a nudo, no? Racconta parti della sua quotidianità o magari filtrate con la sua sensibilità, ma nel caso della canzone che dà il titolo al disco, è così, è vero proprio nel senso più familiare del termine, cioè ricordare un fratello che non c'è più, senza però cercare, no, di forzare la commozione, senza strappare l'applauso, insomma, l'ho trovata molto, molto elegante, ecco, anche questa intenzione, molto nobile.
2: Ti ringrazio molto per queste parole. Io ho sempre visto le canzoni dedicate alle persone che non ci sono più, ai figli o agli amori, eccetera, sempre un po' rischiose come argomento. Una sera, pensando a mio fratello, dopo qualche anno che non c'era più, mi è uscita abbastanza spontaneamente questa canzone, con l'idea di usare le sue parole. E non ho avuto dubbi sul fatto che fosse una cosa genuina, perché lui, pensare a lui, che era una persona particolare, che viveva con i miei genitori e dalla nascita aveva una forma di autismo, ma questo l'abbiamo scoperto con il tempo, perché per noi era semplicemente Alessandro, Sandro. Aveva delle abitudini, delle manie, delle cose tipiche comunque dell'autismo, e raccontandolo così, proprio nel suo modo di essere normale, ero certo di fare una cosa vera, ecco, non avrei potuto fare diversamente, ecco, per cui mi fa piacere che tu mi dica questa cosa.
1: Ho trovato online straga.net, ma mi dà l'idea di essere un po' lasciato lì, no? Invece sei più attivo su Instagram e su Facebook, che questo pure è un altro mestiere, non
2: giusto,
1: basta più
2: giusto
1: scrivere le canzoni, cantarle, cioè adesso bisogna anche, capito, vendere il prodotto.
2: Qui apri un altro argomento effettivamente importante, dove io sul quale io ho polemizzato spesso nel privato con l'etichetta, col in studio, così, perché effettivamente uno le pensa, le scrive, ci lavora, va in studio, le canta, in alcuni casi le suona e poi esce il disco e uno deve anche dedicarsi poi a aprire il negozio e fare la vetrina.
1: Sempre perché la promozione è la parte del mestiere di fare la musica che è un altro mestiere proprio, e non tutti appunto la affrontano, ecco, con la stessa leggerezza, nello stesso modo. Il disco si intitola È così. È uscito lo scorso novembre, l'equivalente romano è Stacce, cioè gliel'ho detto per quando sarebbe venuto a suonare anche qui in zona, ma è sempre un piacere ritrovare Federico Stragà, da seguire su Instagram, Facebook e a partire dal sito internet ufficiale straga.it. Le parole dell'estate.

Anticipazione di un disco nuovo per Paola Turci. Il disco arriva a ottobre, Amore a dismisura, il titolo, dove l'amore è chiaramente il tema centrale, però guardando più al confine sottile tra fragilità e forza, tra abbandono e resistenza, tra luce e ombra, insomma, che amare senza misura, diceva Sant'Agostino, e lo cita Paola Turci, è la forma più alta dell'amore. Ma poi nella vita di oggi, nella vita di tutti i giorni, non è proprio così semplice, però questa è un'altra faccenda.

La versione originale di questa canzone è del 1969 ed è passata attraverso stagioni musicali diverse, diciamo generi musicali diversi, fino al trip hop questo di Lightning Seeds. E comincio a portarmi avanti, quei ringraziamenti, che siamo pur sempre al finale di stagione per questa estate. Venerdì l'ultimo pezzetto di Pomeriggio Insieme, e appunto la prima pacca sulla spalla la vorrei dare a Fabio, Andrea e tutta la squadra di Roma per il lavoro tecnico di organizzazione, ai ragazzi dell'ufficio programmazione a Milano, Gary e Daniele, che organizzano proprio la musica, e capo dei capi Paola Gallo. Mi fermerei qui perché se dovessi salire di qualche altro piano servirebbe una puntata intera, quindi facciamo che basta il pensiero, ecco. Per oggi chiudiamo qui, torniamo ancora domani, però puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremù, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Buonasera da Andrea Domaschio, Economia e Società. Negli ultimi 10 anni la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta ma solo del 22%, il valore più basso in Europa, che si attesta invece intorno a una crescita media sopra il 60% della ricchezza familiare. Lo evidenzia il rapporto presentato oggi dalla First CISL.
1: Le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: È risultata consistente oggi la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. E quanto afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso l'agitazione dei sanitari, che proseguirà anche nella giornata di domani.

Patole più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa Riccardo Magi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Romano Prodi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Microfoni Igea, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è il dottor Lunghi, Piazza Unità d'Italia al 24, telefono 02 960 2419. E per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco. Con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. La Focris per la Sacra Famiglia, Casa di Marta e la Regina Pacis, l'Ospedale San Pietro e Paolo, CLS via Don Volpi, la San Giovanni Battista, Comunità Alloggio Piazza Matteotti per San Giuseppe Santuario. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la celebrazione della messa. In caso di maltempo ci si ritrova direttamente nella chiesa di San Francesco alle 20:30. Ancora la comunità pastorale. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Alle 17:30 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi a Santo Rosario. Alle 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Saronno. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 settembre, sempre la festa dell'oratorio Sacra Famiglia, Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: Oratorio San Giuseppe Battista a Cassina Ferrara, sabato 19 alle 20:45, Oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 alle 20:45 e infine alla Regina Pacis sabato 26 settembre sempre alle 20:45. L'ingresso è libero. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al centro sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al centro sociale in via Prampolini 2 nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle 16 alle 19. A compendio della mostra nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale, a partire dalle 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal

0: comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Orizzonti Magazine. Saronno Point.
1: Saronno Point è il vostro momento. Sono in tre, ma parla uno solo, no? E indovinate un po' chi parla? Di nome fa Mario.
2: Di cognome.
1: È sempre lui, no? È ancora qua, come la
2: purtroppo
1: famosa canzone di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato prima, è già, è qua. È Mario Busnelli, che ringrazio e saluto. No, è un piacere assolutamente averti in radio, come è un piacere avere anche gli altri due, che per oggi uno non sente, l'altro non parla, cioè è quello che non ci vede, poi eravamo a posto. Magari non ci vedo io, per cui abbiamo completato la presenza di Saronno Point in radio. Sono tanti gli argomenti che dobbiamo discutere oggi con Mario di Saronno Point, ma soprattutto l'aumento di richiesta, da quello che posso capire, dell'accompagnamento.
2: Sì, allora chiaramente buongiorno, ringrazio sempre Saronno, la radio di Saronno, perché Radio Orizzonti, come dico sempre, è la voce principale per la nostra città. Scusate, ho lasciato acceso il telefonino, grazie a Radio Orizzonti io posso permettermi di esternare un po' tutta una situazione che comunque sta diventando difficile, ovvero i tumori aumentano, il cancro aumenta, e chiaramente l'aiuto, la richiesta è veramente tanta, tant'è che abbiamo deciso che già nei primi giorni di ottobre inizieremo a fare una campagna di reclutamento. Ci stiamo organizzando anche nei nostri uffici della Saronno Point, proprio per fare gli incontri e spiegare quali sono le attività che deve fare un accompagnatore sanitario. In queste settimane abbiamo fatto innumerevoli incontri con la direzione generale a Busto, con l'asse oncologico, dove le associazioni prettamente oncologiche si stanno riunendo in questa rete, che è già comunque costituita, proprio per dare ancora più senso a quello che è l'aiuto verso il malato. E queste associazioni, che sono importanti nell'ambito regionale, e Saronno Point ne fa parte, si è costituito un bellissimo progetto dove Saronno Point è il punto di riferimento per l'ospedale di Saronno, la LILT è il punto di riferimento per quanto riguarda l'ospedale di Busto, e la CAOS è il punto di riferimento per quanto riguarda l'ospedale di Gallarate. Però siamo uniti, abbiamo questa rete, e questa rete inizierà a fare questo grande lavoro di reclutamento di accompagnatori, perché c'è un aumento veramente esponenziale della richiesta di aiuto. Un aiuto che, entrando proprio nel mondo delle famiglie, no, vediamo la pochezza proprio di affetto, tante volte, del malato, del congiunto anche. Perciò
1: saranno pochezza, cosa intendi dire? Che non è...
2: c'è una...
1: non ricevono l'aiuto, anzi magari...
2: c'è una mancanza proprio di aiuto nei confronti della persona malata, ecco. Cioè, il familiare è molto distaccato. E allora
1: questa è una cosa drammatica.
2: È molto drammatica, noi la viviamo da anni, ma sta peggiorando perché sinceramente non riusciamo a capire il perché, ma il fatto di viverla ci pone davanti un quadro veramente straziante. Proprio sotto l'aspetto umano.
1: Esiste una parola sola: egoismo.
2: Se faccio l'esempio di un uomo che dice: ma mio papà non è che non mi ha dato niente, e tu gli rispondi: vabbè, ma è sempre tuo papà, e lui ti risponde: sì, ma anch'io ero il figlio. perciò non hai niente da non puoi andare avanti a parlare, vedi e dici vabbè, raccogliamo questa situazione e cerchiamo di dare noi il meglio di quello che possiamo, certo,
1: che non ricevono dalla famiglia,
2: sì, perché quando tu trovi una persona di gente in ospedale abbandonata a se stessa con su una maglietta che non viene cambiata, le mutande che non vengono cambiate, ok, e allora parliamone. Queste sono le realtà che nel sottobosco della nostra società non viene mai detto. Noi siamo abituati a vedere una televisione che ci racconta che tutto va bene, che tutto è bello, che siamo tutti ricchi, che le macchine vanno, che la benzina, tutte solite.
1: Aumenta la benzina, ma usano lo stesso.
2: Beh, perché... no, ma siamo in una superficialità totale sotto l'aspetto umano, no? Dove effettivamente saranno poi si sta cercando insieme anche comunque adesso a questa rete di far capire che l'indifferenza è il più grosso male che può avere, è più grosso male, è più forte del cancro l'indifferenza. Cioè, parlando di oncologia, parlando di tumori, vengono...
1: Ascolta, mi viene in mente una cosa, ma non è che è uno scudo che si mettono, si creano, si fanno questa corazza per cercare di soffrire di meno, con la speranza magari di soffrire di meno vedendo un parente in condizioni disperate come può essere un malato oncologico?
2: Se è così, è una brutta cosa. Anche perché quando un malato oncologico è in lotta per la vita ha bisogno di tutti, e il familiare che si nasconde dietro uno scudo del genere è un ignavo. Cioè non è possibile lasciare una persona a se stessa nel momento in una massima sofferenza. Il cancro è una brutta bestia, un cancro specialmente magari negli ultimi mesi di vita, no, è qualcosa di straziante, e allora lì questa persona ha bisogno di aiuto, ha bisogno di parole, di conforto, e vedere una mancanza di questo genere vuol dire che non abbiamo ancora capito nulla. Tant'è che se vogliamo uscire un attimo dal seminato, abbiamo guerre, conquiste di terre, per che cosa? Per chi? La storia non ci ha insegnato proprio niente, siamo bestie e bestie rimaniamo, questa è la realtà delle cose, hai capito? E questa è la cosa brutta. E il terzo settore, io penso che sia il cuore che pulsa sul bene, è l'unico bene che c'è. Quando succedono cataclismi, quando ci sono terremoti, quando succede di tutto, chi va avanti è il terzo settore. Se non ci fosse il terzo settore, in qualsiasi nazione del mondo, no, non riuscirebbero a combinare nulla. È la volontà delle persone che si mettono in gioco per l'altrui persona. Questa è la realtà delle cose.
1: Ecco perché io li chiamo sempre volontari da trincea, perché lì veramente è una trincea contro il dolore di chi soffre per un male.
2: Guarda,
1: estremo,
2: Gigi,
1: come può essere,
2: certo, Gigi, qual è il problema del reclutamento? Il reclutamento, ne parlavamo ieri sera che abbiamo fatto la nostra riunione mensile, no? È venire, ma con dentro la voglia di sentirti, no, forte per stare vicino alla sofferenza. Non è facile entrare in Saronno Point sotto l'aspetto proprio dell'accompagnamento.
1: Lo capisco, perché voi avete vivete quotidianamente una situazione che non è semplice.
2: Eh no,
1: bisogna avere una forza d'animo, una forza psicologica, un carattere, e essere determinati, ma soprattutto formati, perché
2: vedi, io ti posso formare, ma se non hai la predisposizione verso l'aiuto dell'altra persona, non puoi entrare dentro in qualsiasi associazione umanitaria, non soltanto nella Saronno Point. Ecco la difficoltà delle associazioni umanitarie, il fatto che tu devi dare quello che veramente hai dentro, ma se non hai dentro questo non ce la farai mai. Questa è una realtà.
1: E quello veramente è una, cioè, è questa forse la difficoltà che trovano appunto le associazioni di volontariato che operano, come dico io, in trincea, no? Nel reclutamento dei volontari, perché comunque qualcuno magari suona il campanello, sì, si presenta alla porta, buongiorno, sono e mi piacerebbe, ma hai le caratteristiche?
2: Ok, infatti non è che quando adesso facciamo gli incontri a queste nuove persone, che non lo faremo neanche più noi soltanto come ma avremo proprio il supporto dalle nostre psicologhe, cioè parleranno prima le psicologhe prima di noi. Le psicologhe parlano e ti dicono a 360 gradi, no, che cos'è la Saronno Point in questo ambito. Poi ci può essere il Giuliano, ci possono essere tutti gli altri che vanno a spiegare che cos'è la trincea.
3: Certo.
2: La trincea è vedere una persona che lo vedi bello, colorito come una bella mela rossa, e magari nell'arco di 3-4 mesi vedere un giunco, no? Certo. Che se ne sta andando, e vedi proprio la decadenza di un corpo, e lì così devi essere forte a far finta che è tutto come prima. Ok? Ecco, questo è quello che viene richiesto a un volontario di accompagnamento.
1: Ci sembrerebbe quasi, scusami l'espressione, però così da ignorante quale sono io, che ci sia quasi una presa in giro, no? Facendo finta che tutto va bene, quando si sa che invece bene proprio non è.
2: Quando c'è la domanda, Mario o Giuliano, che sto morendo, qui parte tutto un nostro, mi si dice, insegnamento che abbiamo avuto con l'esperienza e con le nostre psicologhe per arrivare a rispondere in maniera corretta. Ed è questa la cosa più importante, perché quello che sta morendo
1: è non semplice e non facile.
2: Non è semplice, non è facile, ma ti posso assicurare che abbiamo gli strumenti, il modo per poter dialogare e arrivare alla fine della sua vita in una semplicità estrema, molto bella e dolce.
1: Ascolta, ma tanto per dare delle informazioni a eventuali persone che magari ascoltando la radio o per il passaparola o meno vogliono poi arrivare o alla Saronno Point o alla CAUS o alla LILTO, associazioni che si operano appunto di questo problema serissimo, direi, no? Ma che caratteristiche devono avere? E che età soprattutto? Servono persone giovani, persone anziane?
2: Allora,
1: persone...
2: l'età non conta. L'età non conta, quello che conta è avere, sentirti dentro, ma te lo devi sentire dentro, no? La voglia di fare questo. Se hai questa cosa dentro, è tutto superabile ed è anche abbastanza semplice. Se non hai dentro questo, non puoi farlo. Non esiste altro sistema che quello che hai dentro, nella tua anima, che dici: voglio fare questa cosa qua, mi sento di fare questa cosa qua. Se non c'è questo campanello, lascia stare. È come l'atto di fede: uno va a fare il sacerdote perché viene chiamato da uno spirito, se no non vai a fare il sacerdote, certo. Non vai a fare una missione, perché il sacerdote va a fare il soldato, dove il chiamato deve andare, non deve dire no, questo non mi va. Ma questo subentra il fatto di avere dentro un qualcosa che è un richiamo importante verso l'altruismo.
1: Ecco, come farete pubblicità per questa campagna?
2: Allora, la pubblicità verrà...
1: A parte la radio che noi divulgheremo.
2: Sì, vabbè, chiaro, questo
1: questa,
2: voi sarete certo, ma la pubblicità verrà fatta prima di tutto tramite i giornali, poi avremo da fare un incontro con il nostro sindaco perché si possa mettere sul sito del comune questa nostra richiesta, perché non vogliamo superare nessuno, ma è un qualcosa che serve a la città di Saronno.
1: Assolutamente.
2: Perciò non penso che Saronno poi possa essere indicata come quella che vuol fare la prima donna, ma che possa essere indicata come quell'associazione che in questo momento sta dando un aiuto forte e importante alle famiglie che hanno un parente o un caro.
1: Che poi
2: col
1: mi
2: cancro.
1: Sembra anche ridicolo considerare una vostra, cioè il vostro quotidiano, essere considerate prime donne o alla ricerca di un premio Nobel che sia, perché comunque cioè non è semplice la vita che fa.
2: Gigi, noi ti possiamo dire una cosa, sono qua presenti Giovanni e Giuliano, noi tutti i giorni siamo premiati, certo. Abbiamo dei premi che tu non hai idea di quanto sia per noi carica di vita e di possibilità di capire che cos'è la nostra società e come viverla questa società nell'umiltà. Perché questa è la cosa più bella che ci insegna chi ci sta salutando, e ci hanno salutati in tanti quest'anno, perché quest'anno è un anno veramente particolare, no? E perché abbiamo iniziato malissimo e prosegue questa cosa dove andiamo a perdere carissime persone che sono diventate non amici, fratelli.
1: Ma adesso vabbè, non è una domanda che dovrei fare a voi, ma dovrebbe essere fatta magari ai primari dei centri oncologici o roba del genere. Possibile che non esista qualcosa per frenare questo maledetto male?
2: Allora, cioè, esiste, so che esiste cioè, ed è come i successi sono tanti. Il problema è che siamo in tanti, no? Il problema sta nel fatto che questo cancro, no, sta diventando una malattia cronica, perciò dobbiamo sicuramente pensare positivo al futuro, perché tante ricerche hanno portato già a cure che danno una qualità di vita importante, dove ti salvano tumore al seno, tumore alla prostata, no? Ci sono dei tumori che ormai sono gestibili, persone che vivono 20-25 anni dopo essere operati, dopo aver fatto le cure. Ci sono cure ormai ormonali, molecolari, ci sono tante cure adesso che possono veramente aiutare la persona col cancro. La fortuna che può avere una persona è la prevenzione, cioè se tu arrivi a scoprire che hai un tumore e lo prendi all'inizio, ti salvi. Una delle più grandi medicine che ci sono in questo momento, grazie alle strumentazioni moderne che abbiamo, è proprio la prevenzione, no? Quando il corpo ti dà un'indicazione vai subito, però ogni tanto andare a fare un bel check-up serve. Perché? Perché il tumore è subdolo, si presenta quando lui ha già devastato. Una delle grandi problematiche, dove ci sono adesso grandi studi, è cercare di entrare a capire bene per poter poi sicuramente fare una punturina che ti diventerà come aver trovato l'antidoto per il vaiolo, per questo e quell'altro, certo. Si arriverà. Anche
1: a quello
2: sicuramente si arriva.
1: E io, nella speranza che questo succeda più rapidamente possibile, direi all'allergia di andare con uno stacco musicale, perché dopo abbiamo tanti argomenti da discutere con Salano Point, ma mi hanno anche garantito una decina di minuti di presenza nella seconda parte di Orizzonti Magazine, per cui svilupperemo anche le altre notizie con loro. A dopo.

0: E ritorniamo in diretta con la Sharon Point. Ma io, prima di continuare con gli altri argomenti, parleremo di liste d'attesa, che è un problema veramente notevole, e poi lo sviluppo della presenza appunto in ospedale appunto di Sharon Point, e poi l'argomento non con voi che tratteremo dopo. Prenderei il coraggio di leggere, perché ci vuole coraggio anche leggere una cosa del genere, il coraggio per darvi dimostrazione, no, di cosa ricevono, no, gli accompagnatori della Sharon Point da parte di persone che stanno soffrendo. Non ci conosciamo, ma guardandoci negli occhi ci si stringe la mano. Tutto comincia con un abbraccio per sentirsi meno soli e farsi coraggio. Sai, noi pazienti alla nostra solitudine ci fa l'abitudine. Domattina ci vediamo per la mia solita cura. Parlando insieme la malattia sembra un po' meno dura. Sai, c'è una parola da nodo in gola per voi volontari che ci venite ad accompagnare: tanta gratitudine in questo momento della vita particolare. Questa è probabilmente la gratitudine che voi ricevete, ma questo serve a sensibilizzare le persone che vogliono veramente poi aprire quella porta di Sharon Point per imparare ed essere formati a diventare volontari di Sharon Point. Spero di aver fatto, sì, aver detto alla vostra voce, certo, non, certo. Non è la mia che deve andare al pubblico e agli radioascoltatori, ma è la vostra voce. Liste d'attesa, problema.
1: Allora, le liste d'attesa sono un problema nato nel momento in cui hanno deciso che il medico di famiglia, no, tempo fa, diventasse un piccolo scrivano fiorentino.
0: Colui che fa le ricette.
1: Allora, quando hai la fortuna che sia colui che fa le ricette.
0: Perché tanto è l'hotel segretario.
1: Ok. Ma quello che noi stiamo vivendo, il bello che abbiamo vissuto di avere il medico di famiglia, quello che tu chiamavi e veniva a casa e ti visitava. E io ho vissuto questo perché ho 70 anni, perciò ho vissuto la parte molto bella del medico di famiglia. Tant'è che io, nella mia gioventù, non sapevo che esistesse quasi il pronto soccorso, se non che mi facevo male a giocare a pallone.
0: Ma
1: o
0: delle
1: che,
0: cose esagerate.
1: Esagerate, no? Nel momento in cui una mente sicuramente eccelsa decise, no, di sminuire, di portare il medico di famiglia ad essere veramente un impiegato alla travè, che mette su i pulsentoni, i manicotti.
0: I manicotti, perché è sempre la scrivania, perché
1: si slisa la giacca.
0: Come faceva lo scrittore una volta.
1: Certo, no? Che cosa succede? Succede che il medico, no, perdendo la sua forza, mi si dice proprio professionale, tant'è che tanti medici, leggendo quotidiani, rotocalchi, erano i vecchi, cominciavano a dire: stiamo andando nel baratro, no? Perché mi mettono in una condizione di poter avere 3.000, 4.000, quanta gente devo curare, no? Per diminuire il numero dei medici, perché i medici costano, no? E allora qual è stata la stupidata? La stupidata è che oggi ci ritroviamo che il medico, nel momento in cui tu gli dici: dottore, c'ho mal di testa, cosa? E allora senta, ma come hai? Cioè, abbiamo, attenzione, le diagnosi via email. Qui stiamo scherzando, no? Ma che cosa porta a questo? Alle liste d'attesa. Perché? Ma perché è così? È così. È una condizione che porta a avere gli ospedali, no, strapieni. Perché? Mal di testa? Facciamo una TAC. E la TAC è strapiena. C'hai mal di pancia? Facciamo un'ecografia addominale, no? Ok, vado a chiedere, 3 mesi, 7 mesi, sanità del cacchio, ma cosa stiamo dicendo, sanità del cacchio? sistema sbagliato, totalmente sbagliato. E allora dire, ma è bello, no? Si parla, ma non ci sono le soluzioni. Devi dare in Bosnia, gli dà una soluzione. Certo che te la do la soluzione. Investire denaro, ce li abbiamo i soldi. Lo Stato ce li ha, ci sono i soldi. Invece di investire denaro in stupidate, no? Perché se ne investe tanto in stupidate, no? Nel momento in cui noi abbiamo pensato che l'ospedale diventasse azienda, no? Abbiamo sbagliato tutto. Perché l'ospedale, la scuola, il teatro, no? Sono soldi spesi bene. Perché è cultura, la sanità, la scuola. Ma stia scherzando. Ma dove vogliamo arrivare? Le liste d'attesa che all'ospedale di Saronno, come in tutti gli ospedali d'Italia, no? Sono, ma così vuol dire perché hanno deciso di dare forza al privato. Ma sapete che stiamo, anche questa cosa qua, ma è un discorso veramente stupido. Perché al privato ci va chi fa i soldi. Chi c'ha i soldi va al privato, ma chi non c'ha i soldi non riesce ad andare dal privato. E allora che cosa succede? Che anche il privato, a cammin facendo, sta soffrendo. Perché se io prendo 1.300 euro al mese e devo andare a fare un esame da 400 euro, AV1O, scusate, non vado.
0: Ma AV1O l'hanno capito. Hai capito?
1: Non vado. Perché? Perché se spendo 400 euro e spendo 200 euro al mese, ogni spesa, ormai la spesa è diventata una eccellenza per pochi, no? Ecco dov'è il problema. Il problema è: usiamo i soldi che ci sono, non raccontiamocela, no? Evitiamo che ci sia un mondo che non lavora e percepisce denaro, evitiamo questo, tiriamo fuori la verità e aumentiamo chiaramente il lato economico per gli ospedali, le scuole e tutto quello che serve alla nostra società. Perché è così. Le liste d'attesa nascono per questo.
0: Ok, noi continueremo nella seconda parte di Orizzonti Magazine dopo i 3 minuti con la settimana di Simona Pilenga per le notizie flash sulla settimana, a parlare con Saronno Point, Mario Busnelli, frontman appunto del Saronno Point, per altri argomenti, sviluppo della presenza in ospedale appunto del personale Saronno Point e un flash su noi con voi. A dopo, grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Orizzonti Magazine.

0: E siamo ritornati in diretta dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia, e abbiamo al telefono Simona Pilenga della settimana per le tre notizie flash, per questo bellissimo notiziario che ricordo ai nostri radioascoltatori in vendita nelle edicole il venerdì. Buongiorno Simona, ben ritrovata, a te la parola per le notizie flash.
1: Buongiorno a tutti voi. Partiamo subito con una notizia carina e curiosa che riguarda un giovane saronnese di 21 anni, perché sulle pagine del nostro giornale abbiamo raccontato la storia di Andrea Panfilio, un giovane saronnese appunto che ha esordito alla Icon Livigno Extreme Triathlon, conquistando il, mettiamola così, il primato di primo italiano al traguardo, settimo assoluto e il più giovane partecipante a questa manifestazione.
0: Chapeau, dicono in Francia.
1: Sì, assolutamente. Passiamo poi a una notizia che arriva da una nonna non saronnese, ma che è spesso saronno perché si occupa dei suoi nipotini, e che ha scritto una lettera all'amministrazione comunale, in particolare alla sindaca, per chiedere di avere un occhio di riguardo verso una città che lei ha amato da giovane, che ha sempre frequentato, che ora è tornata a frequentare, invitandola a non rassegnarsi al degrado che purtroppo spesso si trova nelle città, e ha lanciato questo appello attraverso le pagine del nostro giornale. Un appello veramente accorato per far risplendere una città che lei ama.
0: Come tutti infine, noi saronesi.
1: E infine la storia di il racconto di Antonio Artuso, un cislaghese che ha primeggiato tra gli over 65 nella Summer Run. Ha raccontato la sua storia, lui corre due volte alla settimana e macina ben 2000 km all'anno correndo. È un volontario del Centro Anziani e anche dell'associazione 5 Cascine Running, che a maggio aveva salvato una bambina che stava soffocando, e attraverso le pagine del giornale ha lanciato l'appello a tutti i suoi coetanei e anche alle persone più su quell'età di quanto sia importante lo sport e praticare sport a ogni età.
0: Perfetto, bellissime queste notizie, noi andremo ad approfondirle andando ad acquistare appunto il notiziario La Settimana in vendita nelle edicole il venerdì. L'appuntamento con La Settimana per ciò che riguardano le tre notizie flash è martedì prossimo. Buon fine settimana, buon lavoro Simona e anche Daniela e tutto lo staff di La Settimana.
1: Grazie, a presto.
0: E ritorniamo invece, come vi avevo anticipato, con i volontari di Saronno Point. Avremo sempre la voce di Mario Busnelli, che è ormai la voce nota, il frontman di Saronno Point, coadiuvato da due persone che uno non vede, l'altro non legge, uno non sente, uno non canta. Adesso non ho capito perché non vogliono parlare, ma comunque ascoltano in doveroso e religioso silenzio. Mario, sviluppo della vostra presenza nell'ospedale di Saronno.
2: Allora, la direzione tempo fa, ancora prima di agosto, si è trovata in una situazione veramente difficile per la carenza di infermieri e OS per gestire i reparti. E noi ci siamo adoperati, dopo qualche incontro, a coprire dove effettivamente dei reparti hanno bisogno di gestire i pazienti che vengono a fare le visite. Okay. Pertanto in questo momento Saronno Point ha 6-8 socie che in alternanza tutti i giorni sono al terzo piano, dove ci sono vari studi di visite. Okay. E lì sono proprio lì per tempistare,
0: cioè dirigere.
2: Okay.
0: Poi c'è tanta cosa, perché sì, uno non sa mai cosa fare, dove andare, a chi chiedere.
2: Esatto. No. Poi abbiamo un'auto che è presente tutta la mattina e in casi mi si dice eccezionali c'è un numero di telefono dove noi saremo sempre presenti, dove se una persona in pronto soccorso ha problematiche per tornare a casa perché non c'è l'ambulanza, o okay, che chiaramente se è allettato non possiamo farlo ancora, però se con la sedia a rotelle o okay, che deve ritornare a casa e magari diciamo anche poche possibilità economiche, veniamo chiamati per portare a casa. Poi abbiamo sempre all'interno l'accompagnamento dei pazienti della medicina generale del terzo e quarto piano nel momento in cui vengono dimessi e devono essere ripresi dai familiari. Siccome i familiari in questo momento, dove ci sono un sacco di lavori di ristrutturazione, non possono entrare in medicina, allora noi prendiamo il paziente, lo accompagniamo nel padiglione dove il familiare può prenderlo con l'auto e riportarlo a casa, ed ecco che allora lì abbiamo due volontari che portano il paziente, ed è un tragitto sotterraneo abbastanza lungo per arrivare
0: al punto di rilascio.
2: Esatto.
0: Allora,
2: un'altra cosa che verrà fatta, che ormai è sarà attiva, è che noi abbiamo la sede almeno uno del padiglione verde, dove noi abbiamo la sede della Saronno Point, noi faremo anche un punto di ascolto e di informazioni da parte dei familiari che hanno il paziente oncologico, logicamente, o ricoverato o che sta facendo tutte le terapie e vogliono magari più informazioni, le prime informazioni, non diciamo quelle mediche, ma le prime informazioni: cosa faccio, dove vado, mi sta succedendo questo, oppure c'ho il mio parente a casa.
0: Guardate un po' la logistica praticamente.
2: Logistica e una parte sanitaria, perché dobbiamo dirlo, anche se si sta tentando adesso con il nuovo progetto di parlare anche di sanitario, cioè avere volontari preparati con dei corsi che andremo a fare sicuramente l'anno prossimo, dove comunque parliamo anche un po' a livello sanitario. Okay? Perciò questo è un altro fiore all'occhiello che stiamo mettendo nell'ospedale di Saronno, perché io quando sento che l'ospedale di Saronno va male, che sento che l'ospedale di Saronno chiuderà, vi devo dire che mi vengono le macchie, per non dire altro. Perché non si posso
0: che
2: dirlo.
0: Ti vengono le macchie la prima volta che lo sento, per cui va bene.
2: Sì, ma perché volevo dire le macchie, okay. Capito? Perché non volevo dire altro. Però, insomma, io parlo a tutti i radioascoltatori. Quando sentite "ma l'ospedale di Saronno, sono andato all'ospedale di Saronno, mi hanno trattato male", guardate che succede che puoi trovare l'infermiere o il medico cotto. Succede, dobbiamo anche capire quale sacrificio stanno facendo, perché se vengono 100 persone e siamo in 4, è chiaro che un po' ogni tanto scleri, ma l'importante è che tu venga fuori sano. Quante volte il pronto soccorso, nel bene o nel male, salva ogni giorno un tot di gente?
0: Assolutamente, eh? Sì,
2: io lo sento al pronto soccorso,
0: ma
2: morto,
0: guarda che le lamentele arrivano sempre ai codici bianchi,
2: ma ritorniamo alle liste di attesa, dove il dottore invece di non sa più ascoltarti la pancia se c'hai una colite o un appendice, allora ragazzi siamo
0: è
2: veramente...
0: vero che l'attesa è snervante, ma
2: dobbiamo anche capire
0: che
2: dobbiamo anche
0: oltre
2: capire
0: oltre la porta c'è
2: posso
0: uno
2: capire,
0: staff che sta
2: posso
0: salvando
2: capire
0: la vita a qualcuno,
2: certo. Ma l'ho provato anch'io a essere, cioè la croce ce l'ho anch'io, non è che sono immune a una croce, però che cosa mi è capitato? Ho provato con mia mamma, ho provato sulla mia pelle, ho provato con mio figlio, ho provato con mia moglie, e ci sta, cosa devo fare? Non è che posso andare dentro come è successo, no? Che c'è chi sclera e diventa violento, non abbiamo capito niente. Un pronto soccorso che oggi è diventato, che deve essere
0: risolto?
2: Curato da un gendarme, non abbiamo capito proprio nulla.
0: Certo, certo. Il fatto che oltretutto poi con la violenza uno non risolvi niente, seconda cosa anzi, degeneri, per cui non è, vabbè, e poi è disumano.
2: Un degrado sociale che abbiamo sulle nostre spalle.
0: Mario, noi con voi non ne avevamo parlato l'altra volta perché veramente non avevamo tempo, sì. Però adesso lo spazio te lo do perché è una cosa veramente interessante. E poi volevo sapere se c'è, perché me lo stanno chiedendo per strada, ma la gita della Saronno Point ci sarà?
2: C'è. Sì.
0: È programmata per
2: destinazione. Allora, nella prossima puntata ti dico, perché proprio c'è l'incontro settimana prossima,
0: ma
2: per decidere
0: la data. Ottobre o novembre?
2: Più novembre. che ottobre.
0: Beh, vabbè.
2: Hai capito?
0: Ci comunque, mangia meglio perché c'è più vincere, fresco.
2: Proprio nel momento in prossimità dell'avvento, chiamiamola così, del viola, l'avvento.
0: È interista.
2: L'avvento è color viola, scusate, non è che...
0: Cioè, anche te non parli, ma anche te sei interista. E nessuno è perfetto nella vita, cosa devo farci? Noi abbiamo il capo qui, interista, penso a poter.
2: È un grande, allora. Vabbè, ma signore interista è perché è intelligente. Vabbè, scusate, abbiamo divagato.
0: Contro la persona non ho niente, no? Contro la fede calcistica avrei tante cose.
2: Vabbè, insomma, da dire. Vabbè, è una questione di fede.
0: È una questione di fede. Vabbè, noi con voi.
2: Noi con voi è un progetto che è nato 2 anni fa, molto difficile da sviluppare perché c'è da avere a che fare con tutte le scuole, i presidi, insomma, e chiaramente abbiamo anche formato, no, le persone che poi andranno a parlare nelle scuole. Perciò noi avremo proprio una bellissima mi si dice giornata, no, perché faremo più giornate dove la psicologa dice che cosa sta succedendo, no? Poi abbiamo il medico che ti insegna che cosa vuol dire fare una vita sana. Poi abbiamo mi si dice un volontario che dice che cosa vuol dire essere fare volontariato. E poi abbiamo anche un sociologo che va a spiegare qual è l'importanza, no, del terzo settore. E poi questa persona cercherà di spiegare anche ai nostri giovani, no, quanto sia importante, no, fare mi si dice il volontario sotto l'aspetto veramente del progresso umanitario in una società che sta cercando sempre di chiudersi in se stesso. Questo è il grande progetto.
0: Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, proprio perché ne avevi parlato la scorsa volta, dovete cambiare a questo punto l'ambulanza.
2: Sì, anche questo ne parlavamo ieri. Abbiamo fatto, cioè, diciamo che il nostro commercialista sta preparando, cioè è arrivato un plico dalla regione da compilare, cosa che noi non saremo all'altezza di fare. L'abbiamo consegnata, Marilena, il nostro presidente l'ha consegnata proprio 2 giorni fa al nostro, no scusate, venerdì scorso, insomma, venerdì scorso ha consegnato questo plico da compilare, ma in concomitanza di questo è chiaro che adesso inizierà una campagna e ci uniremo anche a una banca che ci ha sempre aiutato, Banca di Barlassina, dove come abbiamo fatto con l'auto cercheremo di recuperare, siamo intorno ai 35.000 euro, no, di costo, perché il nostro pulmino ormai non ha più la possibilità di entrare in Milano perché è un Euro 4 diesel e per legge non si può più, non abbiamo più.
0: Perfetto, io ringrazio Mario Busnelli di essere stato con noi e di aver ritardato un appuntamento importante che hanno, per cui ma era doveroso ascoltare queste notizie, perché penso che più se ne parla più si arriva a stimolare la voglia a quei volontari che vogliono capire, sentire meglio cosa succede in Sono Point, andare a parlare appunto con i responsabili. E poi vabbè, sono associazioni che fanno del bene, per cui vanno sempre comunque aiutate,
2: allora,
0: più se ne parla meglio.
2: Mi permetto nel saluto prima di tutto di ringraziarti, perché ci metti tanta enfasi in questo nostro dialogo che è per noi molto utile, ma mi permetto di dire anche a tutti i radioascoltatori di veramente seguirci, di aiutarci, abbiamo bisogno, perché è importante essere presenti nella nostra comunità in questo aiuto, che è veramente diciamo forse il più brutto, ma è anche il più bello essere presenti. Perciò questo credo sia veramente un appello che facciamo a tutti voi, di aiutare la Sono Point, perché vuol dire aiutare veramente chi sta lottando e sta facendo la battaglia più importante della sua vita. Ringrazio ancora Radio Orizzonti, ringrazio Matteo della regia per la sua assistenza e veramente ci vediamo alla prossima con tanto tanto affetto a tutti voi.
0: Grazie ancora, grazie Solo No Point, l'appuntamento con Solo No Point sappiamo che è quindicinale qui a Radio da Noi, perché comunque le notizie che servono alle associazioni di volontariato del terzo settore che operano nella sanità sono veramente sempre importanti da ascoltare, certo. E noi cerchiamo di dargli una mano e di aiutarle più possibile. Grazie ancora e alla prossima, come si suol dire.
2: Arrivederci.
0: Noi rimaniamo invece in diretta sempre di Studi di Saronno e vi do i programmi velocemente della giornata per ciò che riguarda la radio. Abbiamo poc'anzi terminato con Saronno Point, abbiamo ascoltato le notizie flash della settimana, Simona Pilenga. Adesso avremo a breve Pinuccia e Sergio con Storie di Cucina, per cui la mia indicazione è sempre quella: non diventate pazze perché non sapete cosa fare, cosa cucinare. Aspettate cosa vi segnala Pinuccia e Sergio e cosa fatta. Alle 11.30 invece c'è un cambio di programma, perché con poi replica alle 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmeni ospiteranno Lara Gavardini, che spiegherà la programmazione degli spettacoli e laboratori per le scuole al Teatro Giuditta Pasta. Questo è una variante. Ma mi raccomando, il martedì sera, ore 21, dalle 21 alle 23, forse normali di qui non ce ne sono, io sono il primo sottoscritto, comunque Gigi Volpi, Franco Colombo, Lorenzo Guzzetti, Andrea Rizzi e forse anche Chiara Giancotti in Perché No, fatevene una ragione. Ascoltateci, perché ne vale veramente la pena. Se volete insultarci poi in diretta, fatelo telefonando allo 02 96 027 28 Radio Orizzonti. Ciao a tutti e buona continuazione su Radio Orizzonti Blu.

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Ai gente di ieri, d'incœur e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania, la Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare. Ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce, in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
1: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre nella notte due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E intanto, mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
2: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una

0: Nella regione di Mosca, la sede della conferenza annuale di Sochi di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E non va meglio la situazione nel Golfo Persico, dove Iran e Stati Uniti continuano a fronteggiarsi con accuse e attacchi reciproci, mentre nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
2: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto due imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La politica italiana via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, sì, via libera allo stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000. Sul provvedimento conosciuto come anticespugli si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
4: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
1: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia.

0: Cesare Cavoni.
1: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1700 licenziamenti su 4500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, Susegana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
0: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
2: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
0: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
3: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione e sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: 33 anni fa a Palermo Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Nita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E abbiamo Giancarlo alla regia, oggi con noi Lara del teatro. Ciao Lara, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie per l'ospitalità.
2: Ci ritroviamo Lara, eh?
3: Bentrovati.
1: E siamo qui dei lavori che sta preparando il teatro per le scuole, perché tutti gli anni insomma il teatro dedica una parte della sua programmazione alle scuole di ogni ordine e grado, ma poi entreremo un po' più nel merito. Ecco, cominciamo da qui Lara, state lavorando?
3: Vabbè, già in occasione della presentazione, conferenza stampa di presentazione della stagione, avevamo già dato un accenno e comunque una lettura di quelle che sono le proposte che il Teatro Giuditta Pasta dedica al pubblico delle scuole o comunque al pubblico più giovane. E quest'anno ci sono tantissime novità, perché accanto a una programmazione in matinée squisitamente dedicata alle scuole si inseriranno tre appuntamenti molto particolari di cui poi parliamo e un'attenzione speciale per gli spettacoli in serale per le scuole secondarie di primo e secondo grado e anche per invece più piccolini, quindi anche rivolto alle materne e alle elementari, quindi proprio per far uscire appunto il teatro dalle sue mura, entrare sempre più a contatto con la realtà in cui opera, ma soprattutto per creare un dialogo che metta in relazione tutte e tre i protagonisti della società, cioè l'educatore scolastico, il docente, l'allievo, l'allieva e la famiglia, quindi cercare di creare un percorso dialogico anche tra questi tutte le tre realtà. Noi partiamo con il 26 di novembre con uno spettacolo patrocinato da Amnesty International che ha vinto il Leol Award 2022 come miglior spettacolo per adolescenti, che parla di educazione sentimentale, parità di genere, stereotipi di genere, relazioni tossiche, violenza di genere e è Storia di un no con la compagnia Arione De Falco. Ovviamente è uno spettacolo in cui è stata necessaria la consulenza sia di una psicologa che di una psicoterapeuta che di una psichiatra per affrontare quelle che sono le tematiche del no, mi fermo, basta, il rispetto, il mio spazio. E la compagnia Arione De Falco è molto apprezzata nel panorama nazionale, ha avuto anche il patrocinio di Amnesty International, riesce con leggerezza a raccontare questa storia di Martina e del suo crescere.
2: Ecco, toccando queste tematiche reali.
3: Reali, ecco. Molto, molto concrete, purtroppo quanto mai attuali. E c'è anche tutta una bibliografia comunque disponibile per i docenti se vogliono fare approfondimenti. E come sempre, dopo le matinee, c'è un momento di dibattito dedicato appunto ai ragazzi dove possono interagire direttamente con la compagnia, che il dramaturg della compagnia, e relazionarsi rispetto alle suggestioni che emergono in modo da poter dare comunque una fruizione completa di quello che vanno a vedere, di non lasciarlo lì appeso a una mera uscita scolastica, ma di dargli una vita concreta.
1: Questo è per le medie, Lara?
3: Dai 12 anni fino ai 16-17 sicuramente.
1: Fino alle superiori.
3: Sì, io quando l'ho visto in serale e c'era un pubblico anche più grande e devo dire che ha funzionato benissimo.
1: Apprezzato.
3: Per cui sì, poi a seconda di come si compone il parterre degli spettatori ci sono degli aggiustamenti, ma quello sempre perché si ha un'attenzione molto particolare verso chi sta ascoltando.
1: Certo.
3: Per cui così. Certo. E poi proseguiamo con una cosa un po' più leggera, questa volta per le materne e le primarie, Iule, La luce di Natale, Cosmo Comico Teatro.
2: Mi piace tanto materne e primarie.
3: Sì, che ha debuttato al Festival Segnale di Milano, che è un festival di teatro nazionale molto apprezzato non solo in Lombardia ma appunto in tutta Italia, ospita compagnie appunto provenienti da tutta Italia e delle compagnie anche estere. È dai 5 anni, lui è un polistrumentista, Valentino Dragano, e oltre a essere usa la tecnica della narrazione, oggetti luminosi e musica dal vivo con tantissimi strumenti musicali. I suoi spettacoli sono sempre molto poetici, delicati, affascinanti proprio perché c'è questo utilizzo molto forte della musica dal vivo, e diciamo che di solito i bambini escono con gli occhi spalancati, sognanti, eccetera. Il debutto è stato appunto a maggio di quest'anno, quindi è proprio un lavoro nuovo, che è prezioso averlo sul palcoscenico della città di Saronno. E niente, questo è un viaggetto per il Natale.
1: Senti, quante giornate organizzate in un anno per le scuole?
3: Ma secondo me non è corretta questa domanda, perché accanto a questi spettacoli ci sono altri spettacoli non sono squisitamente dedicati in orario scolastico, ma che prevedono delle agevolazioni piuttosto che dei canali, diciamo così, privilegiati. Per l'insegnante che decide di coinvolgere la classe con i genitori per venire, piuttosto che sia sul serale che sul pomeridiano, quindi sia per la fascia piccola, come dicevo prima, dagli 0 anni ai 10 anni, sia per i più grandi, dagli 11 agli universitari stessi.
1: Sì, cioè, sì, assolutamente. Certo. Poi, quindi insomma, più o meno non si sa. Insomma,
3: no, tutta la stagione di prosa e di contemporanea, che
1: poi
3: sono 16.
1: Poi dipende dalle richieste anche.
3: No, poi gli spettacoli in matinée, certo che se abbiamo un numero elevato di richieste,
1: certo,
3: cerchiamo di capire come potere, però lo spettacolo teatrale non è un film, è più difficile, quindi bisogna essere abbastanza certi di poi dei numeri, ecco.
1: Certo. Se... va bene.
3: Poi, siccome la nostra stagione si chiama Radici, abbiamo deciso di coinvolgere sempre per i bambini della primaria un artista giapponese con un'esibizione di live painting più un laboratorio. In totale saranno 2 ore di attività. La prima è appunto quella di live painting, dove lei si chiama Izumi Fujiwara. Partendo da delle linee semplici viene fatto, proprio prodotto al ritmo di musica, un disegno enorme, cioè un 6x3 praticamente.
2: E questo viene fatto in teatro?
3: Lo facciamo sul palco in teatro, ovviamente il numero di sono 2 gruppi classe alla volta, ne facciamo 2 repliche, una alle 10 e una alle 14. Credo che quello delle 14 sia già tutto esaurito, ma non ne sono sicura, devo fare un controllo. Comunque c'è l'esibizione con dipinto dal vivo, poi a tutti i ragazzi viene fornito un kit dell'artista e da soli, con l'aiuto degli insegnanti o aiutandosi tra di loro, ma con l'aiuto soprattutto dell'artista stesso, produrranno, partendo da una linea zigzagata piuttosto che da un punto esclamativo piuttosto che da altro, produrranno il loro piccolo capolavoro.
1: Certo.
3: Seguendo sempre la suggestione di quello che viene raccontato e secondo le tecniche che vengono proposte durante,
2: certo,
3: la prima parte.
2: Ci sarà anche una componente musicale,
3: certo,
2: che accompagna.
3: È tutto a suon di musica.
2: Tutto suon di musica. Un'altra cosa, l'età consigliata, la fascia d'età almeno
3: dai 5 elementari, primo ciclo.
2: Sì,
3: sì, sì, sì, assolutamente. Poi

0: c'è sempre il dibattito successivo, dove si possono affrontare tutti i temi che vengono trattati al di là della storia in sé di Romeo e Giulietta, perché poi comunque Shakespeare propone degli archetipi, quindi poi è facile ritrovare dei temi anche di attualità legati alle opere stesse, e sempre qui c'è un momento di raccordo. Poi tutti gli insegnanti avranno la scheda dettagliata dello spettacolo, il testo dello spettacolo per la preparazione in classe e un dossier completo rispetto a tutto.
1: La Compagnia del Burrato è anche
0: Teatro
1: conosciuta,
0: del Burrato,
1: famosa.
0: Sì. Poi c'è un grande ritorno a marzo per i più piccolini, che è Bravo Figaro, Opera Kids, la nuova edizione di Aslico, Teatro Sociale di Como. Le prenotazioni aprono il 14 settembre, oggi pomeriggio alle 14, e info e prenotazioni bisogna però rivolgersi direttamente a info.opereducation.org. Ci sarà sia lo spettacolo appunto frontale vissuto in teatro, che sarà però preceduto da un momento di formazione nel mese di gennaio dedicato appunto agli insegnanti, dove si farà un laboratorio di 2 ore in palcoscenico in cui le insegnanti verranno portate all'interno di questo percorso di produzione per coinvolgere tutti i ragazzi a scuola. Ricordiamoci che Aslico propone sempre l'opera appunto per le nuove generazioni, e quindi creare delle attività che poi rendano interattivo lo spettacolo con i bambini. È molto interessante perché comunque, come sapete, il Teatro Giulietta Pasta è un festival internazionale di canto lirico, e quindi è bella che ci sia ritornata questa apertura verso l'educazione musicale e l'educazione proprio di questo genere, che ha ancora tanto da dare e ha sempre qualcosa di nuovo, e fatto in questo modo molto fresco è sicuramente interessante. E infine,
2: quindi, scusa un attimo, per scuole dell'infanzia, ecco.
0: E materne, per scuola materna e primaria primo ciclo,
2: ecco, infanzia e primaria,
0: sì. Chiudiamo invece le matinee cioè in realtà quelle proprio a spettacolo, perché poi c'è la grande novità di cui vi parlavo, con Timone di Atene, tratto da William Shakespeare. Questo è un progetto che abiterà il palcoscenico del Giulietta Pasta per una settimana, per poi debuttare qui proprio per le scuole. Ed è un progetto speciale di produzione teatrale della Compagnia dell'Università degli Studi Arcus Milano, in collaborazione con Proxima Res, che è un'accademia di formazione a Milano, e con la NABA, che è la nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. Questo spettacolo verrà costruito sul palco del teatro, che come per tanti altri spettacoli che vedrete in scena nel cartellone principale quest'anno, decidono di abitare il palco della città di Saronno, grazie al nostro direttore artistico Andrea Chiodi, che è meraviglioso sotto questo punto di vista, e vabbè, proprio bravo. E abitano il palcoscenico per poi restituire alla città in prima battuta quello che è una produzione prima di circuitare
2: Per tutta l'Italia, diciamo. Quindi abbiamo questo
0: è per le scuole superiori, abbiamo un liceo anticipo classico meraviglioso a Saronno, che proprio lo aspettiamo, un liceo classico scientifico, ma anche gli altri, perché comunque Timone d'Atene porta in scena delle tematiche molto interessanti da approfondire.
1: Ci fermiamo per un breve stacchetto musicale, sì, e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo allora con la nostra intervista chiacchierata con Lara del teatro, e ci parlava prima fuori onda delle grosse novità che stanno preparando come teatro per la scuola al mattino.
1: Ah, sì.
0: Parliamo di questo.
1: Sì, sì. Dai, la grande novità che viene introdotta quest'anno sono degli incontri di approfondimento che vogliono essere anche dei raccordi con gli spettacoli in serale. Allora, mentre gli spettacoli di cui abbiamo parlato prima hanno un costo di 10 euro a studente con le agevolazioni per i DVA e via di seguito come previsto, questi incontri sono gratuiti e sono aperti alle scuole superiori, indipendentemente dal fatto che poi vengano e decidano di proseguire il percorso vedendo lo spettacolo. Serale è auspicabile, ma non è necessario, perché ci piace comunque. Il direttore artistico ha pensato che è molto importante e trova l'appoggio di tutti e la condivisione di tutti. Introdurre delle tematiche che poi vengono riportate in stagione per il pubblico più giovane, e in questo senso la mattinée ci sembrava la soluzione migliore. Questi incontri verranno moderati tutti da Chiara Palumbo, che è già una voce della vostra radio oltre ad essere una critica teatrale, e saranno tre e gratuiti,
2: ecco.
1: Okay, saranno il 18 novembre e sarà un incontro che approfondirà il rapporto tra arte, politica e costruzione del consenso nel periodo fascista, e parte da due spettacoli, uno che vede al centro la figura della Sarfatti e un altro Matteotti. Lo spettacolo Sarfatti in scena la sera con la regia di Andrea Chiodi, riduzione drammaturgica di Angela De Mattè, e Matteotti, anatomia di un fascismo, sempre in scena la sera, con Ottavia Piccolo e l'orchestra dei solisti multietnici di Arezzo, dell'orchestra multietnica di Arezzo. In questo caso Chiara Palumbo con Andrea Chiodi e altri ospiti che sono in via di definizione introdurrà entrambi gli spettacoli, andando proprio a sviscerare quelle che sono le tematiche degli spettacoli. La stessa cosa accadrà in una fase successiva, come è stato presentato appunto in conferenza stampa. Abbiamo avuto l'onore di ospitare Claudia Pinelli, un incontro su lo spettacolo Morte accidentale di un anarchico, che vede in scena tra i protagonisti anche Lodo Guenzi, sarà proprio Claudia Pinelli con Chiara Palumbo a entrare nel merito di questo periodo storico e di questo testo di teatro civile scritto da Dario Fo e Franca Rame. E infine, per questo ciclo di incontri gratuiti, ci sarà l'incontro sul tema del potere, quanto mai attuale. Lo spettacolo di riferimento è Riccardo III. Riccardo III con Maria Paiato, grandissima interprete del teatro italiano, e tantissimi altri grandi interpreti accanto a lei, a costruire il cast, sempre diretto da Andrea Chiodi, che è anche il nostro direttore artistico, per chi non l'avesse capito, e drammaturgia sempre di Angela De Mattè. Anche qui il fulcro sarà il tema del potere. Questi spettacoli, come vi dicevo, sono gratuiti per tutti.
2: Sono gratuiti,
1: gratuiti,
2: ecco,
1: solo con prenotazione.
2: Certo.
1: Abbiamo bisogno di avere la prenotazione,
0: certo.
1: Ma sono gratuiti.
0: Detto, con questo arriviamo all'11 marzo.
1: Sì, ma la novità più grande, un'altra novità grossa appunto per il pubblico delle scuole, è proprio quello degli spettacoli serali resi disponibili anche per gli studenti con i loro docenti proprio in orario serale, e biglietti singoli appunto 10 euro, lo stesso prezzo della matinée, e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento costruito direttamente dagli insegnanti, che possono scegliere il percorso che vogliono nel cartellone di contemporanea e prosa, scegliendo quattro spettacoli, con un prezzo riservato proprio agli studenti di 36 euro. Volevo ricordare, è già successo l'anno scorso ma quest'anno prenderà ancora più piede, che sempre prima degli spettacoli ci sarà un piccolo incontro che si chiamano Incontro Oltre il Sipario, condotto sempre da Chiara Palumbo, che è una vostra voce e una critica teatrale, che introdurrà poi quello che andrà in scena. Questi incontri sono gratuiti e sono nel foyer del teatro. Poi ovviamente c'è la visione degli spettacoli. Una cosa interessante è che le scuole che ne faranno richiesta potranno attivare una convenzione per portare anche i genitori a teatro, quindi con una riduzione particolare, in modo da realizzare quello che si diceva all'inizio, cioè il dialogo tra generazioni e tra tutti i protagonisti, studenti, docenti e appunto famiglia. Ecco, la stessa cosa poi accadrà in realtà per gli spettacoli dedicati alla prima infanzia e all'infanzia in generale. Grande novità anche qui di quest'anno è l'introduzione di spettacoli da 0 a 3 anni a numero chiuso in palcoscenico.
2: Mi viene da ridere,
1: è bellissimo,
2: 0 a 3 anni
1: è stupendo, da condividere con i genitori. E il primo sarà proprio il Giardino di Rigoletto, che è una produzione di Aslico. I bambini e i genitori saranno in palcoscenico con un musicista e attori, e vivranno dall'interno appunto la tragedia di Rigoletto, no, l'opera di Rigoletto. Altri spettacoli interattivi in questo senso, con un numero limitato di partecipanti, perché giustamente è uno spettacolo interattivo, quindi è per una fascia, certo, d'età piccola, 0-3 anni. È Il Giardino a Dondolo, una produzione di Artevox Teatro, e infine Tana del TPO, che è uno spettacolo immersivo dove appunto anche lì i bambini saliranno sul palco e vivranno delle esperienze, cioè proprio esperienziale. Poi ci saranno due spettacoli di Clownerie e Magie Nouvelle, che sono de Barnard Loop della Dispensa Barzotti, che lavora tantissimo all'estero, in Francia e via di seguito. E poi Dors, che è lo spettacolo della Compagnia del Buco, che ha vinto il primo premio come spettacolo migliore per le nuove generazioni in Box 2025 lo scorso anno, no 2026 quest'anno, scusate, come migliore spettacolo. E accanto a questi poi ci sono spettacoli più tradizionali come Il Giardiniere dei Sogni del Teatro del Buratto, e una festa bellissima della Compagnia Rione De Falco e Fish and Bubble Michele Cafaggi con Le Bolle di Sapone. E so che ho pochissimo tempo.
2: Sì, hai due minuti.
1: Volevo ricordare a tutti che ci sono i laboratori teatrali per tutte le età, dai 7 anni in su. Sono aperte le iscrizioni e fino al 19 settembre c'è l'iscrizione in Early Bird, cioè con una tariffa particolarmente agevolata. È possibile iscriversi a tutto il percorso oppure fare una lezione di prova, sempre iscrivendosi sul sito del teatro. Ma per ogni informazione siamo assolutamente a disposizione, basta scriverci una mail, contattarci via WhatsApp al numero del teatro, andate sul sito del teatro e trovate tutte le info, o iscrivetevi alla nostra newsletter, così sarete sempre informati su tutto.
2: Benissimo.
0: Quindi queste sono le quote di partecipazione per i lab,
1: sì,
0: per i laboratori.
2: Per, sì, i laboratori. Ah.
1: Sì, sono annuali, hanno una quota, certo, bassissima,
0: è, certo,
1: una lezione a settimana da un'ora per i più piccoli e 2 ore per i più
2: che
1: grandi.
2: Che durano da?
1: Dal 12 ottobre fino a inizio maggio, quindi coprono
2: tutto
1: l'anno,
2: sì, e l'anno scolastico,
1: sì,
2: ecco,
1: sì, e seguono comunque il calendario scolastico per le vacanze, sia per i grandi che per i piccoli, così ci si può dare uno stacco tutti,
2: sì, sì,
1: e riposarsi.
0: Perfetto. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, grazie Lara di essere stata con noi, di essere stata esauriente.
1: Sì, io vi ringrazio.
0: Precisa,
1: molto, so che parlo tantissimo.
0: Molto dettagliata come al solito. Grazie, a risentirci.
1: Grazie,
0: la prossima volta.
1: Grazie a voi, è stato un onore. Grazie.
0: Buona giornata. Ciao a tutti.
1: A tutti, arrivederci.

0: Radio Orizzonte in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Microfoni Igea, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è il dottor Lunghi, Piazza Unità d'Italia al 24, telefono 02 960 2419. E per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Per la Focris, per la Sacra Famiglia, Casa di Marta, la Regina Pacis, l'Ospedale San Pietro e Paolo, CLS via Don Volpi, la San Giovanni Battista, Comunità Alloggio Piazza Matteotti per San Giuseppe Santuario. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la celebrazione della messa. In caso di maltempo ci si ritrova direttamente nella chiesa di San Francesco alle 20:30. Ancora la comunità pastorale. Da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Alle 17:30 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi Santo Rosario. Alle 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Saronno. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storie e passioni, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 settembre, sempre la festa dell'oratorio Sacra Famiglia, Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: Oratorio San Giuseppe Battista a Cassina Ferrara, sabato 19 alle 20:45, Oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 alle 20:45 e infine alla Regina Pacis sabato 26 settembre sempre alle 20:45. L'ingresso è libero. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al centro sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al centro sociale in via Prampolini 2 nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle 16 alle 19. A compendio della mostra nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale, a partire dalle 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno e Ilaria Pagani e con il proprietario dell'ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal Comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi e ospiti sulle onde di Radio Rizzo.
1: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la Tari, nuove date per il pagamento. Nel saronnese, anziani raggirati, addio ai contanti. Gerenzano, al via i controlli degli agenti stazione. Euboldo, le borse di studio. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno, Tari. Attenzione alle nuove scadenze Tari. Nelle ultime ore sono state apportate delle modifiche che è bene conoscere. Cambiano le scadenze per il pagamento della Tari 2026. Gli avvisi saranno inviati ai contribuenti a partire dal 15 settembre e in vista del primo termine fissato per il 16 ottobre. È l'avvio che è stato diffuso di recente da parte della Saronno Servizi. Nei prossimi giorni i cittadini che risulteranno attivi sull'app Io riceveranno anche una notifica sul proprio smartphone. Per l'anno 2026 sono previste due scadenze per la tassa rifiuti. La prima rata, oppure il pagamento in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 16 ottobre. La seconda rata avrà invece scadenza il 16 dicembre. La distribuzione degli avvisi di pagamento è iniziata quindi a tutti gli effetti in questi giorni. C'è da ricordare che i contribuenti riceveranno la documentazione necessaria con gli importi dovuti e i relativi bollettini PagoPA. Il pagamento della Tari potrà essere effettuato attraverso i diversi canali previsti dal sistema PagoPA. Negli uffici postali, negli sportelli bancari e gli sportelli ATM abilitati tramite home banking attraverso l'app Io oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. È inoltre possibile effettuare il pagamento online attraverso il sito internet della partecipata Saronno Servizi utilizzando la funzione dedicata oppure direttamente gli sportelli di Saronno Servizi in via Roma con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli della società non sono previste commissioni. Ci sono quindi diverse opportunità per pagare agevolmente le somme previste sia in unica soluzione che in due tranche. Saronnese. È stata una calda estate sul fronte della sicurezza urbana in città e nel comprensorio. Molti

in auto chiedendo un'informazione o cercando in qualche modo di distrarli, per poi afferrare le borsette lasciate sui sedili dell'auto, in genere mentre i malcapitati stavano per caricare la spesa. A preoccupare anche il ripetersi delle tentate truffe telefoniche sia in città che nel comprensorio. Uno degli ultimi episodi è stato segnalato nel vicino Bregnano. Un uomo di 80 anni è stato contattato telefonicamente da una sconosciuta che si è finta la figlia, sostenendo di aver bisogno urgente di soldi di oggetti di valore per pagare delle cure mediche. L'anziano residente non ha per fortuna abboccato all'amo e ha subito riattaccato. Di recente a Rovellasca un uomo di 80 anni ha lamentato di aver subito un furto mentre alla guida della propria auto stava andando verso Rovello Porro. Da quanto raccontato dall'anziano, sarebbe stato affiancato da una giovane coppia in auto che gli ha chiesto di fermarsi. I malfattori sono riusciti a convincere l'anziano a dar loro 450 euro in contanti che il rovellescalese avrebbe prelevato in banca, rendendosi conto solo in un secondo momento di essere stato truffato. Gerenzano. Sono ufficialmente scattati i pattugliamenti serali alla stazione ferroviaria a confine con Turate, dove gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Alessandra Posa, hanno avviato i controlli straordinari del territorio per il progetto Stazione Sicure 2026. Promosso dalla prefettura di Varese e finanziata con 60.000 euro da Regione Lombardia, l'iniziativa mette in rete i comandi Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella e Gerenzano per presidiare gli scali e le fermate del trasporto pubblico. L'operazione prevede oltre 1.000 ore di lavoro straordinario fino a fine anno per prevenire e reprimere il degrado e illeciti nelle fasce orarie più delicate. Soddisfatta per l'avvio delle pattuglie, il sindaco Stefania Castagnoli, che ha sottolineato come la sicurezza dei cittadini passi proprio dalla presenza concreta sul campo e dalla capacità delle istituzioni di fare rete per tutelare i luoghi della quotidianità. Uboldo. L'amministrazione comunale rinnova il sostegno agli studenti meritevoli con borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026, destinate a chi ha concluso la terza media con un giudizio di eccellenza. Il bando tiene conto della situazione economica della famiglia. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro il 12 del 31 ottobre via email o PEC o consegnate al protocollo. I contributi 250 euro per i 10 decimi e 300 euro per la lode potranno essere usati per l'acquisto di cancelleria. Origgio. Amici di Villa Borletti. Ripartono i corsi individuali e collettivi degli amici di Villa Borletti, come al solito l'orario è allineato a quello delle scuole pubbliche, in modo da non creare problemi ai genitori degli allievi accompagnati. Per i corsi di musica e quelli di acquarello e teatro, in caso di variazione rispetto all'ultimo anno accademico, si organizzerà un incontro con i rispettivi docenti. Gli orari dovrebbero restare gli stessi. Le iscrizioni aperte domenica in occasione dell'Open Day in Villa si terranno i prossimi weekend dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18. All'Open Day è stata offerta l'opportunità di lezioni gratuite di circa 15 minuti.

0: notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina la settimana. Igea alla lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi.
1: Storie di cucina.

0: eccoci qua, buongiorno carissimi, siamo andati. Il nostro regista Matteo ci ha detto via, andate, e noi adesso stiamo andando. Bene, allora cosa ci dobbiamo dire?
1: No, Sergio? Tu mi devi spiegare una roba sola.
0: Non farmi delle domande che imbarazzanti, per
1: sì,
0: favore.
1: Sì, ti faccio proprio una domanda imbarazzante,
0: Non me la devi fare.
1: Perché
0: allora
1: noi abbiamo sempre on air che siamo in Italia?
0: No, perché si usa così adesso. Aggiornati un attimino, che hai in casa il nipote giovane e vedrai che ti parlerà anche un po' anche lui in inglese. Non continuare adesso che sei antico. Sei molto antico. Io sarò anche antico.
1: Ecco. Ma la nostra lingua italiana, che è così bella, perché non puoi mettere
0: nessuno. Ma sì, ma ci sono dei termini adesso che i ragazzi usano in inglese, noi non capiamo. E quindi
1: va bene, non capiamo,
0: ecco, ormai, no, tu, ormai, ma se anni
1: sì,
0: anni
1: sì, sì, lo so, ma tanto ormai noi non capiamo più niente,
0: ecco,
1: lo devi
0: basta
1: fare.
0: Sì, ecco, bravo,
1: la colpa è mia.
0: Bene, allora cosa dobbiamo dire? Diciamo che è partito il contest Saranno Famosi con la conferenza stampa,
1: esatto,
0: che c'è stata sabato,
1: sì,
0: in Villa Gianetti. E quindi adesso proprio arriveranno proprio sul campo i partecipanti a questa manifestazione. Vi ricordiamo che la prima, perché tra l'altro sono tanti gruppi, quindi sono divisi in tre serate. La prima serata sarà sabato alla Cassina Ferrara, durante la festa dell'oratorio alla Cassina Ferrara. Quindi partecipate, andate lì, potete mangiare, perché si mangia alla festa degli oratori. Si mangia anche bene, tra l'altro, no? E quindi mangiate e poi vi dedicate, appunto.
1: Sai che voglio di mangiare un bel panino col salamino?
0: Mangialo. Ah, non puoi,
1: non
0: si può. Un panino con la salamella.
1: Panino
0: io mi ricordo quando li facevamo per la festa di San Giacomo.
1: Quante salamelle che andava,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Panino e salamella, e c'era lì proprio la stufa che faceva cuocere i salamini. Mamma mia, bello caldo così. Buono. Vabbè, allora torniamo noi alla Cassina Ferrara sabato sera. Ci sono questi ragazzi che cominciano, una parte dei tre ci sono divisi in tre gruppi e dovranno,
1: che bella però la festa di San Giacomo,
0: sì, dovranno esibirsi. Aspetta che finisco questo,
1: dai, vai.
0: Che mi fai confondere.
1: No, non ti confondo.
0: Allora sabato sera alla Cassina Ferrara, poi ci sarà venerdì della settimana 26-27 alla Sacra Famiglia e poi alla Regina Pacis al sabato, di modo che vengano poi scremati dalla giuria e al 18 ottobre, mi sembra.
1: Sì.
0: Matteo, chiedo aiuto, al 18 ottobre al 19 ottobre al Giuditta Pasta.
2: Ah no, 18 però.
0: 18 ottobre alla Giuditta Pasta ci sarà la finale con le premiazioni. Insomma, i premi sono molto importanti per questi ragazzi che intraprendono questa strada e che chissà chi lo sa. Magari
1: so,
0: potrebbe essere anche la loro professione.
1: Ti do una notizia. Lo sai il ragazzo che suona il flauto?
0: Sì, che l'anno scorso ha partecipato al Saranno Famosi.
1: È stato ammesso al conservatorio.
0: Ecco, no, era molto bravo, certo. E quindi vedi, c'è quella partecipazione a questi concorsi, serve anche proprio per un'eventuale professione di questi ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Quei vincitori dell'anno scorso hanno già inciso il disco della canzone che avevano presentato e poi hanno scritto una canzone inedita, diciamo, e l'hanno incisa, per cui vedete, può essere davvero l'inizio di una carriera, ecco, noi glielo auguriamo. E quindi io direi che per sostenere questi giovani, perché ci lamentiamo sempre dei giovani, ma intanto che suona?
1: Sono lì, bravi.
0: Per cui noi dobbiamo sostenere questi ragazzi che hanno la passione della musica e insomma sono in tanti, perché sono tanti i partecipanti quest'anno, e quindi dai, magari non abbiamo voglia di uscire di casa, però facciamolo per questi ragazzi, esatto, che hanno bisogno di essere sostenuti e di non esserci lì quattro gatti che li applaudono.
1: E poi c'è l'utile e il dilettevole, perché andate ad ascoltare delle belle musiche,
0: buona
1: prima
0: musica,
1: roba.
0: Sì, perché
1: e poi
0: sono molto bravi.
1: Dopo un parincola salamella, roba, due patatine fritte, qualcosa del genere.
0: I pizzoccheri,
1: qualcosa del genere.
0: Va bene,
1: si diverte anche.
0: Allora abbiamo detto questo. Tu invece stavi dicendo della festa di San Giacomo.
1: È bella.
0: Era bella. Erano tre giorni. Abbiamo provato a fare anche tre giorni di seguito, pesanti.
1: Quanto lavoro.
0: Però era bello, tanto lavoro. Però c'era soddisfazione perché c'era tantissima gente.
1: Ma quanta gente!
0: Era a luglio, al 25 luglio, la festa di San Giacomo. Per cui dipendeva da che giorno cadeva della settimana e si facevano tre giorni prima, tre giorni dopo, la salamella, l'anguria, il pozzo di San Patrizio, la ruota della fortuna,
1: sì, con i gaini,
0: con le oche,
1: abbiamo vinto le oche,
0: quindi avevamo queste, la ruota della fortuna c'era, sì, già c'era già allora
1: c'era già
0: prima di
1: abbiamo
0: Mike
1: vinto
0: Bongiorno.
1: Le oche, poi dopo di ballate lì, per l'amor di
0: poi
1: Dio,
0: c'era stata la corsa con le carriole,
1: sì,
0: la corsa con le otte, non mi ricordo gli asini, non mi ricordo,
1: ma c'erano anche la corsa con le macchinette a pedali, te la ricordi?
0: No, la macchinette non me le ricordo,
1: era sopra
0: la, io ero lì a lavorare, sì, non vedevo. E poi soprattutto c'era il complesso del Ciato. Il complesso del Ciato, famoso musicista saronnese, no, di Solaro forse era, che ci faceva ballare. E quindi era proprio una bella festa in piazza, e allora non c'erano tutti i vincoli che ci sono adesso, e quindi si potevano fare. E la festa di San Giacomo, adesso come tutte le altre feste, sono un po' ridotte, però veramente, veramente.
1: No, perché poi era bello che i tempi, perché l'oratorio è sempre aperto anche alla sera,
0: sempre aperto,
1: il cinema.
0: Con l'Andonio che faceva la granita al ranch,
1: adesso ormai non c'è più nessuno,
0: non lo so,
1: la granita non c'è
0: comunque
1: più.
0: E anche perché ci sono dei vincoli da rispettare, perché diventa tutto
1: molto
0: complicato,
1: cose,
0: esatto.
1: Però la sera era sempre aperto il bar,
0: quindi sempre aperto. Si andava a mangiare la granita e il nostro amico Landonio ce la faceva buonissima, dai Landonio, metti dentro un po' di
1: rosato,
0: la slungava con l'acqua,
1: la slungava.
0: Va bene, dai Sergio, allora detto questo
1: ti do una bella minestra di mantagliati con fagioli.
0: Vabbè, diciamo che il periodo
1: i
0: è iniziato,
1: sì, sai, è
0: anch'io
1: buono.
0: Ho fatto il brodo di verdura in settimana perché non faceva più così tanto caldo,
1: esatto,
0: okay.
1: Ci sono, bisogna prendere allora, sempre facciamo per un 4-5 persone un 150 grammi di maltagliati all'uovo, che si comprano freschi, o altrimenti potete anche fare la pasta se volete.
0: No, beh, lascia stare. Non fa tanto caldo, ma per me fa caldo.
1: Esatto, si prendono mezzo chilo di fagioli freschi o 150 grammi di fagioli secchi. Quelli secchi si mettono a bagno.
0: Perché adesso non
1: o altrimenti
0: sono
1: anche quelli surgelati, che sì, non c'è bisogno di metterli a bagno. Poi un 4 etti di pomodori belli maturi, che andate a privarli di semi, perché poi spezzettate. Poi un etto di lardo o pancetta, delle foglie di basilico, una cipolla, una carota. No, non mettiamola la carota, perché lasciamo perdere la carota, facciamo solamente una costa di sedano, lo spicchio d'aglio, due cucchiaini di prezzemolo, però se volete metterlo, mettiamo anche la carota, tre patate di media grandezza, il parmigiano grattugiato, sale e pepe. Allora, andiamo a pulire tutte le verdure. Si fa il battuto di lardo, il prezzemolo, l'aglio, il sedano, il basilico e la cipolla. Si fa questo bel battuto. Si mette a rosolare lentamente in una casseruola. ma senza lasciarlo dorare troppo. Dopodiché si aggiunge o il lardo o la pancetta che avete fatto. Aggiungete i fagioli. Poi le carote e la patata tagliate a pezzi, i pomodori spezzettati, coprite con il filo d'acqua, salate e pepate leggermente, incoperchiate e si porta ad ebollizione a calore bel vivace. Abbassate la fiamma, intanto andate a farlo sobbollire dolcemente almeno per 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore. Quando la minestra sarà ben cotta e sufficientemente bella, che deve essere abbastanza densa, si va a alzare il fuoco, si versano i mal tagliati poco alla volta, girando in modo che non si attaccano tra loro, si alza un po' la fiamma, ma poi ci vogliono pochi minuti per cuocere, perché si fa in fretta. Una volta che sono cotti, andate a servire il parmigiano grattugiato, ne mettete dentro un po' e poi dopo lo servite anche fuori in tavola, in modo che se uno lo vuole metterlo su ancora a parte va benissimo. Esatto, questa minestra qui è buona anche fredda, quindi è consigliabile preparare una dose, magari un po' di più, per poi consumarla anche il giorno successivo. Si possono usare anche i mattagliati, quelli secchi già confezionati.
0: Certo, la pasta
1: si possono fare anche quelli, ed è buono veramente.
0: Beh certo, è una minestra, ma un po' particolare, ecco, sì. Diciamo, non è una pasta e fagioli, però è buona, insomma.
1: Un'altra minestra buona è il passato di piselli, che è molto buona, però lì ci va messa la panna. Allora anche lì,
0: ma in tutti, sai, in tutti quei vellutati,
1: quella vellutata che è proprio una bella vellutata. Ora lì si fanno, quando uno magari ha dei crostini di avanza il pane, allora si tagliano questi crostini qua, si tagliano, si mette un po' di olio, si mettono in forno e si bruciano, di solito, vero?
0: No, di solito sì, a grema, i crostiti a grema.
1: Vero?
0: Va bene. Anche questi sono ricordi, va bene. No. Latte in fuoco e crostini bruciati, va bene. No. Okay.
1: Va bene.
0: Era la tradizione.
1: Era la tradizione, se non si bruciavano non eravamo.
0: Non erano buoni, va bene. No, cioè non potevamo rifarli, esatto. Ecco.
1: No. E si fanno i crostini. E poi si mettono nelle varie ciotole, si lasciano in giro e siamo a posto. Metti invece per fare la
0: passata lì, la vellutata di piselli.
1: Si fa un trito di cipolla o scalogno, come volete voi. Un po' di olio extravergine di oliva o burro, come volete, non è un problema su questo. Si aggiungono i piselli e poi tanta acqua a coprire per bene bene i piselli. Si lasciano sobbollire un po'. Una volta che sono ben cotti, allora con il passatutto o con il mini pimer si va a proprio, si mette il mini pimer in modo che diventa una bella, ma deve essere abbastanza densa. Se non è abbastanza densa, si deve prendere un po' di quel brodo lì, magari con una punta di farina, si stempera un po' in modo da poterla fare diventare
0: un po' più dura,
1: un po' più
0: consistente.
1: Poi alla fine si aggiunge la panna, si va a aggiustare di sale, naturalmente,
0: certo.
1: Un po' di sale, un po' di pepe, come volete voi, e poi si serve in tavola. Deve essere bella morbida, ma non acquosa.
0: Sì, sì.
1: Quindi più piselli mettete.
0: Esatto.
1: Così si può fare anche con gli asparagi.
0: Beh, con tutte le verdure.
1: Con queste verdure che sono anche con gli spinaci, per esempio.
0: La zucca.
1: Però
0: anche.
1: Con sì. La zucca. Ecco, la zucca, mi piace tanto fare il risotto con la zucca.
0: Sì, buono, buono.
1: E nel risotto con la zucca gli metto anche i fagioli. che di solito non si mette i fagioli,
0: appunto,
1: però
0: beh, quella lì è un'alternativa che
1: è un'alternativa fatto te, che faccio io e metto anche i fagioli.
0: Ma la zucca la lascia a pezzetti o la schiacci e diventa praticamente
1: La lascio a pezzetti, la zucca la lascio a pezzetti. Sì. Allora, tante volte quando ho tempo prendo la corda della zucca e la metto nel forno.
0: Prima
1: in modo
0: la fai
1: che
0: asciugare.
1: La faccio asciugare. E poi tiro via la polpa e la faccio direttamente così. Quindi, altrimenti tante volte quando invece prendo i pezzetti di cosa
0: zucca,
1: faccio il brodo.
0: Fai il brodo.
1: Ho fatto il brodo con la zucca, poi dopo uso quel brodo lì con la zucca e fai.
0: Ecco.
1: E fai. Quella più buona, il risotto più buono è quando tu prendi la zucca. Deve essere una bella zucca, buona, non quelle zucche che abbiamo
0: cruda
1: in giro, che ce ne sono tante. No, una buona zucca.
0: E quella verde,
1: quella verde, sì,
0: è quella più
1: verde,
0: buona.
1: Quella più buona.
0: E poi ci sono quelle lunghe, così.
1: No. Prendi quella verde, quella verde mantovana, quella lì. Ecco.
0: Si fa fatica a sbucciarla.
1: Si fa fatica a sbucciarla. Quella lì, se tu la metti in forno, e poi dopo prendi la polpa e fai, ha un altro sapore ed è buonissimo.
0: Ma per forza, perché la polpa, se tu la metti
1: si
0: nel
1: asciuga.
0: Riso è asciutta, però nel frattempo
1: esatto.
0: Penso che si sciolga un po' poi dentro nel riso,
1: si scioglie
0: giusto?
1: Sempre
0: esatto,
1: si scioglie sempre, però
0: sì.
1: Ha un sapore diverso. Molto più buono. E anche quella zucca lì, a tagliarla a fette e friggerla, hai mai provato a friggere la frutta?
0: No.
1: Guarda, prova.
0: Ma la impanni oppure la fai fritta?
1: No.
0: Così. Tagli la zucca a fette.
1: La tagli la zucca a fette, non troppo grosse, e poi la vai a friggere.
0: Nell'olio?
1: Un po' di sale. Sì, nell'olio, come le patatine.
0: Ah, ecco.
1: Per
0: sì.
1: Darti un'idea, come le patatine. Quando è bella, che è bella gremata. Gremata.
0: Sì. La gremata. Non nera,
1: Non nera, ecco.
0: Bella colorita.
1: Poi tu
0: diciamo,
1: la metti su, carta, su una carta forno per assorbire un po'.
0: No,
1: un
0: carta,
1: po' di...
0: non carta forno.
1: Sì, la carta sì, abbiamo
0: da cucina,
1: capito.
0: Sì, certo.
1: Per assorbire un po' di sale e provala.
0: La mangi come contorno?
1: È fantastica
0: non l'ho mai provata, perché la zucca piace, non piace a tutti quelli della mia famiglia, per cui a volte la faccio magari saltata così e poi condisco la pasta, che è molto buona anche così.
1: Sì, sì. Invece guarda, se tu la provi fritta.
0: Va bene,
1: sono sicuro che mi piace perché è veramente buona. Fai un po' fatica a tagliarla perché
0: quello sì certe volte,
1: però
0: insomma,
1: bisogna avere un bel coltello bello affilato in modo
0: perché è dura
1: fai, sì.
0: Però è quella più buona, è quella più buona.
1: Sì, però
0: anche
1: non troppo alta,
0: una
1: misura giusta come le patate, insomma, come le patatine.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Va bene, diciamo a Matteo di metterci una canzone, dai. Grazie, Matteo.

0: Eccoci di ritorno dopo Il mondo come lo vorrei di Zen Circus. Sergio, tutti noi abbiamo il desiderio del mondo come lo vorremmo, ognuno di noi, no? Vorremmo cambiarlo, vorremmo fare, vorremmo disfare. Bene, però il mondo va avanti così. Va
1: sì,
0: avanti.
1: Però in questo mondo qua non in mi ci trovo mondo, neanche più,
0: sì,
1: però.
0: Esatto, tutti un po' noi della nostra generazione non ci ritroviamo in tutta questa, in questo bailame.
1: Ma insomma, ma non la smetto di fare questi stupidotti qua. Dai, ma basta, no? Non ne abbiamo abbastanza.
0: Esatto.
1: Tra uno, l'altro, quell'altro, quello lì, quello lì. Ma dai, ma
0: tutti
1: basta.
0: Tutti insieme appassionatamente. Va bene, Sergio, senti, veloce perché stiamo quasi
1: dai,
0: al termine della nostra mezz'ora. Allora, filetti di merluzzo, 800 grammi per 4 persone, una carota, una cipolla, un gambo di sedano, un paio d'etti di pomodori, della farina, un bicchiere di brodo vegetale, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Si puliscono i filetti di merluzzo e si eliminano le eventuali spine e poi si riducono a tocchetti e si passano nella farina. Si lavano i pomodori, si sbollentano in acqua per una decina di secondi, anche qualche secondo in più, poi si scolano e si elimina la pelle e poi si eliminano anche i semi e l'acqua di vegetazione. Si tagliano a pezzetti, in un tegame andiamo a scaldare olio e si fa soffriggere sia il trito di cipolla, sedano e carota per qualche minuto. Poi aggiungiamo i pomodori e si va avanti a cuocere per altri 10 minuti. Alla fine uniamo i tocchetti di merluzzo e altri 10 minuti per cuocere il pesce. Si aggiunge un po' di brodo, no? Si sala, si mette un po' di pepe, si cuoce per appunto una decina di minuti fin tanto che il pesce è cotto. E quindi si servono questi bocconcini di merluzzo con un'insalatina mista che va condita a piacere.
1: Bene.
0: E sono buoni perché il merluzzo fatto così o lo fai con la pastella fritto o altrimenti fatto ai ferri per dire come fai il pesce spada eccetera, sa di niente. E allora questo con i pomodori è buono.
1: Un merluzzo andava lì al mercato.
0: Sì.
1: Adesso andava il merluzzo con la pulenta,
0: il bia. Era il via che faceva il merluzzo la pulenta. Sergio,
1: pulenta.
0: Dai, perché mancano 6 minuti. Cos'è?
1: 6 minuti ti do un bel nasello al pomodoro. Allora,
0: ecco, bravo.
1: Che abbiamo fatto, che naselli.
0: Bravo, perché il nasello è un altro di quei pesci.
1: Ecco,
0: che...
1: allora facciamo così: facciamo per 4 persone 4 piccoli naselli di circa un 250-300 grammi ciascuno. Un 250 grammi di pomodori pelati che andate a mettere solo o in scatola, non va anche bene in scatola. Ci vuole un bicchiere di vino bianco secco, un 30 grammi di burro e 3 cucchiai di olio d'oliva extravergine d'oliva, la cipolla, una cipolla di media grandezza così, un pizzico di farina bianca, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un po' di sale e un po' di pepe. Allora si va a pulire e svuotare i naselli per bene, si va ad asciugare, andiamo a pelare i pomodori, li priviamo di semi, tiriamo via tutti i semi, si va a tritare la cipolla, si fa rosolare in una bella casseruola ben grande con un po' di olio, un po' di burro per un 5 minuti, quindi si vanno a unire i pomodori, il sale, si lascia cuocere almeno una ventina di minuti. A questo punto andate, salate un po' i naselli, li sistemate nella stessa casseruola, si lasciano cuocere per una decina di minuti a fuoco piuttosto basso. A questo punto andate a bagnare di vino bianco, andate a girare i naselli. Quando saranno cotti li togliete dal recipiente di cottura e si tengono in caldo. O si va a unire al fondo di cottura un po' di burro rimasto e un pizzico di farina bianca.
0: Ah, per addensarlo.
1: Per addensare bene il sughetto. Fanno disporre i naselli su un piatto di portata, si mette il prezzemolo prima di portarlo in tavola. Esatto. Poi uno che vuole può mettere anche le olive nere, se vuole mettere dentro un po' di olive nere così. Se invece le lascia così si può fare anche una polentina, non è che...
0: Beh,
1: non fa male,
0: sì, certo. Adesso poi
1: un
0: con la polenta,
1: anche con merlus
0: si potrebbe fare
1: la,
0: sì,
1: polenta.
0: Sì.
1: Se fai la polenta, perché anche lì pesce veloce del Baltico con spastriccio di mais,
0: sì.
1: Pulente merlus
0: nei ristoranti VIP, e la pulente merlus la chiamano così, ecco. Pasticcio, cos'è che hai detto? Pesce veloce del Baltico,
1: la pesce veloce del Baltico con pasticcio di mais,
0: con pasticcio di mais, va bene, tutta una roba raffinata, e poi ti arriva,
1: esatto,
0: lì la pulente merlus
1: da via,
0: esatto, al mercato.
1: Vedi, anche lì non c'era la ASL, non ASL, cioè era tutto una cosa.
0: Ma era tutto diverso, era tutto
1: era
0: permesso.
1: Tutto
0: adesso.
1: Ma se mai morte?
0: Lo so, però cosa
1: anzi,
0: ti devo dire?
1: Anzi,
0: stavamo proprio bene mangiando questa roba qui un po' rustica, un po' così, oh, al mercato si mangiava. Ma adesso invece.
1: Lì vicino al Mercabuari.
0: Penso che abbiano bisogno di tutti i permessi, eccetera, per fare il cibo cotto.
1: Ma se adesso tu, ma è giusto che sia anche così,
0: certo,
1: non discuto.
0: Certo.
1: Ma se tu, per esempio, prima, no, tu facevi da mangiare anche in oratorio, avanzavi magari l'arrosto, non quello toccato, l'arrosto, magari un arrosto intero. Sai, magari non ti arrivano, non lo tagli tutto. Allora si dava alle suore, no?
0: Sì, beh,
1: per i bambini. Per
0: no, beh, non si può.
1: Più.
0: No,
1: e perché devi buttare via tutta sta roba?
0: No, portala a casa e la mangi.
1: Sì, no, ma per dire...
0: Va bene, siamo arrivati al termine, Sergio, della nostra puntata anche,
1: esatto,
0: di oggi. Noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi aspettiamo allo spettacolo musicale dei ragazzi che sono in concorso alla Cassina Ferrara questa settimana.
1: La Cassina Ferrara, ricordatevi, sono Salamelle.
0: Se, anche altro.
1: Salamelle,
0: va bene,
1: altro.
0: Ci salutiamo qui, vi auguriamo una buona
1: divertire
0: settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Orietta Berti, 98 abiti di chiffon possono bastare? Hanno stampe di giaguari, palme e cammelli, sono quelli che indossa sul palco e che vuole lasciare in eredità ai suoi fan. Non è l'unica sua collezione, ci sono scarpe, acquasantiere, puffi. Il primo pezzo me lo regala mio marito, poi sbuffa e litighiamo, la cosa più bella del nostro matrimonio. In 60 anni di carriera si è fatta amare da tutti. Orietta Berti ha attraversato stagioni artistiche parecchio diverse. Prima era l'usignolo di Cavriago, icona della canzone melodica. Poi, dai 2000, il successo in TV, che l'ha scoperta ironica e spontanea. Oggi, grazie a collaborazioni con giovani artisti, è amata dalle nuove generazioni. Nel 2021, per esempio, la sua Mille con FedEx e Achille Lauro l'ha riportata in vetta alle classifiche. Ora ha appena lanciato un nuovo brano, Quadri, Cuori, Picche, Fiori, dove duetta con l'influencer Il Rosso all'anagrafe Matteo Baini, classe 2001, ma anche con IAM, che in realtà è una voce generata dall'intelligenza artificiale. Sono la prima in Italia a farlo, ci spiega.

ho fatto ascoltare a Il Rosso alcuni pezzi nuovi, tra cui Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Gli è piaciuta subito. Abbiamo deciso di cantarla assieme e di provare a inserire questa voce creata con l'intelligenza artificiale. L'abbiamo chiamata IAM. Per il video della canzone ho chiesto a un'agenzia di creare una ragazza sensuale. Poi ho pensato, dato che è finta, almeno che sia bella. È l'ennesima collaborazione che la avvicina alle nuove generazioni. Come ci si sente a essere così amata dai giovani? Una bella soddisfazione, me li trovo ai miei concerti, ai festival delle radio in giro per l'Italia. Mi chiedono di fare una foto, di salutare con un video i loro amichetti o rimasti a casa. Questo mi fa molto piacere e mi mette tenerezza, anche perché conoscono molte mie canzoni del passato, come Via dei Ciclamini, Tipi Tipi Ti, Finché la barca va. Entro fine anno pubblicherò un album per festeggiare i miei 60 anni di carriera e ci sarà anche il mio vecchio stile che in questi ultimi anni ho un po' tradito. Ha in programma un tour estivo ed è sempre impegnatissima. Quando andrà in vacanza? Le mie vacanze sono i concerti. La nostra Italia è bellissima, ci sono panorami stupendi ovunque, si mangia sempre benissimo. Ma cosa voglio di più? Per 26 anni ho fatto le vacanze a Los Angeles e a Las Vegas, dove ho tantissimi amici. Ora mio marito Osvaldo non vuole più andare, ma da quando c'è stato il Covid si è spaventato e non siamo più andati, ma io vorrei tornarci.

I miei amici di Los Angeles facevano delle grandi feste tutti i weekend. Era obbligatorio vestirsi sempre in maniera colorata. Infatti io ho lasciato tante cose là, abiti coloratissimi con parrucche e scarpe abbinate. Ho preferito non portare tutto in Italia perché se qui giro con quelle cose mi prendono per matta. Mi sono sempre divertita tanto a travestirmi e a fare con i miei amici anche delle cose sciocche. Abiti con stampe marine, conchiglie di lustrini, bellissimi ma pesantissimi, almeno 20 kg e quindi impossibili da indossare per la durata di un concerto. Morirei di caldo ma anche di fatica a sopportare tutto quel peso per 2 ore. Nei miei spettacoli uso abiti coloratissimi di chiffon oppure quelli con paillette più leggere, hanno fantasie tutte diverse tra loro. Ne ho 98. Con stampe di giaguari, di palme con cammelli, di fiori mediterranei. Ho già detto che quando non ci sarò più, questi abiti dovranno essere dati in omaggio ai miei ammiratori, così li terranno per ricordo. Colleziono di tutto, dalle acquesantiere alle bambole, alle scarpe. Sono tutte da collezione, hanno tacchi pieni di brillanti, suole alte. A casa abbiamo un garage che normalmente può tenere 3 macchine. Adesso ne entra una a malapena. Io colleziono di tutto, dalle bambole ai puffi. Ho la mania, però quando arrivo a 90-95 pezzi poi lascio perdere. Ora è il momento degli angiolotti e sono già a quota 35. Sono dappertutto e infatti Osvaldo, mio marito, sbuffa perché ha paura di inciamparci addosso e rompersi un'anca. Osvaldo è lui che mi spinge a iniziare le collezioni, salvo poi per pentirsene. La prima bambola me l'ha regalata lui quando eravamo ancora fidanzati. La prima acquasantiera, anche quella me l'ha regalata lui, dopo essere stato un mercatino dell'antiquariato in un paese qui vicino. È sempre lui che mi dà le idee, poi sono io a coltivarle, forse un po' troppo. Litighiamo sempre per cose inutili, ma poi ci ridiamo su. Lui ha la mania del giardinaggio, non è un giardiniere, ma essendo figlio di contadini, pensa di poter fare tutto. È sempre lì che vuole rinfrescare il giardino, ma mette un getto d'acqua così potente che mi rovina tutti i fiori. Litighiamo e poi va subito a comprare fiori da ripiantare. No, almeno lo giuro, sui fiori non cambio. Abbiamo quelli che da noi si chiamano i fiori di vetro. Sono tenerissimi e si spezzano facilmente, però sono sempre in fiore, da maggio fino a dicembre, se non vengono le gelate. E così il nostro giardino è colorato fino alla fine dell'anno. Recentemente si è sposato mio figlio Otis e sì, era anche ora, dopo 7 anni di relazione e 2 figlie. Il momento più bello è stato quando le bambine hanno portato le fedi. Lì mi sono velati gli occhi di lacrime, ma ho voluto contenerle perché non mi piace essere una mamma piagnucolosa, preferisco essere una donna forte. Ho fatto collaborazioni con FedEx, con Achille Lauro. Certo, ogni volta che faccio sentire la loro canzone nuova mi mandano dei cuoricini. E sono anche un'amica dei Maneskin. Sì, magari sarebbe bello, Damiano è bravissimo anche da solo, però insieme al gruppo è molto più significativo. E forse tornerebbe in gara anche con il Festival di Sanremo. Sì, ma certo, perché no? Ho troppo da fare. Dovrei trovare una canzone però adatta, ma non ho il tempo e forse neanche la voglia. Però l'ho già detto, che non mi venga in mente di darmi premio alla carriera, perché io non sono ancora morta, sono già 3 anni che lo rifiuto.

98 abiti di chiffon possono bastare? Hanno stampe di giaguari, palme, cammelli. Sono quelli che indossa sul palco e che vuole lasciare in eredità ai suoi fan. Non è l'unica sua collezione. Ci sono scarpe, acquasantiere e puffi. Il primo pezzo me lo regala sempre mio marito. Poi sbuffa e litighiamo. La cosa più bella del nostro matrimonio. Orietta Berti.

E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata con Orietta Berti, ma noi ci sentiremo altre mille volte. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania. La Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare. Ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce, in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
2: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre, nella notte, due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta, della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto, mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
3: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti. E il ministro degli esteri russo Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto a un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco

0: fino all'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
1: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto due imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: La politica italiana, via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea, sì, via libera allo stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000 sul provvedimento conosciuto come anticespugli. Si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
3: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
0: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
4: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1700 licenziamenti su 4500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, Susegana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di

0: Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
1: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
2: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
1: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
3: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione e sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: 33 anni fa a Palermo Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Anita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Canto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Sullo scaffale.
3: Scoperta una valle dei dinosauri. Migliaia di impronte di dinosauri sono state ritrovate su una parete di roccia nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le tracce, risalenti all'epoca del Triassico superiore, 210 milioni di anni fa, sono ben conservate e formano piste lunghe centinaia di metri sulle pareti, in posizione quasi verticale. Potrebbero appartenere a dinosauri prosauropodi, erbivori dal collo lungo e testa piccola, che sono considerati gli antenati dei grandi sauropodi del Giurassico, come il brontosauro. Si tratta delle prime tracce trovate in Lombardia ed è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo, almeno per il periodo Triassico, spiega il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: perché no? Una trasmissione condotta da
1: Gigi Volpi,
2: Lorenzo Guzzetti,
3: Chiara Giancotti
0: e Franco Colombo, perché no? Fate bene una ragione!

0: Avvertenza: le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto.
1: Avvertenza vale sempre, caro Gigi, buonasera. Innanzitutto buonasera. Auguri di buon compleanno a Gigi, ieri faceva gli anni.
2: Ma sì, dai, sono 80-85, cosa sono?
1: Oh, ma no.
3: Interista.
1: È un giovane, non supera la cinquantina di contributi.
3: 47,
1: no. 47 allo specchio. Come si dice? E tra l'altro voi non potete vedere perché non ho ancora fatto partire, adesso faccio partire la diretta YouTube, ma questa tavola imbandita per il suo compleanno, cioè una roba pantagruelica, voi non avete idea. Gigi si è superato perché sapete che non c'era
3: Guzzetti. È evidente.
1: Minchia. Che fortuna, Gigi.
3: Meglio prevenire che curare. Certo.
1: Vabbè, auguri a Gigi per il suo compleanno ieri. Andrea, reduce da una vittoria roboante contro l'Udinese 5-3.
2: No, ragazzi, adesso devo dirlo, ma io ieri sera per la prima volta sono stato inviato da San Siro. Ieri sera sono stato inviato da San Siro e ho fatto i miei due minuti di collegamento con Radio Orizzonti, no, nella trasmissione Viva Tutto alla radio. Dai. E io è stato bellissimo.
1: Ma alla fine della partita o
2: no,
1: mentre?
2: Nell'intervallo, perché la trasmissione dura dalle 9 alle 10, quindi nell'intervallo della
1: quindi
2: partita.
1: Quindi non si sa come è finita, perché
2: no, infatti c'è, tra l'altro il mio socio che è milanista anche lui, perché io sono tormentato da questa brutta razza, e così mi diceva: ma come mai con me così, comunque così. E gli piace: no, non so cosa succederà adesso, può succedere di tutto.
1: Con l'interesse sempre è molto valida come cosa. Vabbè, come sentite
3: però
1: dal silenzio?
3: Non c'è lui.
1: Ci aveva detto che forse non diria, ma mai che scrivesse no, non ci sono.
3: No, perché l'altra con lei che ha scritto ieri, ma è ancora qui.
1: Vabbè, non può. Ma lei sempre giustificare, sempre giustificata, e lui che non è mai giustificato, anche perché comincerà poi con gli ospiti, quindi la settimana prossima avremo gli ospiti. Sono già intervenuti due o tre magistrati che acquisiranno l'estratto delle nostre cose. Vabbè, Gigi, mentre dai un attimo, io faccio partire la diretta, un attimo dall'altra parte. Vabbè, quindi intrattieni però, gli ospiti che abbiamo.
3: Allora, che dire? Ah, niente, mi hanno chiesto di dare una comunicazione, cioè qualcuno in maniera anonima ha chiesto le dimissioni del direttore. Del direttore artistico di Radio Orizzonti per un'intervista rilasciata e mandata in diretta logicamente da Radio Orizzonti con Beppe Gola su Lisotto Freschini. Allora hanno chiesto le dimissioni del direttore della radio, Massimo Tallarini.
1: Perché è stato chiesto
3: lui le darebbe anche volentieri, ma noi le abbiamo rifiutate.
1: Chi gli ha chiesto le dimissioni?
3: È anonimo. È un
1: parente tuo?
3: Non posso dire.
2: Ma è no, io sono abbastanza convinto che quel commento lì l'ha scritto lui.
3: Ah, per valorizzarsi.
2: Lui in modo di dire che magari accettano le dimissioni.
3: Magari accettano le dimissioni, me ne vado.
1: È la volta buona.
3: E può anche essere, sai che in politica, nella vita, nella guerra, succede di tutto. Vabbè, comunque.
1: Ma ci sta, anche perché siete così frizzanti.

0: L'ho invitato ieri, avevo consiglio comunale, avremo come ospite l'ex sindaco di Somma Stefano Bellaria, che l'ho invitato per una serata e ha accettato molto volentieri, ha detto non quelle con gli ospiti però di Lorenzo, se puoi evitare quelle serate, io ho detto sì tranquillo, non ti preoccupare. No, ho visto che c'è stata la notte bianca, com'è andata?
1: È andata bene, no, bianca, è stata lunga, è stata stravissuta, circa 12.000 persone che giravano per Saronno.
0: Tu cosa hai fatto?
1: Io ho partecipato, ero nei 12.000, no?
0: Ma 12.000 prosecchi sono tuoi o no?
1: Ero seduto. No,
0: da che ora?
1: No, ma per quello non tante ore, però ho avuto
0: difficoltà dopo ad andare via. Sì. Era talmente bella.
1: No, era il traffico, c'era tantissimo traffico pedonale. Cioè praticamente
0: il problema di Saronno è il traffico, come diceva.
1: No, ma non riuscivo a attraversare la strada, veramente.
0: Ciaffico. Vabbè, quindi è andata bene.
1: Per fare via San Cristoforo, che sono circa 600 metri.
2: E anche qualcosa di meno.
1: Di meno? 550, va bene, detto da un interista.
2: Sì.
1: Anzi, 5,45.
0: 5,45,3.
1: Ci ho messo mezz'ora.
0: Ci picchia. Ma il muro li hai presi tutti?
1: Perché c'era la gente
0: che andava dalla parte opposta.
1: Loro non hanno ancora capito qual è il senso di marcia, anche pedonale. No?
0: Pensa che lui si trovava.
1: Tenere la destra.
0: Pensa che lui, nella notte bianca.
1: Invece veniva la sinistra. Ecco.
0: Gigi, nella notte bianca di Saronno, in realtà era Legnano. Questo per dirti come l'ha vissuta.
1: No, senza niente togliere a nessuno, a Legnano c'è stato il Gay Pride.
0: È per questo che eri a Legnano. Ci vuole comunicare qualcosa.
1: Da Torino a Legnano con orgoglio, noi schi.
0: Noi? Non lo so.
1: No. Vabbè, qualcosa del genere.
0: Legnano, la città che finisce con. Allora, detto questo, vabbè, c'era per quello.
1: C'era il perché, vedi?
0: C'era un fil rouge. Quindi Lorenzo.
1: Noi sfiliamo. Ecco, era quella la parola che non mi veniva.
0: Lorenzo Guzzetti era lì allora.
1: E c'era in prima fila.
0: Era sul carro. Era salito sul carro.
1: Sì.
0: No, vabbè, quindi successe alcune cose.
1: C'era scritto fluido forever.
0: Fluido forever, beh, questo lo sappiamo che è molto fluido e soprattutto datemi il benzinaio. Ma detto questo, c'è una chicca, ragazzi, sul benzinaio. Andatevela a riprendere perché davvero è un momento di radio altissimo. Sono successe un sacco di cose, parleremo di sport, parleremo di politica, parleremo di quello che sta succedendo. Sono state le elezioni in Svezia, testa a testa, mancano i voti dall'estero, ma sono lì da tre seggi su, tre seggi giù, una roba al cardiopalma. Diciamo che vedremo poi alla fine cosa succede, ma pare in questo momento.
1: Dobbiamo parlare anche di Beppe Grillo.
0: Parliamo di Beppe Grillo, parliamo di Battista, di quello che vuoi, parliamo di tutto quello che vuoi. Di Conte, della Schlein, di Vannacci, che ha oggi ha presentato il gruppo in consiglio regionale, perché un nuovo consigliere è arrivato alla corte di Vannacci, un consigliere eletto nelle file della Lega di Cremona. Che ha zompato, come diceva quella Nini Marco Re nella imitazione di Gasparri che faceva Capezzone zompa. Capezzo zompa. Ha zompato, quindi in questo momento c'è un consiglio regionale di futuro nazionale, quindi insomma. Vediamo, ci sono delle evoluzioni importanti, tanto il polemiche, pare che è passata la legge elettorale, ormai è con il capolista bloccato, però siccome si può fare il capolista in quattro collegi diversi, ma si essere eletti solo uno, poi allora si fa la lotta sulle preferenze, un casino come insomma, una legge elettorale unica, semplice, ma ci bastava quella delle regionali, quella delle comunali, sceglietene una di quelle che funzionano da anni, che sono quelle. No, ogni volta che andiamo a votare io non riesco mai a capire effettivamente che cosa succede dopo che ho messo quella X sulla scheda, però questo sta accadendo. Vediamo un po' in politica internazionale, avete visto Trump che durante le celebrazioni dell'11 settembre si è addormentato al Pentagono, perché insomma comincia a avercela adesso, cambiato.
1: Però io vorrei fare l'americano per un giorno
0: con la sua
1: contrabita, 5.000 euro,
0: se votate
2: $5.000.
0: Che ci sono un po' meno degli euro,
2: sono 4.000.
0: Il problema di fondo, ma pensate che fantastico paese è l'America, pensate in Italia fare una roba del genere, che secondo me da qualche parte la fanno ma non la dicono, però lì la dicono,
1: l'ha fatta,
0: e fanno anche, dicono,
1: l'ha fatta Prodi,
0: Ha fatto Prodi, no?
1: Sì, quando ha detto la lira ad oggi

0: No, Prodi, ti ricordo che
1: non vale più calcio.
0: No, io ti ricordo che Prodi fece la tassa per l'Europa, cioè che da un momento all'altro sul conto corrente
1: invece che c'entra ne avevi 50.
0: Ne avevi? No, non per l'euro. Aveva fatto una tassa particolare sui depositi di una percentuale per finanziare la sistemazione del bilancio per entrare in Europa.
2: Non era amato quello.
0: No, secondo me adesso te lo dico subito, però secondo me fece qualcosa anche
2: per l'unico prelievo mi ricordo di amato.
0: Tassa per Europa dai conti correnti. Abbiamo l'intelligenza artificiale, la possiamo. Contributo straordinario per l'Europa. Governo Prodi, ragazzi, io le so tutte. 1996. Qui, scusami Andrea, però qua c'è il boss delle cerimonie.
1: È lì che hanno aumentato la mortadella a letto.
0: No, è lì che diciamo che la gente può essere rotta. Dopo non ha più vinto, chissà perché non ha più vinto le elezioni dopo una manovra del genere. Vabbè, comunque, ricordiamo che comunque Prodi è l'unico che riuscì a battere due volte Berlusconi, non è riuscito nessuno. Quindi.
1: Dopo dobbiamo parlare dell'aeroporto.
0: Il 25 settembre Radio Orizzonti sarà presente in diretta per l'inaugurazione dell'aeroporto Milano Malpensa, che si chiamerà ufficialmente aeroporto Silvio Berlusconi. E devo dire che, ragazzi,
1: ne hanno già dette di ogni e scritte di peggio.
0: Ieri mi hanno fatto i sorrisetti quelli in consiglio comunale che hanno speso 5.000 euro al TAR per perdere, che era il centro-sinistra. Ho detto vabbè, guardate, è perché hanno fatto ricorso contro l'intitolazione a Silvio Berlusconi e il TAR gli ha dato
1: contro. Euro?
0: Ne ha pagati i cittadini nelle spese corrente 2.400 in realtà, però poi tra il comune, il tempo perso, siamo sui 3.000 euro, però l'ha fatto Milano, l'ha fatto Somma, l'ha fatto Cardano al Campo, forse Samarate, con comuni tutti del centro-sinistra.
1: 25.000 euro.
0: No, ha preso un tot a parte che ognuno. Vabbè, comunque, ci sarà anche il Silvione che finalmente atterreremo e il pilota dirà:
3: benvenuti, Silvio Berlusconi.
0: E sarà sempre così, no? Perché sarà bellissimo sentire tutte le lingue nel mondo, no? Tipo quello già. Ah, io to, io no, Silvio Berlusconi, San. Così, e tutte le lingue che diranno. Va bene. Anche questo accade. Qua io sono convinto che a un certo punto faranno in modo che noi si entri in guerra, perché fanno in tutti i modi per e la cacciatorpediniera ha lanciato due razzi di segnalazione contro l'elicottero, un drone è stato intercettato, e i droni ogni tanto vanno fuori dalle barre. Io sono convinto che a un certo punto ci diranno: ma sì, dai, adesso è venuta l'ora, Gigi, che se già maggiorenne rientra nei ranghi dei tuo militare.
1: Io
0: quello che
1: l'elmetto pronto.
0: Cioè, l'elmetto pronto per andare con Putin, però, perché tu sei. Ricordiamo che Gigi è un grandissimo amico di Putin.
2: Ma tu hai servito la patria?
1: Io sono. Silenzio, perché qua.
0: Io ho servito.
1: Fra voi due, fra tutti
0: caporale,
1: e due. Io l'unico andato militare, io,
0: no,
1: io
0: no.
1: Io 15 io. Mesi, 15.
0: Lui è carabiniere, io genio guastatore, e te cosa sei?
1: Carabiniere, quindi. Ecco perché c'hai quella testa.
2: C'ho pure un grado in più di te. C'ho pure
1: caporale.
2: Un grado in più di te.
1: Eri un caporale. Io
0: no, carabiniere. Il carabiniere normale è più alto del. No, allora più
1: alto.
0: Sei fatto caporale maggiore. Sei stato congedato sergente. E sei sergente.
1: Sono sotto un.
0: E quindi sotto è più alto di te e di me. Io sono solo caporale, istruttore. Quindi. No.
1: Anch'io istruivo.
0: Sì, te istruivi le pratiche.
1: Le reclute a portarmi le sigarette.
0: Lui sui 15 mesi è stato una pacchia. No, però credo che in questo momento ci sia proprio una voglia incredibile per una serie di debolezze internazionali e europee in sé. Abbiamo visto dopo la Sassonia, vi ho detto la Svezia, però sembrerebbe che qua ci sia un'alternanza tra il governo di centrodestra e quello di centrosinistra, con un piccolo ridimensionamento della destra, quella un po' più radicalizzata. Ci saranno le elezioni a novembre di midterm con i $5.000 per ogni se vengono confermati Camera e Senato. Ma no, secondo me ha detto questa cosa perché sa sicuramente che non vengono confermati Camera, almeno la Camera. Sul Senato possiamo dibattere, ma sulla Camera difficilmente rimarrà in mano ai repubblicani. Non è che abbia fatto sto granché con Camera e Senato insieme e presidenza, però la democrazia americana ha queste compensazioni proprio per evitare che ci sia uno strapotere e che faccia passare, ecco, la cosa che non è riuscito a far passare Trump è una modifica per fare il terzo mandato, perché di fatto il timore era che avendo tutta questa
1: Non c'è riuscito neanche Lorenzo.
0: No, lui ne ha fatti tre, ma perché uno è durato poco.
1: Ah, ecco
0: perché. È durato qualche mese, perché poi hanno rifatto le elezioni. Quindi è un tre per finta, non è un tre per tre. Però adesso sapete che lui è in campagna elettorale ufficialmente, quindi si ripresenterà nella prossima rinnovo Uboldo, ormai è lanciato, ha ripreso i pensierini della sera. Non parleremo di Uboldo, io saluto il mio compagno di Bartinido e caro amico sindaco Clerici, a cui tutta va la mia stima, perché è un cittadino che io gli farei il DASPO un TSO proprio domani mattina, cioè, ma senza neanche pensarci, quindi... A lui tutta la mia piena solidarietà. Ci sono stati dei passaggi importanti di personaggi politici locali in futuro nazionale. Luciano Lista di Castellanza, noto alle cronache perché fu assessore in diversi ambiti, anche nella prima di Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e quant'altro, Birigozzi di Vergiate, Artoni di Luino, quindi insomma si rimpopola questa, però anche qua
2: ho visto su Saranno anche una signora bionda, Gerenzano.
0: Sì, no, ho notato. Ho visto, io sono solo l'avvocato Iole. Ciao Iole. Che...
2: No, una signora bionda. Sì, adesso io non la seguo tantissimo.
0: Mi guarda solo signora bionda.
2: Sì, no, anche perché oggettivamente.
0: Una bella signora.
2: Assolutamente.
0: Meno male.
2: Mi pare sia della Lega, perché sia passata.
0: È passata in Futuro Nazionale,
2: c'è.
0: Già. Succede, ma ce ne sono tanti e tanti ne arriveranno ancora. Io faccio parte, allora c'è un grosso dibattito nel centrodestra in cui si dice no, non bisogna, piuttosto perdiamo, soprattutto dice Fratelli d'Italia perché ce l'hanno, più della Lega, però vabbè, perché in realtà sta pescando molto da Fratelli d'Italia, anche in termini di elettorato, piuttosto perdiamo che vincere con Vannacci. E io dico, se l'alternativa è avere Bonelli, Fratoianni, Conte, la Schlein, non so se è una grande scelta politica, perché alla fine fanno le stesse cose. E tanti dicono, ma perché noi non possiamo avere uno che è contrario all'Ucraina, che dice... io ricordo a tutti gli amici, essendo uomo di centrodestra dal 1994, da quando ho cominciato a fare politica a 21 anni, che Berlusconi ha sdoganato la Lega, che diceva ho un sogno nel cuore, bruciare il tricolore, e che inneggiava all'indipendenza della Padania e che inneggiava alle peggio cose rispetto a Roma Ladrona quant'altro. L'ha presa, l'ha fatta diventare governativa, istituzionale, si ricordano tra i migliori ministri Maroni, piuttosto che anche le infrastrutture Castelli, insomma ha lasciato un buon ricordo. Io non vedo perché, e tanti mi dicono, non vedo perché non puoi fare lo stesso con Futuro Nazionale, prenderla e poi farla diventare governativa. Quando stanno fuori dal governo sono tutti, io ricordo che anche l'attuale premier parlava di blocco navale da fare entro due mesi da quando si andava su. Poi le ragioni di Stato e le ragioni di governo ti portano a cambiare questo tuo spirito rivoluzionario. Ricordo anche che quando Berlusconi sdoganò Alleanza Nazionale ai tempi, e io partecipavo ad alcuni meeting invitato dall'allora senatore, che non c'è più, caro e compianto, Piero Palmucci, insomma io vedevo una selva di saluti romani che neanche, cioè, si vedeva ai tempi dei consolati di Cesare e quant'altro. E succede, e anche lì c'è stata un'evoluzione. Qualcuno obietta, ma Forza Italia ai tempi aveva il 30%. Io ricordo un'altra cosa, ricordate chi era vicepresidente del consiglio di uno dei governi Berlusconi? Marco Follini. Che partito aveva Marco Follini? CCD. Quanti percentuali di voti aveva? Il 2%, e ci faceva ballare la rumba, la samba, il cia cia cia, perché non è la quantità, è quello che fai, perché anche se tu hai in una coalizione il 7%, l'8% e non il 30%, sei comunque per numero di parlamentari indispensabile, quindi sta nella capacità di farli sedere, far capire che le regole poi di ingaggio sono ben diverse anche a livello. Io sono per questo, perché il vero rischio, secondo me, è di estremizzare sempre di più, emarginando una forza politica, perché anche la stessa AVS, se la emargini, probabilmente avete visto quando il deputato Partito Liberal Democratico ha fatto questo intervento dicendo guardate che ci sono fuori quelli che inneggiano ad Hamas, inneggiano al terrorismo, all'intifada, alle cose, non intifada ma nel senso anche quello che è del 7 ottobre, e quindi se tu li lasci scivolano da quella parte, il rischio è davvero quello, perché poi si fomentano. Però è tutto in divenire, perché da qua a Gigi quando si candiderà premier per futuro nazionale, sarà lì. Facciamo una pausa musicale perché ha scelto delle belle canzoni Andrea per questa sera, tutte a sfondo.
1: A sfondo.

0: Eccoci qua che ritorniamo in diretta. Dopo questa bella canzone, tra l'altro ieri ho fatto consiglio comunale, poi vi racconterò perché sto leggendo delle cose degli amici di Malpensa 24, delle ricostruzioni molto fantasiose, devo dire molto fantasiose, davvero bravi, devo dire, hanno una capacità di interpretare le cose in una maniera fantastica, però vabbè. Così è, e diciamo che ognuno lavora e usa i suoi talenti come meglio crede. Qua nella politica locale cosa sta succedendo? Beh, movimenti a regione, si stanno tutti posizionando, movimenti a Oboldo per le prossime elezioni, che sarebbero, qualcuno le vorrebbe domani mattina, ma lo trovo particolarmente difficile, complicato e complesso. A livello nazionale, sono tutti un po' in una fase di stallo, perché non si vede niente di particolare. Ci sono un po' di questioni aperte, un po' ci sarà quest'ultima legge finanziaria che verrà fatta dal centrodestra, che si preannuncia molto difficile, perché la situazione è oggettivamente difficile. Ragazzi, abbiamo il carburante, che ormai c'è gente che spaccia un litro di benzina con del sassicaia o delle cose del genere. Ci sono ormai dei momenti, portami a casa, ci si...
1: Comunque non sono ancora arrivate le bollette.
0: A me è arrivata la prima bolletta estiva della corrente elettrica e devo dirti che è stata 100 euro in più di quello che era normale amministrazione, che per me sono assorbibili, non con particolari problemi.
2: Ho letto
0: con
2: che
0: qualche...
2: per Saronno la Tari verrà consegnata adesso dal prossimo 15 giorni
0: a mano dal sindaco.
2: No, saranno servizi che accetta di gestire.
1: La Tari dovrebbe essere
2: in due rate, la prima rata.
1: No, ecco, il cambiamento, che anziché dal diciamo quello peggiorativo, tra virgolette peggiorativo, che non ci sono più le tre rate, ci sono le due rate, però c'è lo 0,0 in meno, quei 2 o 3 euro in meno all'anno, credo, per ogni famiglia, da quello che ho capito. Però insomma, se non altro, se non aumenta, va già bene così.
2: 2 o 3 euro è quasi un bicchiere di prosecco, è tanta roba.
0: No, devo dire che in questo momento, allora, abbiamo c'è una domanda che ci si fa tecnicamente e alla quale cerco di rispondere. Nel 2008 c'era la benzina, c'era il barile che superava ampiamente i 120 dollari il barile, e il costo alla pompa della benzina era sull'euro e mezzo. Euro e mezzo, 1,580, una cosa del genere. Oggi siamo a 100, 108 dollari al barile, il prezzo della benzina è 2, fischia. E uno dice, c'è qualcosa che non mi qualcosa, perché c'è un disallineamento. Sono aumentati molto i costi di raffineria, perché sono state anche colpite molto il sistema di per raffinare il petrolio, perché il petrolio, noi quando parliamo petrolio al barile, grezzo. Poi quello è grezzo, quello va lavorato e poi diventa, certo, benzina, e quindi ci sono tutti questi costi, e anche gli stessi costi di trasporto incidono poi sullo stesso costo. Ci sono stati c'è il problema di Hormuz, ma ci sono il problema degli attacchi degli Houthi alle raffinerie dell'Arabia Saudita, che è la raffineria del mondo, l'Arabia Saudita, cioè non è tanto il petrolio che estrae, ma quanto quello che raffina. Tra l'altro, la cosa che mi fa impazzire, se avete visto, è che ci sono le immagini degli Houthi che conquistano i porti. 4 sciamannati con 3 Kalashnikov, tutti con le ciabatte. Con le ciabatte? Ciabatte? Sì, barba, ciabatte. Ma non dici un esercito, carri armati. No, 4 che arrivano, conquistano. Poi c'è la ecco, una cosa. Considerate anche voi come ci è cambiata la percezione della superpotenza. L'America è una superpotenza ancora? No.
2: Teoricamente sì.
0: Teoricamente. Perché ha la bomba, perché ha il nucleare che non si può usare. Oggi le superpotenze hanno tutto il nucleare che non si può iniziare a usare, perché sennò viene fuori un piccolo problema. Ma dal punto di vista militare base, non riesce. L'Iran, isolato dal mondo, sanzioni internazionali, e lì ci lancia qualche missile ancora. Hormuz lo controlla lui, controlla un isolotto così, che in dimensioni non è una cosa particolarmente grande. Ci abbiamo un portaerei, caccia, niente. Gli Houthi, ripeto, contro l'Arabia Saudita, che insomma non è che i soldi gli mancano dal punto di vista di strutture, quattro sciami. I talebani, che quando hanno conquistato i talebani di nuovo l'Afghanistan, andavano sui cammelli, non è che stavano andando su dei mezzi particolarmente. E io mi sto cominciando la stessa difficoltà della Russia sul campo. Poi è vero, perché è un campo molto difficile, dove tra l'altro non possono essere utilizzati tipologie di bombardamenti a tappeto o roba, perché ovviamente, però fanno capire che il nostro concetto, non abbiamo ancora testato la Cina, magari succederà con Taiwan, per capire la vera portata del suo esercito. Ma devo dire che tutta quella aurea che è un po' in Afghanistan per l'Armata Rossa, il Vietnam per gli Stati Uniti, ci fa capire che insomma se la sono un po' cantata rispetto a certe superiorità che poi sul campo non è che si vedono granché. E questo secondo me, anche perché avete visto che c'è stato il Pentagono che ha detto a Trump, guarda che non c'abbiamo più una munizione, cioè adesso ne abbiamo sparate un po' troppe e adesso siamo un po' a corto, anche perché Trump ha pensato bene che a Zelensky gliele vende le armi, mica gliele dà gratis. Certo. Vi ricordo che la prima cosa che ha detto Trump è: finanziate europei Zelensky, così io gli posso vendere le armi. Che poi è un mercato, è questo, cioè, alla fine l'America, in parte del suo PIL importantissimo, oltre alla parte farmacologica o quant'altro, è durato da sistemi d'armi, e quindi da questo punto di vista è una riflessione che facciamo, per non parlare dell'Europa, Beh, insomma, a me l'Europa ogni tanto fa sorridere, perché sulle spese militari noi abbiamo fatto tutto il militare. Andrea, cosa ne pensi?
1: Mi è venuto in mente adesso, il mio povero neurone stanco, in questi due giorni, e voglio coinvolgere te che sei un esperto in materia, si è parlato tantissimo di questa potenziale colpo di mano dell'intelligenza artificiale che potrebbe bloccare internet nei prossimi sei mesi, e questi
0: è un bellissima domanda,
1: i transfughi dalle società che ci hanno guadagnato fino al giorno prima, e poi il giorno dopo dicono no, attenzione, paura.
0: Beh, sono un po' come quelli della Philip Morris che facevano le sigarette e poi andavano in giro a dire fa male il tabacco. Allora, è una preoccupazione che abbiamo tutti noi che studiamo e lavoriamo nel mondo dell'intelligenza artificiale, per vedere la portata di quello che sta diventando l'intelligenza artificiale. Davvero, io quello che insegnavo due anni fa oggi è preistoria, ma preistoria tipo programmazione in Basic rispetto alla programmazione in HTML, cioè siamo proprio Java, roba, siamo proprio a cose che cambiano con una velocità da sei mesi che è incredibile. C'è una preoccupazione, avete visto tutti i film della serie. Allora, il primo film iconico che parlava di intelligenza artificiale qual è, secondo voi?
3: 2001.
0: Di un'intelligenza artificiale che a un certo punto prende il sovrammento e sta per succedere il patatrac. Io, Gigi mi guarda con quello sguardo vacuo che solo i miei studenti, quando faccio delle interrogazioni a sorpresa, mi guardano.
2: Non studiavo.
0: Bravo Gigi,
1: ma aveva detto che spiegava.
0: Esatto. War games, giochi di guerra.
1: Vabbè, ma è dopo 2001 esistenza. War Games è prima?
0: Secondo me sì, adesso te lo dico subito. Adesso controlliamo subito perché siamo in diretta. Però War Games parla proprio di questo. La trama, se non l'avete visto, cercatela, perché è un film molto carino. Vi fa vedere, tra l'altro, come l'America era molto più avanti di noi negli anni, nella fine degli anni 80. Allora, War Games è del 1983. Inizio degli anni 80. C'è questo David, che è un genio dell'informatica, che da casa sua, con un cornetto del telefono, la metteva su un modem. In modem di una volta avevano due piatti, dove si metteva la cornetta dalla parte dove si ascoltava e la parte dove si parlava, dove inviava un codice audio, quel famoso che sentivamo tutti quando avevamo questi modem, che si agganciava al server della scuola. Server 1983, per noi server non sapevamo neanche cosa fossero, e si cambiava i voti. Però arrivano i voti a casa, poi automaticamente i voti venivano stampati con la stampante ad aghi, vi ricordate, con quella che aveva, che poi si strappavano i bordi forellati per mandarli, arrivavano sti voti a casa tutti perfetti, bravissimo, i genitori però annoiato perché dice sì, è troppo facile, viola il sistema informatico della difesa nucleare americana, dove c'è questo computer molto bravo che gestisce tutta la parte della missilistica e tutto quello che riguarda il discorso della, del nucleare, il NORAD, che il NORAD sapete che è anche quello che fa una cosa molto carina, non so se l'avete mai fatta, a Natale se voi andate sul sito del NORAD dà il percorso di Babbo Natale nel 25 dicembre in tutti gli orari del mondo, quindi vi fa vedere in quel momento come se ci fosse davvero Babbo Natale che va sul globo e vi fa vedere la sua posizione.
1: Babbo Natale c'è davvero, mi raccomando.
0: Certo che c'è davvero, lo sappiamo, però lo facciamo in modo tale da... Allora, lui inizia un gioco con questa intelligenza artificiale perché ha diverse possibilità per giocare, quindi nella memoria di questa macchina c'erano diverse possibilità, scacchi, tris, battaglia navale, però dice sono tutti pallosi, guerra tattico nucleare, e inizia a giocare e il computer non riconosce che è un gioco, quindi comincia la procedura per un attacco nucleare, simulare un attacco nucleare da parte dell'Unione Sovietica e una risposta all'attacco nucleare da parte dell'America. Il sistema si auto avvia. Quindi con i vari DEFCON negli Stati Uniti il livello di emergenza si misura in DEFCON. Allora, per farla breve, si arriva, lui cerca quello che ha generato l'intelligenza artificiale, che in realtà, siccome questo progetto è andato troppo avanti rispetto alle sue, si era ritirato e aveva finto di essere morto. Avevano finto la sua morte per evitare che venisse rapito dai servizi segreti per farsi spiegare come funzionasse. Lo trovano, vanno lì nell'ultimo momento in cui sta per arrivare un attacco dalla Russia, roba del genere, dicono che l'attacco non è vero, riescono a convincere i militari a non rispondere prima che arrivino le bombe sulle città e quindi da aspettare la prima bomba, perché per il tipo di posizionamento dell'arsenale nucleare forse la prima sarebbe Los Angeles rispetto alla Russia a venire colpita per vicinanza. Allora aspettano dicendo quanti morti sarebbero, perché dicono no non rispondiamo subito, perché anche lì la risposta subito, ok, e alla fine vedono che non è vero questo attacco nucleare, allora fanno simulare riesce il ragazzo a far simulare chi potrebbe vincere da una guerra nucleare, e il sistema dice che non può vincere nessuno, che è come il gioco del Tris. Se sapete il gioco del Tris, basta che sapete dove mettere le caselle, è impossibile perdere o vincere, perché non si può vincere. Ecco, quello è il sistema. La paura è che può scappare di mano. Ma quando può scappare di mano l'intelligenza artificiale? C'è un momento in cui c'è un altro film iconico che è Terminator, Skynet, che diventa autosenziente e ammazza tutti gli umani perché siamo la vera piaga dell'umanità, della Terra. Vabbè. Qual è il vero problema dell'intelligenza artificiale? E quando faremo programmare l'intelligenza artificiale direttamente dall'intelligenza artificiale? Cioè quando noi perderemo diciamo, essere i creatori dell'algoritmo che sta sotto l'intelligenza artificiale. E stiamo arrivando a questo punto, perché ogni tanto ci sono questi sciami che sono dei sistemi che escono per la rete ed eseguono dei nostri comandi, ma non perché vogliono essere autosenzienti, ma perché loro trovano l'escamotage per farlo più velocemente possibile anche nei test che gli diamo. Il vero problema, il vero punto di caduta è quando sarà un'intelligenza artificiale a programmare un'intelligenza, e li perdiamo la coscienza di quello che sta accadendo e quali sono i comandi che vengono impartiti. Certo, avete visto, ci sono dei video oggi dove stanno testando questi robot per fargli fare qualsiasi cosa. Intanto qualcuno vede che da fuori un attimo di matto e comincia a agitarsi con movimenti inconsulti che sembra che attacchi una persona. In realtà è un malfunzionamento. Quindi c'è una sorta di... Allora, i vantaggi sono tantissimi. Ad oggi i vantaggi superano i rischi. C'è un grande ma. L'intelligenza artificiale per funzionare consuma un sacco di energia, perché ci vogliono server che fanno calcoli, ci vogliono sistemi di raffreddamento, tanta energia elettrica. Fate conto che si usano le schede grafiche perché hanno tanta memoria, Fare in modo che i giochi siano fluidi con una realistica incredibile, devono avere tantissime memorie. C'è un tier data center, i famosi data center di Uboldo, che lavorano per elaborare dati, e quindi questo ha un grande consumo d'acqua, di energia elettrica, acqua per raffreddamento, energia elettrica, acqua che poi si scalda e l'acqua calda diventa un inquinante, e quindi anche questo ci sarà un punto in cui. Però pensate una cosa, noi ancora oggi, chi usa l'intelligenza artificiale su 8 miliardi di persone, sono meno della metà, 3 miliardi e mezzo. Se arriveranno tutti a usare 8 miliardi di intelligenza artificiale, quanto, magari diciamo 7 perché teniamoci un miliardo di piccolini, ma quanto di questo sarà sopportabile per il nostro sistema? E questa è un'altra domanda interessante. Ultima cosa sull'intelligenza artificiale non è male, è un po' come il concetto del coltello da cucina. Il coltello da cucina di per sé non è male, anzi serve per fare cucinare, ma se io lo uso per accoltellare uno diventa un'arma, ed è un normalissimo coltello da cucina che abbiamo tutti nelle nostre cucine di qualsiasi dimensione. Ci abbiamo delle mannaie che neanche a immaginare, rispetto a quando, a me fa ridere quando dicono non si può vendere un coltello più di 4 spanne, poi ci vendono certe cose per tagliare il prosciutto che ti porti naturalmente a casa, perché se hai lo scontrino dal supermercato per arrivare, io entro al supermercato, compro quel coltello lì, ho lo scontrino, me lo metto in macchina, poi succede qualcosa perché mi viene da fuori di matto, c'ho già lì un'arma incredibile. È lo stesso concetto, non è cattiva di per sé, è l'uso che ne facciamo. E che uso si sta facendo oggi in Corea del Nord dell'intelligenza artificiale? O in Iran? Perché oggi tanto di quello che fanno con i droni è intelligenza artificiale. Oggi la guerra, anche una realtà magari che ha meno mezzi rispetto ad altri, con i droni riesce a colpire qualsiasi cosa. La stessa Ucraina riesce a colpire la Russia a Mosca, che pareva una cosa impossibile per le difese aeree e robe del genere, con una semplicità enorme. Quindi non è di per sé cattiva o pericolosa, è l'uso che ne fai. E qual è l'ultima cosa di riflessione, Andrea, che ci dice, che ci fa fare? È che l'intelligenza artificiale è fatta da aziende che devono fare business, non è un onlus. E quindi cosa fanno? C'è una cosa che vi accade se usate l'intelligenza artificiale, è che spesso vi blandisce. Se voi dite, ho avuto questa idea, che idea meravigliosa, perché? Perché vi fa stare in una comfort zone, così io faccio più domande, sto di più, mi trovo bene, mi trovo uno che mi capisce. Tra l'altro l'intelligenza artificiale si ricorda come noi ragioniamo dalle domande che facciamo, e quindi riesce sempre di più a essere accattivante, perché risponde, anticipa quasi anche la risposta quando noi non gli diamo una domanda completa. E questa cosa qua, in un mondo in cui si fa fatica ad avere relazioni, per i giovani innanzitutto, è una cosa devastante,
2: pericolosa,
0: perché uno si fa l'amico virtuale. Io vi posso dimostrare in 3 passaggi adesso, vi posso fare una chatbot dove creo un amico virtuale o un'amica virtuale o una fidanzata, un fidanzato virtuale, che risponde nel modo in cui io vorrei, fra virgolette, che mi rispondesse, e che mi fa felice, che mi fa sentire bene. Tra l'altro, con 2 intelligenze artificiali molto semplici, creo anche l'immagine e il video, e quindi mi sembra pure realistica, e io perché poi devo tornare nella realtà dove il mondo mi tratta male, quando lì mi fanno stare bene? E loro incassano, perché più token usi, i token sono come i gettoni, sì, sono proprio token nella traduzione, quando tu usi un'intelligenza artificiale è come quando tu usavi il telefono a gettoni. Per fare un intercontinentale devi mettere un sacco di gettoni. E lì per fare domande semplici pochi gettoni, per fare un'interurbana più gettoni, per fare un intercontinentale è tutto il salvadanaio e anche qualcosa in più. E quindi ti fanno spendere, perché più ne usi, poi diventi anche lì. Ai ragazzi, quando insegno, dico sempre una cosa: il vero trucco è essere più intelligente. La parola intelligenza artificiale è usata impropriamente. Cos'è intelligenza? Quando definiamo l'intelligenza? Cos'è intelligente? Uno che esegue dei comandi è intelligente o no? Non siamo ancora una vera intelligenza, perché un'intelligenza Però siamo all'intelligenza artificiale cognitiva, cioè che comincia a fare un ragionamento. Quando ho fatto un corso con dei docenti di filosofia a scuola, ho fatto fare all'intelligenza artificiale un colloquio virtuale fra Socrate e Seneca e l'intelligenza artificiale sul tema cogito ergo sum. Penso, quindi esisto. E la domanda che ha fatto Socrate all'intelligenza artificiale dice: ma tu quindi pensi, esisti in quanto pensi? E l'intelligenza artificiale ha risposto: io non esisto in quanto penso, non sono in quanto penso, ma esisto in quanto funziono. Che se ci pensate non è una risposta del cacchio, cioè è una risposta profonda da questo punto di vista, che ha un senso. La macchina ha un senso quando funziona, la macchina non ha un concetto. Il concetto della morte per l'intelligenza artificiale non esiste. Per lei è: se io vengo alimentata e funziono, io esisto oggi come esisterò domani. Tu mi tieni ferma 3 mesi e io ricomincio da dove sono messa lì, mi spegni ma io non muoio. Non è come un essere umano che una volta spento, non è che se lo riaccende, non si rincarna, non si ricorda quello che aveva. Lei ha una grande memoria. Quindi, questo per dirti che è affascinante, però è fatto dall'uomo ed è fatto per scopi commerciali. È un po' il tema che dicevamo delle aziende farmaceutiche, se ci pensi. È meglio creare dei malati cronici che delle persone che possono essere curate definitivamente da una malattia? E il malato cronico è un malato che
2: consuma.
0: Ragazzi, io ho dei gatti FIV. FIV è un'immunodeficienza che hanno i gatti. Li ho presi dal gattile, sono contentissimo, li adoro. Li ho presi grandi, uno di 3 anni, uno di 5. Sono una gioia, perché gli animali sono una gioia. Figa, l'ho portato dal veterinario, 400 euro per fare una visita, e lo sa perché ha 2 cani meravigliosi, Andrea, che gli costano, ha già venduto un rene la settimana scorsa, su anche dei danni che fanno. Però, per dirvi, è meglio un gatto così per loro, che ha una serie di problemi, e quindi pam, pam, pam, paghi, no Andrea? Anche tu. Quindi è un po' il concetto, come a me la preoccupazione è che questa cosa è diventata molto commerciale, e quando diventa molto commerciale, a questo, perché OpenAI per esempio era nata come fondazione, quella di ChatGPT, poi adesso si quota, e perché vogliono i soldi. Nvidia, che è quella che fa le schede grafiche, pensate perché è così alta la valorizzazione, perché le schede grafiche sono utilizzate da tutte queste data center per fare elaborazione dei dati. Una volta si usava per fare minare i bitcoin. Vi racconto questa e poi facciamo il pezzo. Sapete cosa sono i bitcoin? Sono una moneta criptovaluta virtuale inventata da un tipo, adesso non mi ricordo il nome ma ve lo dico subito perché è particolare, che ha inventato questa criptovaluta che si chiama Satoshi Nakamoto. Infatti me lo ricordavo che era Nakamoto, ma non mi ricordavo Satoshi, tra l'altro è il nome che mi ricorda Kiss Milicia, perché era uno dei personaggi. Ha creato questa moneta ha lanciato fra virgolette il codice per fare questa moneta che ha un numero definito di token, di gettoni. Cosa succede? Per trovare i codici per creare questa moneta, un bitcoin, oggi il valore di un bitcoin, vi dico quanto vale oggi, se lo avete in qualche computer, oggi è 65.754 euro un bitcoin. Ci sono persone che hanno perso 1.000 bitcoin che erano nei wallet. I wallet sono portafogli digitali che sono memorizzati anche in hard disk esterni, e ha perso 1.000 perché quando ha buttato via i vecchi computer ha detto: ciao, butta via, magari li aveva presa quando valevano 3 cent o 1 euro, qualcosa del genere. Va bene, questa moneta virtuale, per essere trovata bisogna trovare questi codici, e come li fai? Minando. Cosa significa minare? Metti dei calcolatori che calcolano per trovare la serie di blockchain, che è questa serie particolare, per trovare questa cosa. E allora i minatori hanno questa serie in batteria di computer che continuano a elaborare dati con schede grafiche che fanno un caldo della Madonna, per magari trovare uno 0,01 di bitcoin, che al giorno praticamente spendono 500 euro al giorno di energia elettrica e ne guadagnano 600. Quindi per avere 100 euro una fatica, un consumo. Uno, cioè, anche qua per farvi capire che ogni tanto il meteorite dovrebbe arrivare. Io direi che possiamo mettere ancora un po' di musica, eh?

0: Io sto preparando la compilation di Natale di Radio Orizzonti, perché è tanti anni che lo diciamo, però è una compilation fatta tutta con l'intelligenza artificiale, sono tutte musiche con intelligenza artificiale. Chiederò poi ovviamente ad Andrea, anzi no, prenderò un estratto del nostro podcast, perché devo fargli fare l'istruzione sulle nostre voci, perché poi saremo noi a cantare con le nostre voci.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi diteci se avete delle preferenze su qualche canzone, possibilmente senza copyright, perché non possiamo fare cose coperte da copyright. Sapete che dopo 70 anni i copyright non esistono più, quindi è tutta roba abbastanza vecchia. Jingle Bell possiamo cantare. Tutte le canzoni natalizie le possiamo cantare, sono tutte più o meno White Christmas, roba del genere, le possiamo assolutamente cantare. Quindi non so se Andrea, poi lui già canta di suo normalmente, vero Andrea? Tu sei...
2: Io sì, io
0: hai fatto Castro Caro?
2: No, solo Caro Castro, mi fa devo nominare.
0: Su Castro avevi qualche difficoltà, ma Gigi per esempio invece ha cantato molto, no?
1: Io canto tutti
0: hai fatto giorni. Il cantagiro anche, no?
1: Tutti i giorni canto, tutti i giorni
0: in questura,
1: no? Sotto minaccia io.
0: Pensavo sotto la doccia.
1: No, sotto minaccia io canto.
0: Ma voi cantate sotto la doccia ad esempio? Io no, non sono una persona di quelle, cioè il mio rapporto
2: io
0: con...
2: canto soltanto
0: allo stadio.
2: No, beh, sì, allo stadio quando c'è. Adesso no, c'è quella cosa molto bella.
1: Questa
2: no. Fanno, mettono la canzone di Vasco Rossi all'inizio di ogni partita dell'Inter.
0: Fiasco Rossi?
1: Fiasco Rossi.
0: Sapete che Fiasco Rossi ce l'abbiamo solo noi. Anzi, faremo una canzone di Fiasco Rossi.
2: Certo. Quella lì e quella lì la canto, perché ogni volta qua la canto. No, ma io che canto quando sono in macchina da solo. Mm-hmm.
0: Beh, tu viaggi tanto in macchina.
2: Beh, sto tanto in macchina
1: e
2: quando allora metto
1: a volume
2: Spotify
1: alto.
2: E le canzoni italiane, perché ovviamente quelle
0: allora cioè, Andrea
2: e lì canto le mie vecchie canzoni, i miei cantautori così,
1: allora,
2: e lì canto
1: riprendono con la telecamera che urli è per quello.
2: Sì.
0: Allora
2: sì.
0: A parte che Andrea,
2: ma se lo sanno le mie figlie, soprattutto mia moglie e i miei figli, cioè, queste cose qui diventa una roba, cioè,
0: perché tu non canti mai davanti a loro.
2: Ma addirittura io mi arrabbio, io mi arrabbio quando canto, perché loro cantano molto.
0: E ti dà fastidio quando sei in macchina?
2: Sì, no, non so perché.
0: Perché non sei tu?
2: Piccolo. No, che non sono io. Ma questo mi capita non soltanto con loro, mi è capitato anche essere in macchina con altre persone che si mettono a cantare. Non si accorgono, ma anche fastidio. se seguono la ognuno, anche se di una frazione, ognuno apre i cavoli suoi.
0: Sì,
2: e
0: non
2: cosa
0: sono,
2: mi disturba.
0: Okay. Non sono coordinate.
2: Anche se loro, se glielo dici si offendono.
0: Ma quando, allora, Andrea ha fatto un viaggio in auto quest'estate per andare in Calabria, giusto?
2: No, in Sicilia. In profonda Sicilia. Come vedete, San Vito lo Capo, via, quelle parti lì.
0: Partendo da
2: Saronno.
0: 15 con suo ore. Figlio.
2: Con mio figlio.
0: Certo. E non hai cantato con lui neanche, con lui?
2: No, quando dormiva cantavo. No. Ma lui sì, ma poi lui, ecco, siccome.
1: Ma ovviamente abbiamo, pesante lui, però.
2: Sono pesante. Poi abbiamo gusti musicali ovviamente divertenti.
0: Quando dormivi tu, metteva lui la canzone.
2: Sì,
0: quando...
2: ma lui si mette le sue cuffiette.
0: Ah, quindi non c'è problema.
2: Non c'è problema. Qualche cantatina l'ho fatta anche lì.
0: No, io devo dire che non sono uno, cioè a me piace cantare molto, ma io sono uno che non appartenevo neanche a quella generazione di quelli che svernavano in bagno, cioè si mettevano a leggere il giornale, a me è proprio una roba, io in bagno ci sto il minimo indispensabile, devo fare la doccia, faccio la doccia, devo andare in bagno, vado in bagno, lavo i denti, poi faccio altro. A me stare proprio in bagno non piace, non è una roba, non è un ambiente, se non è una spa dove sono in una vasca idromassaggio, allora è un altro conto.
1: Guccini scrisse: neanche dentro il bagno possiedi un tuo momento.
0: Perché ai tempi probabilmente le case erano diverse e c'era più. Io ho avuto sempre una fortuna di avere, ecco, devo dire che a differenza di tanti altri miei compagni, ho avuto la fortuna di avere sempre la mia stanza personale, solo mia, quindi non c'era mio fratello perché aveva la sua stanza, io avevo la mia stanza, quindi dicevo sto nella mia stanza comodo, c'ho anche un bel letto grande matrimoniale, mi metto lì, sdraio, guardo la televisione, perché devo stare in bagno? Non vedevo l'utilità di questa cosa, mentre in altri ambienti magari era l'unico attimo di respiro in una casa iperpopolata da
1: una serie. Ma io dovevi litigare per entrare?
0: No, se no avevo il mio bagno personale anche. Quando eravamo
1: re... numerosa.
0: No, è vero, ma io ho sempre avuto la fortuna, come ti ho detto, di avere grandi spazi a disposizione, quindi essere abituato a vivere il bagno per quello che era, il bagno. Semplice, poi vabbè, quando ho cominciato a farmi crescere la barba, poi sai, c'erano quelle cose da uomo, comunque del piacere di farsi la barba fatta bene, poi a me piace usare il rasoio non elettrico quando ho tempo, ovviamente adesso un po' meno, però stavo dicendo, queste sono un po' le cose che accadono. E rispetto all'intelligenza artificiale, te l'ho detto, questo era il discorso che volevo farti, vedremo quanto, adesso c'è, sapete cosa stanno facendo in India? Stanno riprendendo ore e ore e ore di massaie che fanno i mestieri, per fargli poi istruire robot con l'intelligenza artificiale, quindi gli stessi movimenti, stirare,
1: piegare. Io ho visto un filmato di robot che facevano i 100 metri,
0: sì,
1: no? Però qua non c'era la riva, praticamente era imbattuta contro,
0: no, allora, ecco,
1: e partivano cosa, subito gli estintori per, certo, raffreddarli, perché scoppiavano.
0: Perché avete visto una cosa che è un limite attuale del robot. Cioè il limite attuale del robot è che il robot nasce con una caratteristica. Loro hanno fatto un robot che che è in grado di correre molto velocemente, ma non di fermarsi. Certo. Perché non era la logica del robot. Perché se tu devi mettere all'interno di quel robot un sistema per farlo rallentare e fermare, diventa più pesante e corre meno veloce. Quindi la loro idea è: io faccio un robot che corre più veloce in assoluto, però poi per fermarsi, infatti lui continuava a correre andando contro e poi rimbalzava. E questo oggi è il limite del robot. Noi abbiamo ancora un vantaggio, non siamo così specializzati perché riusciamo a fare tante cose insieme. Allora, il vero cambio sarà quando faranno un robot decatleta che è in grado di fare tutte le cose che fa un essere umano, cioè la corsa, il salto in alto, il salto con l'asta, il gettare del peso, battere l'Inter, insomma, ci sarà
1: la stessa del Milan.
0: No, l'Inter in questo momento viaggia a una media di gol che è impressionante perché fa tanti gol, ne ribecca anche tanti, però diciamo che l'ottica di Chivo è un po' zemaniana in questo momento, facciamone uno in più dell'avversario. Poi certo che se devi recuperare tutte le partite da 2-0 sotto, ecco, su questo io una riflessione ce la farei, perché non è che sempre, anche vedi quella di Real Madrid era 2-0 sotto, poi è arrivato 2-1 ma non si è riuscito a recuperarla perché non è l'Udinese, cioè Real Madrid, quindi occhio a quelli che incontri, perché se prendi due gol a partita in media non tutti ti faranno fare 3 gol, 4, 5. Tra l'altro a un certo punto avevo finito il consiglio comunale e dicevo vediamo cosa sta facendo l'Inter, 5-3, poi è venuto fuori, non so perché, la Gazzetta, 5-4, che cacchio sta succedendo? Avevano fatto due volte lo stesso gol dell'Udinese, roba già. 5-3, 5-4, vedo che è l'ha venduta. Invece poi è successo, rispetto a quello che è successo, una settimana di sport assolutamente importante, perché ci sono state un sacco di cose, il ritorno di Marc Márquez a vincere, ragazzi, veramente bello. Cioè non sta molto simpatico a nessuno di noi, continua a vincere, adesso poi ne parleremo nel blocco,
1: simpaticamente chiamato bimbo minchia, ma però vabbè,
0: nel blocco dello sport abbiamo Marc Márquez, Zverev agli US Open che si avvicina,
1: c'è nessuno,
0: ho capito, però nella vita, sai, nella vita bisogna sapere essere al posto giusto al momento giusto.
1: Certo.
0: E tra l'altro dirò delle cose di Zverev, che è diventato il mio giocatore preferito nonostante tante polemiche, dopo i nostri ovviamente, tante polemiche. Poi c'è stata la Formula 1 anche qua con Kimi Antonelli, che ragazzi ormai
1: è filo ferma,
0: veramente, tra l'altro è proprio l'archetipo del bravo ragazzo, della persona per bene, della persona pulita, che anche quando vince non fa lo sborone, cioè veramente questo momento sta anche offuscando Jannik Sinner dal punto di vista commerciale, perché avete visto che anche su Sky o roba del genere adesso va molto Kimi, anche perché sta riaccendendo dopo che ha vinto meravigliosamente dopo 60 anni l'unico italiano che vince nel circuito a Monza, insomma è diventato una persona anche molto amata dai ferraristi. Allora facciamo, vediamo che canzone ha messo il nostro, poi parliamo di sports, di e-sports, it's the game. Tutto in inglese, ragazzi, ma cosa ne sappiamo? Così ci ridirai anche se hai ricominciato al basket.

0: No, stavo parlando di cucina, perché il nostro amico 3x3 cucina molto bene, devo dire la verità, alcuni piatti, alcuni cavalli di battaglia che sono notevoli, tra l'altro anche il bollito, che non è facile da fare come cosa. Quindi Gigi si è autoinvitato, sappiamo che settimana prossima noi andiamo fuori, c'è Gigi,
1: novembre.
0: Abbiamo deciso che ci deve invitare,
1: il mese del bollito è novembre,
0: va bene. Io faccio il risotto, lui fa il bollito, così vediamo un po' come viene col brodo del bollito.
1: Brodo di carne. Cioè la fatica la fa lui per fare il risotto te, questo è il concetto.
0: Beh, no, la fatica non è che c'è una fatica. Non è che deve fare il macellaio.
1: Il buon risotto è brodo.
0: Sì, e va bene. Però non è che ho detto che deve andare a macellare lui la carne, per la carne te la danno già lì.
1: Non la macella lui.
0: Pensa, per fare un buon bollito, metti in una pentola dell'acqua.
1: Acqua.
0: Metti delle carote, verdure, cioè. Metti la carne e la fai bollire. E cosa viene? Difficilissimo. La vera differenza è la qualità della carne, quindi il taglio che fai, quindi la capacità di scegliere della carne buona, e il tempo di cottura, perché sono diversi. Certo. Perché se cuoci la gallina è una cosa, se cuoci il manzo è una cosa, se cuoci la lingua è un'altra cosa, roba del genere. Tra l'altro, qual è il taglio di carne del bollito che vi piace di più?
2: Io vado per il classico biancostato.
0: Biancostato, sì, ci sta.
2: Perché ci vuole sempre l'osso che lasci giù quel, e poi c'è tutto quel connettivo che
0: ti piace.
2: Sì.

0: una pera.
1: E tu non sei veronese se non conosci la pera. C'era uno, un siciliano che abitava, minchia, è 50 anni che abito a Verona, dico, tacco una, mangio a pera, ma ancora Terrone mi chiama.
0: Ma e com'è questo
1: pane con il pepe, perché pera e pepe proprio là, bollito, stracotto,
0: perché si chiama pera, salsa classica veronese.
1: Certo,
0: bello, non la conoscevo. E devo dire che adesso
1: se volete vi do un ristorante a
0: Verona.
1: Non è sulla strada che porta Verona, da dove c'è il famoso giochi, dove c'è quel
0: paese. Devo comprare le tue, compro la locale.
1: Da Gardana, Castelnuovo del Garda. Sulla strada che da Castelnuovo del Garda ti porta a Verona, passi e c'è il ristorante L'Ebreo. Fermatevi.
0: Ok, io entriamo in un campo molto difficile che adesso chiama Boscacci. Siamo a posto. Allora, no, stavo dicendo. No, io devo dire che a me piace tutto, perché il bollito è un'esperienza da fare quando lo sanno fare bene, anche la lingua, che è particolare, perché deve essere, insomma, uno pensare una volta di mangiare la lingua sembra.
1: E poi scusa, c'è la grande poi guerra fra Piemonte, Lombardia.
0: Assolutamente.
1: E Veneto.
0: Mio papà amava la mostarda. Di Cremona. E sai che io non l'ho mai mangiata da piccolo, perché vabbè, mi immaginavo che la ciliegia fosse dolce, non quella roba lì. E invece, crescendo, è un gusto che mi piace. Che mi piace il rafano, mi piace questa cosa che dà il naso e mi piace.
2: È l'unica cosa che non riesco a mangiare.
0: Lo so. Io
2: sono onnivoro praticamente.
0: Ho imparato ad apprezzare la mostarda, che non apprezzavo. Un altro piatto che piaceva molto a mio papà.
1: Non la mantovana, però.
0: No,
1: la mostarda mantovana. Cremonese.
0: No, la cremonese. E un altro piatto che piaceva molto a mio papà è i nervetti.
2: Quelli,
0: a me da piccolo non piacevano, e adesso io devo dire che
2: tra l'altro a volte vado,
0: che ti piacciono quelli in contatto con il
2: vado ticker. Vado a comprare proprio il pezzo da nervetti, faccio il brodo e fare il risotto con quel brodo lì.
0: È una roba, mamma mia, ragazzi, apriamo una rubrica di cucina, facciamo una volta,
1: ma infatti qua c'è cucina,
0: ma no, basta mettere due piastre in induzione, porto due pentole e facciamo uno show cooking e vediamo e facciamo la trasmissione mentre cuciniamo.
1: Certo,
0: perché secondo me è un'esperienza bellissima. Quanto, non ci sono sensori dell'antincendio, se c'è qualche fumo.
1: Sì.
0: Li disattiviamo un attimo, se no funziona così.
1: No, ma chiediamo alla Tilde
0: Andiamo alla cucina. Andiamo alla cucina della Tilde con la radio, mentre siamo in diretta.
1: Certo, trasportiamo la radio.
0: No, devo dire che, per esempio, un altro piatto, la cassola, che è un piatto tipico, e tra l'altro quella con l'oca. Mi dicono che la cassola, io non l'ho ancora assaggiata,
1: è leggermente grassa rispetto alla cassola,
0: ma dicono che sia una cosa che ci vuole tempo e anche bisogna essere bravi a farla, ma dicono che sia molto buona.
1: Il segreto della cassola è prima di mangiare la cassola un bel bicchierino di grappa,
0: sempre lui, cioè basta,
1: idrata lo stomaco,
0: certo,
1: prepara, brucia,
2: e anche questa cosa qui a me è una cosa che siccome l'ho fatta, perché tutti
0: lo dicevano di farla,
2: dicevano sempre di farla, l'ho fatta anch'io, è a me il super alcolico, lo chiudo lo stomaco.
0: Okay.
2: Per cui
0: invece vi dico che dal punto mio visto, io non amo le grappe, cioè quel gusto mi dà acido, perché quel gusto particolare, se non è una grappa di Pierre Williams fatta in una maniera particolare, devo dire che mi dà molta acidità. E anche una volta ero un grande estimatore di rum, e anche adesso devo dirti che anche il tipo di distillazione del rum invece mi dà fastidio rispetto al passato. Si sa che si cresce, si cambia, però ovviamente devo dire che poi va accompagnata. Quali sono piatti invernali? Ci avviciniamo verso l'inverno con la polenta concia, quella che si mangia in montagna, ma la mangi qua per non fare quando vai solo in macchina, quindi poi dici, ma sono ingrassato, come mai? Allora abbiamo parlato un po' di piatti che non sono proprio di atleta, però ho capito che gli atleti oggi non sono più gli atleti di una volta, e parliamo del caso di Daniel Maldini segna il gol decisivo contro l'Atalanta su rigore, la sua ex squadra, con il Cagliari, viene lasciato a Milano perché si trovava, quindi un giorno in più per raggiungere, e cosa pensa bene di fare alle 5

0: mattina, di fare un piccolo incidente, fortunatamente senza feriti gravi o roba del genere, dove risulta pure non particolarmente, attenzione, perché 0,87 di alcol sono
1: ne hanno scritte di ogni.
0: Sono un paio di birre, tre di birre, però diciamo che la vita d'atleta non è tanto la due birre che ti sei fatto e che alle 5 di mattina magari non sei in giro, perché è quello. Però ragazzi, l'hanno messo subito sul patibolo, è tossico, ha fatto l'esame tossicologico, che poi è stato dimostrato così. Allora, c'è una responsabilità, sei un personaggio pubblico, sei un calciatore, quindi purtroppo è lo scotto che devi pagare. Secondo me Paolo Maldini, Pippo Inzaghi, per dire due giocatori che erano molto severi nella loro, non erano più bravi a magari li facevano anche loro alle 5 di mattina, non sicuramente Pippo Inzaghi, che mangiava bresaola e riso in bianco da sempre, ha fatto tutta la sua carriera a mangiare bresaola e riso in bianco, due palle di cenere così. Però anche lì, ragazzi, sbagliato, adesso gli tireranno le orecchie, ma buttarlo così sulla gogna, soprattutto della tossicodipendenza, perché quella roba lì è pesante. Poi la patente è ritirata, perché comunque le cose sono...
2: Quello, scusami, quella lì è l'unica cosa che non trovo scandalosa, nel senso che lui non è che perché un giocatore...
0: No, infatti.
2: Cioè, se l'avessi fatto io, se l'avessi fatto
0: tu,
2: te...
0: Tu chiunque, ed è giusto, cioè
2: se
0: è così.
2: Se ti beccano con zero qualcosa sopra di alcol, e ti ritirano la patente, come a tutti, si farà il suo corso di recupero, qualche...
1: A me hanno ritirato le scarpe una volta, esatto, andando a casa.
0: Sì. Hanno notte bianca.
1: Un altro giorno.
0: Una notte bianca, perché tu stavi andando. Quando tu dicevi non riesco ad arrivare a casa, sì, ma stai andando dalla porta opposta.
2: Comunque la sostanza di quella cosa qui è veramente poco, per fortuna poco o niente. Cioè, è un ragazzo di 22 anni che, cioè, io vorrei vedere. Chi è che non...
0: No, ragazzi, i 22 anni su un carriera 4, porca di quella miseria ladra, che guadagna tanti. Però lui ha un
1: peso. Io ho la carriola.
0: No, però lui ha un peso, devo dirti la verità: lui ha un peso maggiore perché porta un cognome pesante, che è quello dei Maldini. E ha l'esempio di papà Cesare e del nonno Cesare, di papà Paolo, che erano molto, molto. Non si sono mai fatti beccare in questa situazione.
2: Non si sono mai fatti beccare. Io voglio dire, non è che ha fatto. Se l'avessero trovato. Che ballava la rumba in tanga in piazza.
0: Beh, almeno secondo me allora è la cosa che fa normalmente Lorenzo Guzzi. Esatto. No, Lorenzo Astemio.
2: Sì, no,
0: Lorenzo, Astemio, dobbiamo dire che non potrà mai avere la patente ritirata perché Astemio.
2: Cioè, aveva
0: no, non è vero.
2: Un filino di alcol in più e ha fatto un incidente.
0: Sì, sì, ha un orario non proprio sportivo.
2: Però
0: cioè, no, va bene, no, ma sono d'accordo con te.
2: Cioè, io sinceramente sono d'accordo con te.
0: Sono d'accordo con te, perché questo viene. Allora, invece, di esempi positivi, vi stavo dicendo che Zverev vince il suo secondo slam. Era conosciuto come il miglior giocatore al mondo, non ha mai visto uno slam, perché ha vinto l'oro olimpico, ad esempio, ha vinto le finals. In quest'anno vince Roland Garros e vince, dove tra l'altro Sinner c'era, ma è stato eliminato subito perché ha avuto la crisi al primo turno, e dove all'US Open c'era comunque Alcaraz, che tornava, non era al 100%, però comunque c'erano, comunque c'erano. Quindi ha perso contro Sinner la finale, tra l'altro ha giocato semifinale US Open e finale a Wimbledon, insomma, oggi è primo nella race nei confronti invece anche di Jannik Sinner, quindi è primo nella race per le finals. Perché è diventato, io non lo conoscevo bene, anzi c'era stata qualche polemica perché qualche fidanzata aveva detto che era manesco, sai, poi quelle cose lì bisogna sempre... Però c'è una cosa, lui a 4 anni viene diagnosticato il diabete, il peggior diabete, quello proprio
1: diabete 1,
0: che è assolutamente il peggiore. E il medico gli dice alla madre: guardi, questo avrà già una vita difficile, normale, non può fare sport. E la mamma gli ha detto: guarda, tu puoi fare quello che vuoi, ma considera che comunque non è che ha detto, fate conto che questa dipende dal medico che è davanti rispetto anche a quello, ma comunque gli aveva detto.
2: Scusa,
0: che no,
2: Franco, io purtroppo e per fortuna la ragazza, ho una figlia tipo 1 e gli hanno detto, tra l'altro, più o meno quanti anni ha?
0: Del 29.
2: È del 29, quindi mia figlia è del 96, quindi cioè 30, esattamente, e voglio dire, se non so in Germania che luminare era costui che gli altri non potevano fare sport.
1: Lo sport ai diabetici fa bene.
0: Assolutamente. Allora, non ti so dire se a 4 anni, perché Zverev non è tedesco, è russo.
2: Ah, ok.
0: Quindi non so se a 4 anni gliel'ha detto un medico russo, vabbè, piuttosto di una sperduta. Però vabbè, non gli ha detto che non avrebbe potuto fare sport a livelli agonistici e roba del genere. Vabbè. Beh, anche perché ragazzi, io mi sono reso conto, vedendo le partite di Zverev, oggi lo fanno vedere, che lui si fa di insulina a un certo punto quando la partita dura troppo. Lui ha tutto il sistema per misurare la sua glicemia tra un cambio campo e l'altro, quindi si buca il dito, fa l'esame, roba del genere, e poi a un certo punto prepara, si inietta e va a giocare. Non è scontato, perché ovviamente la tua prestazione può avere dei cali derivati al fatto che magari hai assorbito meno bene in quel momento l'insulina, la dose non è stata completa perché c'è stato un problema o comunque... Quindi arrivare a vincere Roland Garros e US Open comunque ti fa un giocatore d'elite assoluta mondiale, e complimenti, perché è anche un bel esempio che non bisogna farsi condizionare da qualche cazzone che ogni tanto ti dice delle cose che non sono proprio corrette dal punto di vista anche medico. Poi ripeto, lui è un tennista che fra virgolette è stato... Ha avuto tra l'altro il fratello, anche lui un buon tennista, dal punto di vista della capacità di giocare, era un mancino e giocava serve in volley, quindi un giocatore di vecchio stile rispetto a questo. Comunque, bella partita, l'ho vista, dove c'è Shelton che è un mancino americano che non ha vinto, l'ultimo è stato Roddick a vincere gli US Open degli americani, avvincente, si sente la mancanza, però ecco, commentavo con un mio amico ex tennista di un certo livello, a livello giovanile ovviamente, mi diceva: guarda che una volta piuttosto di non giocare uno slam andavano zoppi, e oggi invece, perché ci sono delle dinamiche, il riposo, l'allungamento della carriera eccetera eccetera, se ne approfittano. Siamo andati lunghi.
3: Stavo facendo un nazionale di pallavolo.
0: Adesso lo guardiamo subito, te lo dico subito, perché sta giocando, e poi parleremo anche un po' di pallavolo. Ah, e anche della Juventus. Che cosa succede con la Juventus? Povera Juventus.

0: stavamo commentando, il Bologna pare che esonererà Tedesco e arriverà Palladino dalla, che si deve liberare l'Atalanta. La Juventus perde una partita pazza anche quella, perché anche lì prende due gol, tre gol in quel modo assolutamente, poi dove sei riuscito a pareggiarla all'ultimo, ti porti così scoperta dietro, una roba imbarazzante. Devo dire che insomma, da questo punto di vista siamo un po' in una situazione in cui
1: poi
0: adesso...
1: La cosa curiosa è che nello stesso giorno, perché ieri era il 13 di marzo dell'anno scorso, lo stesso giocatore all'ultimo minuto batteva l'Inter giocando nella Juve.
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: Ha pensato bene di cederlo al Sassuolo e all'ultimo minuto
0: ha battuto la Juve. Si vede che è un giocatore
1: da ultimo.
0: Beh, è un po' come il giocatore della Lazio che ha segnato il primo gol al Milan, ne ha segnati tre nella sua carriera, tutti al Milan. Cioè, nel senso, ci sono quelle cose un po' particolari che vengono fuori a certi giocatori. Prima vittoria della Fiorentina, che ha naturalmente stranamente ha cambiato allenatore dopo aver fatto quelle bellissime prestazioni. Napoli riesce a battere il Bologna, per il quale poi c'è stato, ci sarà, forse non c'è ancora avvenuto l'esonero. L'Italia sta giocando gli europei e devo dire che fino adesso si sta dimostrando all'altezza del suo blasone, anche se le partite difficili devono ancora arrivare. Tra l'altro stavolta hanno fatto la partita Modena al chiuso, perché sennò mi sono il vizio di farla, perché io mi sono accorto che a un certo punto dico, ma Piazza del Popolo all'aperto una partita di pallavolo non me la ricordo, hanno giocato la prima partita all'aperto e si è messo a piovere.
2: Sì, sì, a Napoli.
0: Sì, Piazza del Popolo
2: del plebiscito,
0: sì, scusami. E quindi vabbè, devo dire la verità, è sempre bello vedere però la nazionale, anche perché c'è un clima un po' diverso rispetto alla nostra nazionale, insomma, vedo cose che voi umani non potete neanche immaginare. Il Milan ha questo giocatore che insomma ha comprato, che ha tenuto in panchina nel primo tempo, poi se beve chissà anche abbastanza giocare, perché...
3: Cissé
0: è quello che ha segnato contro il Venezia, adesso è quello che ci è costato questa cinquantina di milioni di euro.
3: Morera.
0: Dopo, insomma,
3: bella finale.
0: Ha fatto anche due bei gol, devo dire la verità. È molto
3: bellissimo.
0: C'è da dire che la Lazio aveva speso davvero tanto nel primo tempo e non siamo ancora, perché adesso, secondo me, il vero campionato inizierà dopo la prossima giornata, perché abbiamo una pausa lunga. Perché abbiamo le nazionali, abbiamo quindi una sosta per le nazionali forse di due settimane. E quindi secondo me ci sarà da rifinire gli ultimi arrivati, quelli che hai comprato, quelli da recuperare per gli infortuni, e da lì allora in avanti si vedrà un campionato.
3: Io voglio Balotelli a Milan.
0: Balotelli, ancora?
3: Sì, sì.
0: Tu vuoi Balotelli? Cioè, ti piace Balotelli?
3: Sì, sì.
0: Guarda che ormai... È là,
3: sta guadagnando un pacco di soldi, sta bene, è caldo.
0: Ma sì, guardate, poi, adesso...
1: Altro che due birrette e le 5 del mattino.
0: Ma Balo è Balo, però vabbè.
3: No, è maturato.
0: È maturato, sì, certo. Sì.
3: Vedi anche in faccia come...
0: Quando è che inizia la stagione del basket?
1: È barricato.
3: Prima partita il 26, al Palaronte. Che è palazzetto della Roburo, ci sarà la Roburo.
0: Com'è quest'anno? Che aspettative c'è quest'anno nel campionato?
3: Mai dire mai.
0: Cioè, vuol dire non hanno aspettative, cioè una salvezza tranquilla.
3: No, dovremmo salvarci.
0: La seconda
3: squadra, a dire uno, è fortissima.
0: Ok.
3: Ed è insuperabile, veramente fortissimo.
0: Quindi quest'anno quella fa boccone.
3: Quella è la prima squadra, ce la farà.
0: Allora, segnatevi questa trasmissione, registrate le parole di Gigi Volpi e se volete poi andate a...
3: No, anche perché quando la esaltavo, no, poi succedeva il contrario, per cui parto invece in maniera diversa quest'anno, per cui ce la farà.
0: Beh. Intanto stavo leggendo un'ANSA che vi riporta un po' la politica internazionale. Roma proroga il blocco di Schengen, Madrid attacca Meloni e Tajani, non all'altezza. Vabbè ragazzi, qua ci si fa ormai una guerra da questo punto di vista anche...
3: Lo spagnolo.
0: con lo spagnolo.
3: Non con gli spagnoli, con lo spagnolo. Con lo spagnolo.
0: Però è un'icona della sinistra, è diventato che in realtà c'ha dei problemi nel paese. E tra l'altro quando andrà alle elezioni non verrà riconfermato, perché hanno anche proprio dei problemi di tenuta PSOE, che è il Partito Socialista Spagnolo, che tra l'altro ha sorretto il governo Sanchez per il voto degli indipendentisti catalani, che sono ancora, fra virgolette, nel problema delle questioni legali legate al referendum per l'indipendenza della Catalogna. La Catalogna, Catalogna libere. Catalogna libera, per dire, per come la dicevano gli indipendentisti. Quindi sport, pagina davvero importante, devo dire che insomma siamo in un momento in cui viviamo una grande presenza, a parte del calcio, dell'Italia nel mondo: Sinner, Kimi Antonelli, la nazionale italiana di femminile e maschile di pallavolo. Quello che è successo, ci sono stati recentemente gli europei di atletica, dove abbiamo vinto la classifica contro la Germania, che giocava in casa, credo, quindi abbiamo anche fatto veramente un grande successo. Quindi per non dire dei giochi del Mediterraneo, che sono le Olimpiadi dei paesi del Mediterraneo, dove abbiamo portato a casa 140 medaglie, una roba pazzesca dal punto di vista delle medaglie. E anzi, ve lo dico giusto: medagliere giochi del Mediterraneo, perché eccolo qua, quello del 2026, eccolo qua, il Taranto. L'Italia ha vinto un totale di 224 medaglie. 74 ore, 78 argenti e 72 bronzi, cioè una roba. E io ho sempre amato l'idea dei giochi del Mediterraneo, perché era un po' il fatto di non essere alle Olimpiadi, che è molto difficile magari di poterli fare. E non è, quest'anno me lo sono perso a Taranto, avrei voluto tanto essere lì, perché il bowling doveva essere gioco dimostrativo, non l'ha fatto. Va bene, lo faremo la prossima volta. Vabbè. Ma voi, quando eravate giovani, avevate il sogno di diventare un atleta professionista o Io per esempio ho sempre, al di là, non avevo l'idea di diventare un calciatore, sapevo che quella non era la mia ambizione, ma neanche il mio talento. Però io avrei fatto qualsiasi cosa per partecipare a un'Olimpiade, per fare un'Olimpiade. Io ho sempre avuto questo mito dell'Olimpiade in qualsiasi specialità, anche il tamburello, anche le freccette, anche, cioè, adesso non so se metteranno qualche specialità da visto che fanno la break dance, ho provato anche a fare la break dance per arrivare. Voi cosa qual era? Ciclismo?
1: Io sono banale.
0: Calcio.
1: No, ho capito subito che
0: non era il tuo mestiere.
1: Però proprio visto che stiamo parlando di sogni,
0: San Siro.
1: San Siro. Tu 5 minuti,
0: entrato.
1: Un assist e un gol a porta vuota.
3: A proposito del San Siro, ma hanno deciso come lo costruiranno?
1: Ascolta, tanto per
3: perché le ultime mi dicono che San Siro praticamente non lo toccheranno neanche, per cui
1: ascolta,
3: diventerà un centro commerciale.
1: Abbiamo appena finito di chiacchierare prima della trasmissione con il dimissionario,
3: quello che vorrebbe lui essere dimissionario, ma non glielo,
1: ma non ce la fanno, è no. Come quelle cose lì, altro che cosa hanno detto 2030 3030. Guarda, io andrò, ma non lo, siamo in Italia, ragazzi, questo è il ponte, cioè, tutte cose che salta sempre fuori qualcosa che ti sposta avanti di un anno l'inizio dei lavori. Quindi io non ci sto neanche dietro. Quando lo faranno, lo guarderò, ma non sto proprio ad agitarmi sull'argomento.
3: Addirittura mi davano notizie che facevano, anzi lo faranno, dove c'era l'ippodromo.
1: Il progetto è per
3: 75.000 persone.
1: Sì, sì, infatti. Cioè, che
0: sì, perché è una capienza, diciamo, oggi sufficiente per un pubblico.
1: Se fosse 75.000 potrebbe già andare bene. Allora, io che vado a vedere l'Inter.
0: Sì, sono sempre pieni.
3: Sono 77.000.
1: Ma sempre, costantemente più di 70.
0: Sì,
1: ah,
0: sì.
1: Io faccio la gente
3: perché c'è chiuso una parte. Altrimenti avrebbe una capienza superiore.
0: No, la capienza
1: ci sono
0: del
1: due fasce del,
0: sì,
1: terzo anello,
0: allora,
1: ma Sì, probabilmente potrebbe arrivare a 77, 78 mila, credo.
0: Guarda, sfirava, sono, allora, lo stadio San Siro ha una capienza adesso ufficiale di 75.817, quello ufficiale di massima. Però vediamo, capienza massima di San Siro nella storia, perché magari è stato utilizzato di più.
1: Sicuramente che ha passato gli 80.000 in certe partite, sicuramente ha passato gli 80.000.
0: Allora, in realtà, allora, nel, vediamo gli anni, 85.700 posti a sedere.
1: Sì, perché poi dipende anche da come posizioni.
0: Oggi è ridotta a 80.000 e assestata a 75.800, con 5.000 che non possono esserci. Sì. Però per i mondiali d'Italia 90 arrivò a 85.700, che poi era un caso particolare perché non potevano reggere le strutture, anche i servizi igienici, perché poi hanno fatto il terzo anello. Ma in realtà
1: il problema vero è che quello dei servizi è l'unico in questo momento qua. Io che sono un amante di San Siro, per carità, io poi dopo, perché sono anche, cioè, che si faccia quello nuovo, per carità, hanno buttato giù Embry, possono buttare su anche San Siro, però io, per me, io sono nel cuore, però il problema dei servizi igienici per un maschietto ancora, ma adesso allo stadio ci sono un sacco di signore, ma tante, e sono andare, e davanti ci sono delle file interminabili, e poi sono veramente
0: non degni di una di uno
1: non
0: stadio
1: dignitosi, non.
0: Ma infatti io credo che abbia San Siro sicuramente. Allora, quindi il tuo sogno era quello di buttare a San Siro e fare un assist o un gol a porta vuota.
1: A porta vuota, perché magari non lo sbagliavo. Okay. Cioè non è che sognavo di fare la sforbiciata. Ah,
0: quindi non bastava entrare in campo, dovevi anche segnare.
1: Sentire, cioè, il boato è una cosa. Il boato di San Siro è una cosa che mi mette i brividi anche adesso a parlarne.
0: Pensa te, soprattutto quando segnava il Milan e lui lo sente.
1: Il boato
0: in genere, no, beh, perché l'ha provato. Io non so quanti di voi hanno provato lo stadio, anche sentire lo stadio. 75.000 persone che festeggiano, vi assicuro che è praticamente Varese, la città di Varese, che tu dice tutta la stessa cosa nello stesso momento. Tu, Gigi, eri più ciclista, eri più...
3: No, io ero più per lo sci, ero più per...
0: Sì, la Valanga Azzurra, Gustav Töni.
3: Io vivevo praticamente, non dico in montagna, ma quasi, per me...
0: Ma sci alpino o di fondo?
3: No, sci alpino.
0: Sci alpino. Non eri Maurizio De Zolt, non eri di Centa.
3: Considera che ero alto un metro e avevo tanta voglia di crescere.
0: Che ancora come sei adesso?
3: Di meno. Probabilmente sono cresciuto dopo, non lo so.
0: Ha preso le scarpe con rialzo.
3: Però pesavo 46 kg.
0: Quindi, cioè...
3: E gli sci che avevo i piedi erano 2 metri e 13.
0: Sì, perché adesso faresti molto meno fatica.
3: Cioè, praticamente per frenare dovevi sederti sulle curve.
0: Sì, no, tu eri troppo leggero. No, per esempio non saresti andato bene nella discesa libera, non saresti andato bene in queste cose. Oggi con gli sci più corti saresti un ottimo slalomista.
3: Ma io ti posso garantire che adesso scio con gli sci corti, ma io preferisco lo sci classico.
0: Sì?
3: Assolutamente.
0: Sì? Ti diverti di più?
3: Le curve sono più belle.
0: Anche perché non pesi più 46.
3: Anche perché adesso...
0: Anche perché non pesa più 46 kg.
3: No, ma...
0: E quindi è più facile fermarsi, no?
3: Adesso con gli sci moderni pensi di curvare già curvato.
0: No, che amarezza. Io non sono mai stato, se mi chiamano il Playmobil delle nevi, proprio perché non è proprio il mio mestiere, cioè l'acqua sì, ma la neve non è proprio la cosa. E quindi ti sarebbe piaciuto fare l'agonista?
3: Sì, ma non fare qualche gara l'ho fatta.
0: Sì, no? Diciamo da sci club o robe così.
3: Ma poi vabbè, sono arrivato anche secondo in una gara dove ho scoperto che il primo era uno che aveva punteggi in nazionale e si allenava allo Stelvio.
0: Allora ti sei tolto qualche soddisfazione.
3: E ho detto, ma perché no? E perché no? Ma è...
0: vabbè,
3: era tardi.
0: Era tardi, ormai è tardi. Vabbè, oh, però adesso non, perché mai dire mai. Non... Io devo dirti che a me sarebbe piaciuto, per esempio, anche la pallanuoto. Io sono sempre stato un appassionato di nuoto e pallanuoto, quindi sia il nuoto, rana, Mi sarebbe piaciuto essere un agonista, perché poi ho avuto la fortuna di avere a disposizione per tanti anni, quando si viveva a casa dei miei, quando c'era a casa dei miei, roba del genere, una piscina coperta riscaldata, quindi io nuotavo tantissimo, 20 metri di lunghezza, 6 di larghezza, io facevo praticamente, entravo in acqua e facevo le ore e ore e ore a nuotare. Mi è sempre piaciuto. E la pallanuoto, che è uno sport che ho praticato non a livello agonista, ma in tornei fra virgolette amatoriali. Ma quante botte, quanto ti meni sott'acqua. Sapete che in pallavolo in pallanuoto non si tagliano le unghie dei piedi, perché così quando ti avvicini tu gli dai una pedata e gli fai anche male. Sì, quello che avviene sott'acqua è una roba, ragazzi, da guerra. Sì, però tu, il fallo è per la pallanuoto, il fallo è quando tu affondi l'avversario. Se tu gli dai, sì, esatto. Quindi tutto quello che affondi, allora tu non puoi tenere la mano sulla palla per metterla sott'acqua e quindi nasconderla facendola affondare. La puoi tenere ovviamente così, ma tenendola fuori dall'acqua. E non puoi affondare l'avversario, quindi mettergli le mani sulle spalle, tirarlo giù, tirargli giù la testa. Ma quello che avviene come calci, roba del genere, non ne frega un cazzo a nessuno di quello che avviene dal resto. Cioè, se io ti tiro un calcione mentre nuoto, non è fallo. Se ti trattengo è fallo.
3: Ma i maschietti c'hanno il
0: allora sì, alcuni sì, diciamo che è difficile arrivare lì, perché
3: no, a parte che no, tirare un calcio sott'acqua,
0: sì, ma no, ma
3: l'acqua ti frena,
0: sì,
3: non è che
0: no, ma non è quello. Allora, non hanno il parapalle perché non ti dai un calcio nelle palle, per due motivi. Per darti un calcio nelle palle vuol dire che io sono troppo distante da te per curarti e marcarti. Quindi se io ti marco, io ti sono dietro.
3: O vai di ginocchiata.
0: Ti sono dietro, non sono davanti. E per darti il colpo sulle palle vuol dire che non sto nuotando per sollevarmi e affondo. E quindi non ha senso. Quello che succede è che sott'acqua tu cominci, mi dai un po' di pugni sul costato o roba del genere e mi dai delle grandi gomitate sul corpo. Oppure quando nuoti, per questo ci sono il discorso delle unghie, tu mentre stai nuotando mi dai delle pedate, e queste pedate, se mi fai male, io mi freno perché continui a tagliarmi con questi rasoi che è il posto delle unghie e mi fai male. Il calcio nelle palle no, perché non è fisicamente corretto.
1: Cioè, deve essere una cosa fortuita.
0: Sì, perché tu cosa fai? Io sto nuotando, quindi se nuoto sono così. Come cazzo faccio a darti un calcio nelle palle se tu stai nuotando contro di me così? Siamo in una posizione in cui le gambe stanno facendo quello che deve fare quando nuoti. Quindi davvero è una cosa impossibile il calcio nelle palle. E a meno che ovviamente io ci può essere nel momento in cui sono in una situazione, ma non è mai voluto, cioè è difficile, cioè, essere proprio bastardo dentro.
3: Invece sono sporchi a
0: mungere, ed è faticosissimo,
3: perché
0: faticosissimo.
3: Cioè, non so come facciano a farlo quelli che fanno la danza in acqua,
0: il nuoto sincronizzato. Donne hanno,
3: ma come fanno?
0: Allora, hanno
3: a star ferme, andare sotto,
0: allora,
3: rimanere
0: hanno un'acquaticità molto spiccata. Infatti, se tu vedi le atlete del nuoto sincronizzato, sono più morbide, non sono per troppo legnose, perché tendono ad avere, se non sono quelle che fanno la gara di squadra, dove c'è quella che viene lanciata, allora, quella che viene lanciata di solito è quella più minuta, un po' più da ginnastica artistica. Se no, diciamo che la loro acquaticità gli permette di, non sono donne per esempio completamente, adesso il problema è che la questione è che il nuoto sincronizzato per la parità dei sessi si è aperto agli uomini, e gli uomini hanno una acquacità molto diversa dalle donne, perché per esempio non hanno il seno, hanno una conformazione fisica nel peso che è diversa rispetto a come si, e quindi fai una fatica anche lì della mano. A me per esempio hanno sempre impressionato nel nuoto i tuffi, cioè io adoravo quelli che riuscivano a fare quelle cose meravigliose, io che insomma,
1: tra l'altro pericolosissimo, perché se tu prendi giù dalla piattaforma a 10 metri e sbagli,
3: quelli che fanno i tuffi da 25
0: quelli da, poi ci sono i tuffi che entrano coi piedi, perché se entrassi con la testa sarebbe pericoloso, cioè, muori o no, prendi una commozione cerebrale. Infatti i tuffi da altissime quelli da che fanno dalle scogliere si arriva sempre con le gambe, quindi si arriva sempre con i piedi, però devi arrivarci, cioè tu devi riuscire a fare, cioè la cosa diversa rispetto a chi fa infatti se vedete quando ci sono queste piscine dalla piattaforma hanno sempre dell'acqua che si muove per avere la proiezione della distanza e per capire mentre stanno tuffandosi quanti giri manca per arrivare giù.
3: E non ho mai capito perché buttano poi
0: l'asciuga, perché deve, e perché sennò come si asciugano dopo se non buttano giù,
3: ma la buttano in acqua,
0: sì, ma sono tutte microfibre che poi loro usano e strizzano, ma se lui la lascia su poi la ritrova su non si asciuga su, no. Quindi deve buttarla giù prima.
3: Vabbè, ma non portarla neanche su, lasciarla giù.
0: No, perché lui mentre va su si asciuga, e tu considera che sono microfibre che si asciugano molto velocemente,
3: prima
0: quindi lui piano piano mentre sta andando su si prepara, si asciuga, poi è un antistress da questo, certo, punto di vista, e poi quando la buttano giù gli dà una sorta di tempo di sempre brutta. Della distanza, loro ragionano sempre sulla distanza. E quando ci sono quelli anche lì i tuffi in altissima quota, ci sono i sommozzatori che ti muovono l'acqua sotto per evitare di farti avere problemi,
1: probabilmente perché... anche per vedere se ci sono raffiche di vento,
0: sì, no, quando poi loro sono giù ovviamente è un problema anche di perché vedi, è vero, la piattaforma è pericolosa soprattutto quando fai i tuffi col salto, perché se tu fai il tuffo col salto sbagli la distanza, picchi la testa sulla piattaforma, certo. E quella è la cosa più pericolosa, perché un tuffo sbagliato da 10 metri ti fai male, ti lussi, roba del genere, ma no, se tu becchi, c'è stato un rischio di un nuotatore che ha scivolato, quindi scivolando ha picchiato la testa dietro, e picchiando la testa dietro, ragazzi, rischi davvero, certo, una commozione cerebrale se ti va bene, quindi quello è pericoloso. E, però mi hanno sempre affascinato per la capacità davvero anche di fare questi gesti con una naturalezza, e poi anche sul fatto di recuperare i tuffi, cioè quella, la capacità della Cagnotto non era di fare dei tuffi perfetti, ma quando entrava in acqua, perché tu il tuffo viene valutato da quanto poco spruzzi fai, quanta poca acqua muovi e quanto sei verticale, e fai questo, questa, proprio questa cosa qua. Lei riusciva a piegare il corpo in modo tale da recuperare le gambe, quindi si tuffava e subito piegava il busto per avere il fatto di lasciare le gambe dritte e muovere poca acqua, che è un'abilità, perché tu stai, dopo che hai fatto tutto quel casino di ricordarti il carpiato triplo, quadruplo, hai anche la freddezza che appena entrato in acqua sai già come devi muoverti per recuperare quella che è la differenza. Quindi insomma siamo stati anche fortunati da quel punto di vista ad avere, e anche adesso negli europei abbiamo dal trampolino, dalla cosa, un sacco di ragazzi molto bravi.
1: Io non ricordo perché non sono particolare, però abbiamo fatto bene,
0: europei abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto in centri, c'è tra l'altro una ragazza, non mi ricordo di dove, che ha vinto 4 ore nelle diverse specialità, sia del combinato, cioè sia nel misto, dal trampolino, nel combinato, nel libero, cioè trampolino da 1 metro, da 3 metri, che anche lì devi sapere quando picchi sull'asse quanta la distanza e la spinta da fare. Quindi insomma, no, ma devo dire che questa per essere una nazione con pochi impianti sportivi siamo comunque, ce la caviamo, sia nelle Olimpiadi invernali, sia in quelle estive, insomma devo dire che siamo messi abbastanza bene, e tranne il calcio ormai. Ma anche nel calcio, ragazzi, io come faccio? Allora, io sono milanista, adoro il Milan, ma nella formazione iniziale di Lazio-Milan non c'era un italiano. Nella formazione iniziale del Milan che ha affrontato la Lazio non c'era un giocatore italiano. Poi noi ci chiediamo perché la nazionale non funziona. E io questa cosa qua, però, ragazzi, una volta noi avevamo...
1: Allora, secondo me il problema è ben più profondo, nel senso che i nostri bambini non giocano più a pallone.
0: Vero, ma perché...
1: E rispetto, perché, insomma, quando eravamo piccoli noi...
0: Ma perché non giocano più a pallone? Beh, ti faccio un esempio che ho parlato proprio l'altro giorno. È logico che se ti costa 1.000 euro
1: certo,
0: mandare un bambino a giocare a pallone, come cacchio fa?
1: Allora, chi in qualsiasi parrocchia c'era, in qualsiasi oratorio si giocava a pallone, e qualsiasi parrocchia aveva la sua squadra dove arrivava l'allenatore, andava a guardare il campetto dell'oratorio e diceva venite a fare la prova, e da lì si partiva. E comunque gli altri non venivano scartati e non avevano bisogno di spendere 1000 euro, andavano avanti a giocare, per cui comunque magari non finivano nella prima squadra, ma se avevano un passo, perché poi quello che fu l'età è quella dei 12-13 anni, quella che fa la differenza, e sono quelli che poi andavano avanti.
0: Ma non è possibile, io penso, hai ragione.
1: Adesso
0: io avevo un compagno di classe, Dimitri, no Dimitri era Mafioli, che ha fatto tutte le medie dalla prima alla terza con un pallone sotto i piedi sotto il banco, ed era lì che faceva tutte le lezioni, no? E aspettava appena suonava la campanella per l'intervallo, boom, giù a giocare a calcio. Vivevano con la palla, oggi o stanno davanti alla PlayStation o è diventato per le famiglie un onere davvero difficile da sostenere in maniera economica, perché oggi tra il kit, tra la visita medica, tra la trasferta, tra andare a giocare,
1: e si è ridotto quel gap che c'era con gli altri sport, perché una volta,
0: certo,
1: se io volevo giocare a tennis dovevo pagare,
0: oggi è più conveniente giocare a tennis
1: o
0: quasi,
1: comunque uguale, per cui uno e poi la mamma, e te lo dico da ex dirigente di società sportiva, io sono stato 26 anni dentro quel posto là, cioè la mamma quando si vede arrivare a casa la borsa piena di terra, deve pagare tutto, e dice no ascolta mamma, non è che proviamo il nuoto?
0: Sì, allora, ma allora.
1: Per cui il gap si è
0: innanzitutto ridotto. Il gap si è ridotto. Innanzitutto alcuni sport hanno fatto degli importanti investimenti anche per il discorso dei giovani. Guardate, oggi secondo me un esempio di programmazione efficace e che dovrebbe essere mutuata negli altri sport è la federazione, la FIT, quella del tennis. Abbiamo oggi, noi viviamo una generazione che io per tutti gli anni che ho vissuto,
3: quattro
0: tennisti nei primi 20, sì, ma nei primi, adesso primi 20 perché qualcuno è calato, però col numero uno del mondo. Abbiamo dei tennisti che oggi, noi quando avevamo un tennista che era intorno alla 50ª posizione, ci facevamo i gomiti come per dire, un fenomeno. Ha tenuto la baracca per anni Fabio Fognini, che è riuscito a arrivare anche nei primi 10 del mondo perché ha vinto Monte Carlo, insomma, giocatore di una mano incredibile e di una voglia di allenarsi al contrario, però abbiamo avuto la pennetta nelle donne. Adesso il problema è un po' di ricambio nelle donne, che tolta la Paolini facciamo un po' fatica, e anche la Errani che ha tirato la carretta fino a poco tempo fa. Comunque io direi di fare l'ultimo stop, che poi arriviamo, 2 ore sono volate senza sentire la voce gracchiante del 333.

0: simulatori, parlavamo di simulatori e di simulazioni e quant'altro. Beh, io lo sport l'ho sempre vissuto come una grande, mi ripeto, secondo me noi dovremmo fare una grande riforma anche per portare lo sport a scuola fatto in un determinato modo, dai, siamo già cambiati, siamo già evoluti rispetto a quello che era l'insegnante di ginnastica di una volta, e oggi gli insegnanti che ci sono, che sono laureati in scienze motorie, hanno tutta un'altra capacità anche di capire la kinesiologia del movimento e tutto, e anche indirizzare i ragazzi nel miglior modo nello sport.
1: Se posso, certo, dire una cosa.
0: Però io direi a tutti, consigliamo di fare wrestling.
2: Sì, no, vabbè.
0: Come il professionista di suo figlio.
2: Per carità, ma io quello che dico, secondo me abbiamo bisogno di una grossa rivoluzione culturale, perché proprio ma a livello di proprio anche di giornalisti, di opinionisti, perché innanzitutto una distinzione totale: attività fisica e sport. Cioè non deve essere una vergogna dire che lo sport non è per tutti. L'attività fisica è un dovere per tutti. Lo sport
0: lo sport
2: è per chi è per chi ha la testa, innanzitutto la testa, poi le gambe, i piedi, la testa,
0: la disciplina, perché fare sport è qualcosa di impegnativo, soprattutto anche perché c'è la costanza. Io ho avuto la fortuna, ma molto in età avanzata ovviamente, di dedicarmi all'agonismo del bowling, che è uno sport, diciamo, a basso impatto, anche se faticoso, vi assicuro, di avere tante soddisfazioni, perché fare le finali, io ho disputato 7 finali di campionati italiani in diverse specialità, il doppio, nel singolo, nella tris, nella squadra, insomma, ho avuto modo di divertirmi e ho vinto anche qualcosa a livello sportivo, anche a livello nazionale, un terzo posto in singolare a livello nazionale, una medaglia d'oro a squadre. Quindi insomma, devo dire la verità, ho fatto il mio. Devi avere costanza, cioè a un certo punto, per avere risultati, quando è che io ho smesso di essere bravo, abbastanza bravo per competere? Quando c'era gente che si allenava 3 volte più di me, ma non solo per il tempo, perché c'era voglia, e poi alla fine sulla competizione questa cosa viene fuori, e quindi fare sport significa seguire un'alimentazione corretta, fare tanti allenamenti per arrivare alla prestazione sportiva, fare movimento, attività fisica significa vivere magari anche bene nel proprio corpo, con qualche chilo in più, ma con quella capacità di fare cose. Io per esempio in questo momento ho buttato giù 12 kg, ma non sono sicuramente nel mio peso forma, però devo dirti che quando vado in palestra e tiro su i miei 115 kg di panca piana e faccio i miei 100 kg di lat machine, mi sento stanco e soddisfatto di quello che ho fatto.
3: Anche in Andrea facciamo 100 kg,
2: 100 kg alla testa. No, ma quello che volevo dire io era riferito proprio ai ragazzini.
0: Sì, è vero.
2: Ai ragazzini, cioè dire...
0: Non puoi nessuno... Non, nasce un Messi una volta ogni tanto, nasce uno Zorzi,
2: no,
0: un Lucchetta...
2: No, ma non soltanto, creare... non dire che lo sport non è per tutti, non cambia niente nella sostanza, perché tanto chi c'ha voglia di farlo lo farà comunque. Cioè chi ha la testa dello sport lo farà comunque. Ma eviteremmo un sacco di frustrazioni... In tanti altri, che poi alla fine.
3: E soprattutto il consiglio ai genitori.
2: No, ai genitori, guarda.
3: State a casa.
2: Sì, no, io dico.
3: State a casa.
2: La squadra ideale è una squadra di orfani.
3: Certo.
2: Hai
3: fatto, è vero, hai ragione.
2: No, perché sono. Perché allora, si creano tutta una serie di cose.
0: Guardate, il problema di fondo è caricare. Oggi sono andato a fare un elettrocardiogramma. E sono andato nell'azienda, la SPES, che è l'azienda speciale non è più l'azienda speciale, ma la Somma Patrimonio e Servizi, che gestisce le farmacie comunali a Somma e quant'altro. Così ho detto, visto che faccio l'assessore a Somma, è giusto anche che contribuisca alla realtà di Somma. E parlavo con la dottoressa molto brava, che mi ha fatto questo ECG, che mi serve proprio da portare in palestra, perché adesso anche le palestre che non te lo chiedevano ti chiedono la visita medica, giustamente secondo me, per questo. E mi raccontava di quanto influiscono negativamente i genitori quando un bambino deve fare magari l'esame, un semplice elettrocardiogramma dove ti mettono gli elettrodi, non è che ti fa una roba. E che paura hanno, perché dico adesso ti danno la scossa, quasi godendo nel dirgli queste cose a terrorizzarlo. E io credo che poi questa cosa, cioè bisognerebbe anche superare un esame per fare i genitori, sì. E su questo, oltre che per votare, perché a un certo punto sono in alcuni casi, soprattutto per chi fa sport, io sempre, ecco, io non sono un buon genitore sullo sport, ma perché io amo vincere e quindi mi piace. Quando mia figlia ogni volta che sbagliava a giocare a tennis un servizio roba, mi guardava e io facevo finta di niente, perché sa che il mio sguardo era uno sguardo deluso, ma non per lei, perché mi piace, so che quando si vince ci si diverte, e quindi lei non gradiva molto che io partecipassi alle sue, e io sapevo, e quindi non partecipavo a queste cose, ma perché influivo negativamente su di lei, non che me la prendevo, insultavo l'avversario, era semplicemente che bisogna sapere. Quindi ragazzi, settimana prossima avremo Nino Caglianiello che verrà da noi all'intervista, quindi preparatevi, ci saranno tutti i media collegati, cercate di insultare poco, cercate di dire poche parolacce, perché finiremo su tutti i giornali locali, quindi sappiate che sarà una puntata scoppiettante. Io intanto ringrazio come sempre i miei collaboratori e i miei co-conduttori che sono bravissimi a tenermi compagnia, sono state 2 ore velocissime, adesso vado a casa a mangiare perché non ho ancora fatto in tempo a mangiare. E
3: noi ci vediamo. Rinunciare.
0: No, perché fa male poi per la mia allenamento. Poi come faccio a tirare sui piedi? No, guardate che anche questo è fare digiuno, se non è controllato, se non è un digiuno fatto con un criterio sul digiuno intermittente del genere, fa peggio che mangiare, certo. Il giusto. Ragazzi, settimana prossima, grazie.
2: Ciao a tutti, buonanotte.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi m'hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

ne vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più

0: vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.